0: cazzo è un flicorno?
1: Che oggi in apertura del
2: ma porco più amore! Quel cornuto del vicino sta...
0: Che cazzo è un flicorno?
1: Che oggi in apertura del
2: ma porco più amore! Quel cornuto del vicino...

0: stato riformato brutta schifosa.
1: Cose di casa.
2: Bella sigla, serie di merda.
3: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
7: Non è Achille Eritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille Eritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille Eritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille Eritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.

0: Cazzo giochi a wrestling?
1: Perché il gomito? Così mi sono ricordato.
2: Ma dai, non fare così, Crichps.
3: Mi chiamo Crichapus.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
1: Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
2: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
2: Dai.
4: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
2: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
1: No, non lo devo leggere, se non ci mai in questa dove. Dov'è Castel?
2: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crichapus!
5: Sto... No. Non formare, come dite, fermare. Il dottor Crichapus.
2: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crichapus. Sto venendo a prenderti.
5: Che è supermercato Crichapus.
3: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
5: Non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo.
5: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
6: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
5: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
6: Bravo.
5: Bravo, adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
7: Leon Sun! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
8: Ce l'hai la muta?
7: Faccia la cinese, figlio di p***a!
8: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
7: Odimi, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
11: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
1: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
6: ma porca.
1: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: No, sughi musukai.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta il trono di sedie.
2: Il trono di sedie.
1: Il trono di sedie. Episodio 1. Episodio 1.
3: Avrendo!
4: Regina Daenerys, Regina Daenerys! Ci è arrivato un urlaccio!
5: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
4: Cominciamo bene. Dice che fa freddo! L'inverno sta arrivando! Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie!
5: Giammai!
4: Aia!
5: Il trono di sedie è mio di diritto! Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata e rotonda.
3: E basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
4: Mia regina, arriva un cavaliere!
5: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
6: Io sono Jon Sbo, nato dallo Sbo! Figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
7: Cazzo,
3: vaffanculo,
7: che aspetto,
8: no, ma è una merda, ma
9: hai visto che avevo ragione?
8: Ma che cazzo, me l'hai girato?
10: Hai ragione, Paolo, scusami se ho pensato a te.
9: Che cazzo,
10: hai ragione.
9: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
5: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Sbo?
6: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
4: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio. Ma con un cazzo così.
5: Chiudi la bocca, nano storpio!
4: Daia!
5: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
11: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo!
5: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire. Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
12: Che c'è?
5: Scendi!
12: 2 minuti, aspetta!
5: Ho detto scendi!
12: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
5: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
12: Oh cazzo!
5: No! Il drago c'ha la diarrea!
3: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
9: Ehi! Oh! Scusate, sono di un'altra serie! Però quel drago lo conosco, quello che c'ha in culo il fuoco Harry Potter!
4: Ma anche qui? Marororio!
9: Oh! Annotatelo!
13: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato La Lalla!
1: Il trono di sedie.
0: 105. Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta.
15: Dragone doliente! Tu chiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
16: Buongiorno.
17: Sei pronto? Buongiorno. Ordine pronto. L'Aide sta arrivando. D'accordo.
16: Ok, a che nome è?
17: Nome è Marco.
7: Ok, va bene.
17: Sì, allora esce, paga 72 euro. Fa 30, va bene se paga contante. Ho messo 4 biscotti fortuna, perché purtroppo non c'era la biola vapore a Beldula, c'era solo la biola vapore gambero. Mi ho messo gambero, però va bene lo stesso. Non faccio pagare, metto 4 biscotti fortuna. 32 euro invece fa 30.
7: D'accordo? Avviso il collega, va bene, grazie
17: allora,
7: mille.
17: Tu esci, mi raccomando, digli che, perché Marco è mio cliente, digli che lo saluto da Gona d'Oriente.
7: Ma che cognome?
17: Marco.
7: Perché ce n'è più di uno.
17: Io c'ho Marco qua.
7: Va bene, avviserò.
17: Allora,
7: va
17: tu bene. Avvisa Marco, dici che è tutto buono, pronto fuori. Mi raccomando di uscire ora che l'Aider sta arrivando. Poi sennò se si fredda, lui dice che freddo non è buono. Una volta è successo. Tu gli dici
7: va
17: uscire
7: bene,
17: subito.
7: Grazie,
17: d'accordo,
7: grazie.
17: Ciao, ciao, buon appetito.
15: No agone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
8: Pronto?
17: Sì, pronto,
8: sì.
17: Ordine pronto, sta arrivando l'Aider. Sarà che io non ho potuto mettere le gambe lì in tuo nudo, smetto il pollo, va bene?
8: Ma con chi parlo?
17: Dragone doliente, ho fatto ordine prima.
8: Io non ho fatto nessun ordine.
17: Sì, io ho questo numero di telefono, Bia Giorgio Zhang. Bia Giorgio Zhang, questo numero di telefono.
8: Ma con chi parlo?
17: Dragone doliente, ristorante cinese.
8: Non ho fatto nessun ordine.
17: E io
8: non
17: questo numero. Io
8: non
17: questo numero
8: non
17: di telefono.
8: Non ho fatto nessun ordine.
17: Tu hai fatto ordine, io ho questo numero di telefono, tu non mi prendi in giro.
15: No agone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
8: Buongiorno.
17: Sì, ordine è pronto, sta arrivando. Solo non avevo la bioli barbedula, ho messo la bioli gambeli, buono uguale. All'Aider sta arrivando, ok?
8: Quale ordine, scusi?
17: Ordine Dragone d'Oriente, al ristorante cinese.
8: Qualcuno sì. È ordinato dal ristorante cinese?
17: Sì, sì.
8: No, sì, sì. Sono ordinato.
17: Via Senatale. Io ho questo indirizzo, tuo indirizzo. Sì, sì, giusto, giusto. Ma ha fatto ordine Marco.
8: No, non c'è nessuno che si chiama Marco in questo
17: no,
8: studio.
17: Forse è Laura.
8: Cognome?
17: Sì, ordine fatto, cioè noodles pollo, kung pao maiale poco piccante, pollo con beldula, riso con Kelly, poi ho regalo 4 biscotti fortuna, sì sì.
8: No, non lo sapevo
17: sì,
8: che ci fosse
17: sì.
8: Questo, arriva bene.
17: Sì, ordine. Allora tu esce, ce l'hai dal fuori, è arrivato, dai 30 euro, pagare bancomat
8: no,
17: o contanti?
8: No, ma io non ho soldi, no?
17: Anche allora, va bene bancomat, sì sì.
8: No, no, non ho anche bancomat, io non so chi ha fatto
17: puoi
8: questo...
17: fare bonifico, ti dico IBAN.
8: Perché io non so chi ha fatto questo ordine.
17: Ma io abbia segnato le 8, questo numero che ha chiamato e mi ha lasciato questo numero. Quindi tu vai, esci, paga, prendi, mangia, buono. Biscotto fortuna.
8: No, ho capito del biscotto, ma...
17: Puoi anche mettere foto del biscotto fortuna, tagli su Instagram Dragone Doliente. Si scrive Dragone Doliente, Milano, chiaro.
8: No, ma io non posso pagare, non ho i soldi.
17: Sì, sì, tu hai i soldi. Tu fai pensare.
8: Aspetti che... Allora, richiami tra 5 minuti.
17: Non posso richiamare, l'Aider è fuori, il cibo si fredda. Poi mi chiama e dice cibo è freddo. Grazie a cavolo che è freddo, l'hai lasciato fuori.
8: Senta,
17: con l'Aider.
8: Io non posso accettare un ordine che nessuno qua risulta aver fatto.
17: Ma devo è buono
8: chiedere... Ma non c'entra che sia buono. Se qua nessuno l'ha comprato, perché devo
17: allora...
8: pagare per un ordine che nessuno ha fatto. Devo chiedere se magari qualcuno che non è in ufficio l'ha fatto. Ma non, ovviamente se non è in ufficio devo fare la telefonata. Adesso
17: ma
8: se
17: è molto
8: bene,
17: complicato.
8: Se lo tiene
17: non è complicato. Tu prendi come segno di destino questo ordine arrivato per te.
8: Buono,
17: no, 4
8: no.
17: Biscotti fortuna. Portano fortuna per 4. Buono,
8: no,
17: tutto buonissimo.
8: No, guardi, di fortuna ne ho già abbastanza.
17: Sì,
8: no,
17: ma
8: no.
17: Se più fortuna ha... saggio
8: no.
17: Dice cinese. Più ma fortuna tu hai, più
8: quindi.
17: Culo avrai. Dice saggio cinese.
8: Comunque no, io non ritiro un ordine.
17: Si fredda l'ordine, devi prenderlo, perché poi mi dite che è freddo. No, chi lo devo dare? Daglielo tu a qualcun altro. Ci paga, daglielo a qualcun altro, a me non mi importa. Oh, sempre così, italiani, figli di puttani.
15: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
0: Radio 105.

0: Un taxi in via dello Specchio rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlia della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: vibe in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, portasfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ah no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: E quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco.

0: Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della seta. Ah! Ah!
5: Sì!
2: Dai!
5: Sì!
2: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic. Turbo
7: Woman. Nel decadente e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
8: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
9: Sbaglio o ha detto di essere gay?
10: Prendo la cinghia... già, ormai non c'è più nulla da cinghiare.
11: Attenzione, Turbo Boomer! Non potete buttarvi giù in questa maniera!
12: Sua maestà, Lord Giolitti!
11: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso, tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza, andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
12: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
9: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
12: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
9: Con le catene?
12: No, quelle le uso solo coi neri.
9: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
12: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
9: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
7: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
13: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
14: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
9: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma... visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
12: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della sb***a e non sabbia e segatura come le ultime volte.
9: Ehi, nonno, guarda quella.
12: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
9: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
12: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
15: Oh, buonasera, ragazzi!
9: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
15: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
9: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
15: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene, piuttosto bene. Io non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
12: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
9: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
12: Gaspaccio con la cocaina?
9: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
15: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
9: Sì, visto, nonno? Abbiamo salvato questa serie.
12: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
15: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
9: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
16: Fermo lì, Gandalf il grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
9: Saruman, che ci fai qui?
16: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
9: Nonno?
12: Prendo la cinghia, finalmente.
7: E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo. Cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe. Le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
15: Grazie mille, ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
9: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
15: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
9: E va bene, vai con la sigla.
17: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
12: Sì, ma ora basta con tutto questo. Su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ambarabà, cici, coccò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, male, no, non mi hai fatto, no, non mi hai fatto, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
18: Lo Zoo di 105.
19: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
20: Buongiorno.
21: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
20: Sì, come no, ci interessano.
21: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
20: No, pure con me, può passare qui in struttura e poi ne...
21: Mai noi no, noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
20: Com'era questa cosa del super enalotto, super letto, com'era?
21: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero e bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
20: E quell'altro come si chiamava? Super enaletto, quell'altro come
21: l'altro si chiama malato per sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
20: Scusi, te le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
21: va bene, la ringrazio lo stesso.
20: La ringrazio io, arrivederci,
21: buona giornata.
3: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
4: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
21: E buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
4: mi dica, prego.
21: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
4: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
21: Assolutamente.
4: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
21: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio c'è, noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
4: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
21: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2, 3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris, cioè...
4: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
21: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
4: Sì, cioè, sicuri, no? A lei, assolutamente.
21: Grazie, arrivederci.
4: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
21: Buona giornata.
22: Pronto?
21: Pronto?
22: Sì,
21: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini.
22: Ho capito.
21: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
22: Guardi, mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
21: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
22: Ho capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
21: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
22: Guardi, io non gli so dire adesso.
21: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.
23: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No, no, no, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
9: Zizzania meme.
10: Sono le 18:45.
11: Sono le 18:45.
10: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Raccapricciante.
13: Adesso?
14: Scusa.
13: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
15: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
7: Ma che puzza.
15: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
16: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
16: Signora, non si ha pazienza un attimo.
17: Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
11: Nella metropoli di Gratosoglio.
10: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Il weekend.
16: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
16: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
15: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
16: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega?
16: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
11: È stracolmo di gente.
10: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
7: Ma che puzza!
10: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
5: Maia!
7: Vada fuori!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì,
18: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose, Zizzagnamen non fa queste cose
7: qua. Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
10: Sei un grande. Bravo Zizzagnamen, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della pulp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep! Siccomario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Ah! Aiuto! Ah! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Dio, che male, poco, ma il continuativo che fa alla lunga, dolorissimo, muoio.
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei tre figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, eh? E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta Goggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peter Lippia.
2: Vai, dai.

0: siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15 e 18 quanto fa,
2: Ma scusa, nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15 e 18, 36, porco di...
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefun che ti pitturo sotto al muro, 15 e 18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
0: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, l'estofante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry. Ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi,
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno?
1: Prendo la cinghia!
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio. Turbo
8: Boomer! Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco digger, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra... la maestra, puttana, e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto, poco di...
9: Turbo Boomer! Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipcom, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina.
6: La moglie,
4: viva l'Italia! Italia!
5: Poi c'è anche CCC!

0: I pacchetti spasserai. Wender, sai, lì lui, cioè, beh, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
0: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il piede, vuole il piede.
2: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
4: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
2: Vaffanculo.
0: Vedrai, ma...
2: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie, grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno, capre. Oggi in Mission Santina vi dimostriamo quanto teniamo alla nostra nonnina nazionale. Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
3: Pronto?
4: Signora?
3: Dimmi.
4: Signora, la sento seria, che succede?
3: Sono intrigata, che porco. Io sono Mimmi.
4: Eh?
3: Cosa?
4: Cosa sta facendo?
3: Non si sente bene.
4: Neanche lei si sente bene, mi sa.
3: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
4: Ho capito.
3: Perché sono stufo di stare qua.
4: L'abbiamo capito,
3: signora.
4: Perché
3: qua signora. Non capisce niente. Ho
4: ma
3: tutte
4: scusi.
3: Le piante che mi viene dentro nella porta, ostia.
4: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
3: Ma io la taglio, Allora, che sia quello che vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
4: Il capo tribù.
3: E taglio con una sega, sacramento. Mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengono bene e a me non me le tagliano.
4: Ma senta lì.
3: Chiamo il capo condominio, vero?
4: Come
3: si mette a tagliare le piante? Sennò io ho pagato 400 euro.

0: chiamo il ministro Sore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
1: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condomambambom, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
2: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
0: Mi c***o di Diego!
3: E che cazzo è questo broccio?
0: Del condominio.
3: E mica cazzo me ne frega il condominio,
0: allora.
3: Secondo te cosa me ne frega, bro? Ah, porco, ma ti saluto che stai mi can. Mi stai all'inferno, can. Mi stai all'inferno!
0: Mi c***o Diego, vuoi il numero al telefono?
3: Vai sulla figa che puttana, can. Nome e cognome, porco. Nome e cognome. Dai, dai,
0: dai,
3: dai.
0: Mi Diego.
3: Ancora, porco, no. Ti, come te chiamo, tu boia, brutta vecchia. Come te chiamo, tu cane, dai.
0: Fammi sentire, adesso chiamo io il ministratore del condominio qua. Io ho
3: sì, no, fate inculare, porco, diciamo, ti capio. Ha detto più, porco, ha detto più che combino te scherzi, boia. Oh, porco.
0: Te l'ho detto.
3: Te l'ho detto cosa,
0: schifo,
3: invece rincoglionita, ciuccia cazzi,
0: da tagliare?
3: Ma da tagliare cosa? La bamba, come? La bamba,
0: sentire.
3: Devi
0: parlare sempre
3: cane! Faccio un destro, faccio un sinistro,
0: meglio, la sega!
3: Te stacchi la testa,
0: quella pianta!
3: Non capisci a male! Non capisci a male!
4: Beh, signora, andata bene.
1: Signora.
0: Dimmi, che porco. Adesso chiamo il mediatore, se no taglia con la secca mi vede.
1: Ma era lui al telefono. Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono. Che cazzo. Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore.
0: Porco. Ma è impossibile.
1: Calma, signora, calma, se no si arrabbia.
0: No, guarda, io lo
2: la batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
3: Sì, chi sei tu?
0: Eh?
3: Tu chi sei? Tu chi sei?
0: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane.
3: Mi non lo frega un cazzo di cane, chi che te sei, voglia, tu capi? Ti saluti chi sono me, ti saluti chi sono me, cane, ti
0: saluti chi
3: sono me, mi sono l'anticristo, cane, non stai a vedere i coglioni, cane, che vieno con la mappa al telefono, porco, e se ti fuori qua, me bere il sangue tuo, voglia, mi sono la bella.
1: Questa è andata bene.
4: Si è messo su. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
1: Ma no.
5: Mission Santina. Mission Santina.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
3: Punto.
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
3: Cose. No, alla fine circa cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
4: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
3: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
4: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
3: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica che probabilmente.
4: Ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
3: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, ma di fermatichire, buttarli dentro.
4: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non mica lo...
3: Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
4: Praticamente noi il cinghiale stiamo cercando vivo. Perché
3: sì,
4: ti...
3: lo so, perché... lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
4: Certificato di che? Che attesta che è vivo, lo vedo, si muove.
3: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
4: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
3: Ma io non ci sto a capinare a nulla.
4: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
3: No, non ce l'ho in balsamati.
4: Ma oh, mi devi dare un cinghiale. Oh,
3: guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'ha da lavorare.
4: Ma che cazzo di lavoro
3: ti saluto,
4: fai?
3: Saluto, buona giornata.
4: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
1: Tamarri.
5: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
5: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
6: Ma non da vendere.
5: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
6: No, sono liberi nel bosco.
5: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
4: Sì, ma tutto protetto con i cuscini.
5: Sì, tutto protetto con i cuscini, una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
6: No, così no, perché poi se succede qualcosa, ma detta.
5: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
6: Così no, se poi veniamo a fare foto da fuori, va bene.
5: Se per dire, io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
6: Sì, certo.
5: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e minchia, dico, che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? La mano aperta, proprio.
6: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
5: Vabbè, lo scavalco un attimo.
6: No,
5: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
6: Mi piace, ma questa cosa qui no.
5: Ma sei...
6: Non rischio, perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
5: Ma no. se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
6: Ma che dici? No.
5: C'ho vestito di...
6: Comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
5: E che cazzo?
6: Le femmine sono in calore, no.
5: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
6: Sono già un po' eccitati.
5: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
6: Io ti ho risposto.
5: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
6: No, non ti faccio venire.
5: Ti do 70 euro.
6: È una cosa troppo rischiosa.
5: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te, sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
4: Proprio volgare,
5: volgare
4: anche. Sto cretino.
7: Pronto?
4: Pronto, mammut? Mi senti? Sono Massimi dei Quarto, cioè il cinghialaio.
7: Ma chi è che parla?
4: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio. Massimino di Quarto, dove si conosce?
7: No, non ho capito, scusami.
4: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
7: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
4: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
7: Senti, mi sembra che sei...
4: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce l'hai cinghiali vivi?
7: No.
4: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
7: No, non c'è nemmeno quelli.
4: Mi hai detto che sei cinghialaio.
7: Io vado a caccia ai cinghiali.
4: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, l'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta cosa. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
7: Sì, ma ora chiude la stagione.
4: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
7: No, chiude venerdì.
4: Oggi è mercoledì.
7: Domani è giovedì e non facciamo battute.
4: Dopo c'è sabato e poi va a fanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi. Prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino. Si può fare una pestata a mio cugino?
7: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
4: Milano. Ma hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
7: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
4: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
7: Si spara soltanto la sera.
4: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
7: Guarda,
4: vuole pestarsi. Sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
7: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
4: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
7: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dovrei tornare in Germania.
4: Ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
7: Veramente suoi, ciao.
4: Appunto, allora mi dici. Oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Prendo!
5: A posto, Massimino!
4: Ho trovato tutto quello che serve.
5: Alla grande, vai che ci spacco, lo spacco, cinghiale!

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capo coso del reparto aggeggi.
2: Un capo coso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Ma me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan! 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Master!
1: I ricchioni dell'universo!
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne!
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Eccomi, amichina.
3: Finalmente sei arrivato, era ora.
2: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
3: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
2: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
3: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
2: Madonna mia, ma Sorceress, ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di Cazzecat.
3: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
2: Ma dai, non farmi essere una volgarona. Sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
3: Da ieri. Ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
2: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
3: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
2: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
3: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
2: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno!
3: Aspetta, non hai capito!
2: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
3: Adam, non hai capito. Stai travisando le mie parole.
2: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
3: Basta, Adam. Non mi si è scopato nessuno. Smettila.
2: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
3: Ho detto basta.
2: Madonna mia, ma sei scema. Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori.
3: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
2: Wow, e tu cosa hai fatto?
3: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
2: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
3: Sì, gigantesco.
2: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
3: Ma che razza di domanda è?
2: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
3: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
2: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
3: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
4: Sei pronto, chi parla?
5: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
4: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. Ne vedrai che nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione... No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cartellino, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua?
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam all'ultima, dai!
8: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Froce.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri! E pure insalata di succo, sì!
10: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
10: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
10: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
13: No. Ma cosa stai dicendo?
12: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita.
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg.
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che per la vita?
11: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
14: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa. Gump.
14: Gump.
12: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
18: È facile, sei intuitivo.
12: Allora. Pimpiripetepam.
13: Ma chi?
14: No,
13: Pompi.
14: Allora.
12: Oh. No. Animaletto. Pimpiripetenusa.
14: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
12: Pimpiripetenusa.
14: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetepam.
12: Pimpiripetepam. E pili stu gatto e metterlo qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburg della vita.
14: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
14: Ger.
12: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpiripetepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
13: Non è Ravensburg Teravidia.
12: Ravensburg.
14: Der.
12: Teraviva.
14: No, Teravibra.
12: Teravita.
14: Teravita.
12: Oh, Ravensburgent.
13: Ravensburgent.
12: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
19: No, no, non è Ravensburg. Non
20: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
12: Anche voi.
22: Yeah.

0: ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyz, mani al ciuelo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta, ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a cazzo all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto!
1: Benvenuto! Benvenuto!
0: Figure del merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana! Sei una puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che Vagas olio, no? Bestemmione che oscura il cielo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyz! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco i bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Ah, che sofferenza, che inferno! Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
5: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto? Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
4: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
5: Ma dici davvero?
4: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
5: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.
4: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
5: Ma non dire cazzate, idiota!
4: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
5: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale imbarazzante.
4: Oh cazzo, ma davvero?
5: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
4: Beh, ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
5: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati! Sì! Sono un genio!
4: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
5: Che cosa?
4: Ma tu mi ascolti quando parlo?
5: Ovviamente no.
4: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
5: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
4: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
5: Sei pronto, a chi parla?
6: Ciao tesoro, come stai?
5: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
6: Beh, ho sentito della novità. Allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
5: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
6: Va bene, ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
5: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia che canaglia! E adesso che cazzo vuole ancora? Pronto, maiala?
7: Ops, mi sa che c'è un errore.
0: Aspettavi una chiamata di tua madre?
5: Ancora tu, figlio di puttana!

0: Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
3: E chi se ne frega?
4: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
3: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
4: Ma no, è inglese.
3: E che vuol dire gate in inglese?
4: Cancello.
3: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
4: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
3: Una parte di? Di cosa?
4: In cambio di un ruolo.
3: Tipo terzino destro?
4: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
3: Eh? Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
4: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
3: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
3: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
5: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo,
3: Cosa?
5: Che faccio di cognome dalla minchia?
3: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che, come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
5: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
3: Presidente del consiglio.
5: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
3: Sì.
5: Ho capito. Allora, direi che così, a occhi e croci, possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
3: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
5: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema, c'è un altro modo, sono proprio... Che stupido.
3: Chi?
5: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
3: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
5: Sono 5.000 euro, padre.
3: 5.000 benedizioni, certo.
5: No, padre, 5.000 io intendevo...
3: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, affangula, sorso.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
3: Girolamo, zozzo, puttana!
4: Eccomi, padre mio!
3: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
4: Padre, ma perché darle dei soldi?
3: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
4: Sì!
3: E allora devo pagare la porcella!
6: Only for you. This is Zoo.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo, avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese?
5: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
4: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
5: Esattamente, mio signore.
4: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
5: Non colgo la dinamica.
4: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
5: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
4: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro.
5: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
4: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
5: Scusa, hai parlato troppo forbito, no, non ho capito bene.
4: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculi il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
6: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
4: Gradisci un'orzata?
6: Buona l'orzata! Sì! Sì! Oh! Oh! Mea! Oh! E tu!
4: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
5: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
7: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
8: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
7: Quindi lo prendo come...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato il culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Non so, tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Radio 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
3: Pronto?
4: Testa di merda!
3: Ciao, dimmi.
4: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso.
3: Va bene.
4: È pronta?
3: Sì, pronta.
4: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
3: Magari fosse vero.
4: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
3: Come?
4: La casa la sta costruendo sulla Luna.
3: Cosa c'è di male allora? Anche se vi costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
4: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla Luna. Quindi letto, cucina, salotto. Dovrà trasferire, signora.
3: Come?
4: La casa la sta costruendo sulla Luna.
3: Cosa c'è di male allora? Anche se

0: Tenete Boldino. Mi sente?
1: Sì, sento.
0: Tenente
2: pronto?
0: Boldino, mi riceve?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Uè, testa di merda, come va?
1: Bene, grazie.
2: Ti sei ripresa? Sei? Sono Boldino, come stai?
1: Boldino?
2: Ma tutte le volte, Santina?
1: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
2: Tempo fa cosa?
1: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
2: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
1: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
2: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
1: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
0: Ah, mi scusi un attimo, tenente Boldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Boldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
1: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4-5-6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, salve, chi parla?
1: Ma scusa, prima parla Boldino, adesso parla un altro.
3: Zac!
1: Finisce dal prendermi in giro, va bene?
0: Ha ragione, chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla Luna.
1: Va bene. Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendermi in giro.
0: È un architetto, signora, adesso le passo Alfio.
1: Con tua moglie o con tua madre?
0: Signora, sono Alfio, pronto?
1: Dimmi Alfio.
0: Cosa succede, signora?
1: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
0: No.
1: Come non ti ho lasciato tua moglie?
0: No.
1: E va qui negri.
2: Questo è vero.
1: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
0: Senta signora, mi ha rotto il cazzo. Allora, decidiamo. Ecco, allora.
1: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
0: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
1: Cosa?
0: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
1: No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
0: È sulla Luna in questo momento.
1: Tutti bastardi, mi tolete per il culo. Avete capito? No.
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Sono Boldino?
1: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
2: Ma sto atteggiamento da goloide?
1: Sì, e poi?
2: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
1: Sì, è vero questo.
2: No, non è vero un cazzo, Santina.
1: Tu, ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
2: A parte che non sono sposato io, Santina.
1: Lo so che non sei sposato, allora prenderai in giro tua madre.
2: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando
1: perché
2: le canne?
1: Io non sono tua mamma.
2: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
1: No, io non mi sto a drogare.
2: E allora perché diffidi di me, Alfio?
1: Perché siete un po'. Non posso dirti.
2: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici. Perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
1: Io non ho tempo da perdere.
2: Ok, chiamiamo, Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
1: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
2: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo. Ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina!
0: No!
2: Porca puttana! Aspetta che la richiamiamo Marco.
1: Pronto?
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Come mai hai buttato giù il telefono?
1: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
2: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto? Le gradate di muro nella bamba?
1: Non mi interessa perché la bamba io non la prendo mai.
2: Mi sembri un po' troppo agitata, eh?
1: No, non sono agitata. Tre volte sì mi capita. Mi viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
2: O magari quando c'è in casa Pietro, eh?
1: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
2: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
1: No, guarda, che dietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
2: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo?
1: Lo sai, Santina, cosa facciamo
2: adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro. Il tuo caro. Sta zitta che sto parlando. Sto parlando.

0: quando parlo un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise. Ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo.
1: Sì, Pietro non c'è, porco di cane.
0: Va bene,
1: va bene così.
0: Ti mandi
1: sei deficiente che tu.
2: Eh sì, amici, si sa. Le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ciao ragazzi super sexy, fate uno scherzo bastardo a mia sorella Alessandra. Dal 2012 ha cambiato casa tipo 3 o 4 volte. Solo che siccome è pigra come una scimmia, ha lasciato la residenza a casa dei nostri genitori cambiando solo domicilio, di volta in volta. Secondo voi si può fare questa roba? Io dico di no. Massacratela! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo dall'anagrafe, Regione Lombardia, buongiorno.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno. Io la chiamo perché esaminando il suo fascicolo sono risultate delle incongruenze riguardo domicili e residenze dal 2012 a oggi.
1: Sì, due sono stati cambi. Uno è praticamente lo stesso paese in un'altra via e adesso Cava Manara.
2: Sì, ok. Il problema è che lei risulta residente ancora a Giussago.
1: Sì.
2: Ma il domicilio è diverso.
1: Sì, ma no, il problema qual è?
2: Il problema è che lei, diciamo, per quanto riguarda le leggi regionali, non può modificare il domicilio senza modificare la residenza quante volte vuole.
1: Non lo sapevo ovviamente.
2: Perché i cambi di domicilio senza cambio di residenza, a parte il fatto che sono illegali, ma comportano anche un'ammenda pecuniaria.
1: No, seriamente non lo sapevo, ma non per altro, ma perché sinceramente sapevo che il domicilio è diverso dalla residenza e di conseguenza non l'ho mai cambiata, ma non c'è niente, cioè nel senso, non, ovviamente non è stato un errore in buona fede.
2: In pratica lei quando elegge il domicilio, che è diverso dalla residenza, ha poi un limite massimo di 5 anni per eleggere come residenza il nuovo domicilio. Però le spiego che cosa succede. Quando si verificano situazioni di questo genere, noi in quanto anagrafe siamo obbligati prima di tutto a comunicare alle forze dell'ordine che esiste questa incongruenza, perché il pericolo è che possa trattarsi di persone che svolgono attività criminali oppure semplicemente di persone che hanno pendenze con clienti e addebiti tipo bollette, spedizioni, quindi la procedura di indagine scatta in modo automatico e noi dobbiamo appurare per quanto tempo è stata lì per comminare la multa.
1: Certo, ma allora in realtà il motivo è puramente di logistica di abitazione, perché fondamentalmente sono abitazioni della mia famiglia, una della nonna paterna e in questo caso della nonna materna.
2: Guardi, io capisco e sono assolutamente certo della sua buona fede, nonostante questo, questo tipo di infrazione inevitabilmente allerta comunque le forze dell'ordine, perché è il modus operandi di terroristi, mafiosi, criminali, rapinatori, rapitori. Detto questo, noi lo dobbiamo appurare attraverso un'opportuna indagine. Prima di tutto però dobbiamo comminarle la multa. Se lei mi dice che i cambi di domicilio sono solo tre,
1: due volte.
2: Io vedo un via c***o qua però.
1: Ah già, oddio, non me lo ricordavo più.
2: Senta, scusi signora.
1: No, ha ragione.
2: Sì, lo so che ho ragione.
1: Non me lo ricordavo. Ho avuto un vuoto.
2: No, lo so, ho avuto un vuoto, però capisce bene che, a parte il fatto che la telefonata è registrata, e quindi questo vuoto comunque.
1: No, guardi, lì ho convissuto con il mio ex moroso un anno, mi sembra che sia stato, può essere un anno circa. E ho convissuto lì.
2: Cioè lei in questa telefonata si è dimenticata di un periodo di vita in cui ha convissuto con un'altra persona?
1: No, ho avuto un attimo un vuoto di quel via nel senso non me lo ricordavo più.
2: Guardi,
1: perché è successo chissà che cosa, ribadisco, certo. Non ho fatto nulla.
2: Guardi, glielo dico molto sinceramente, anche a rischio di sembrare così un po' pignolo, però questo atteggiamento qua è un po' sospetto, è un po' tipico delle persone che diciamo nascondono degli illeciti.
1: Questo lo metto in dubbio.
2: Lo so, però capisce che lei mi si confonde su una roba di questo genere e fa tutta questa confusione con i domicili. Cioè la situazione qua è così un po' attaccata con lo spago, ecco.
1: No, non c'è niente di attaccare con lo spago, nel senso io sono limpida alla luce del sole.
2: Sì, questo lo dicono tutti, questo lo dicono tutti. L'altro giorno abbiamo avuto a che fare con un signore della provincia di Napoli che ha fatto un giochetto simile per sfuggire alla Guardia di Finanza. Gli siamo stati dietro un anno e alla fine l'abbiamo inchiodato a Saronno. E lui, no, ma sono buona fede. In realtà poi era una persona affiliata alla Camorra.
1: Guardi, io sono assolutamente limpida e
2: questo lo dovrà dire
1: niente da nascondere, anzi.
2: Vabbè, questo lo dovrà comunicare comunicare alla Guardia di Finanza quando verrà a occuparsi della perquisizione degli ultimi suoi domicili. A questo punto, se lei mi dice che non ci sono altri domicili che lei ha letto in modo temporaneo, magari nascosti all'anagrafe, che poi aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, faccia un attimo mente locale, perché questo è il momento di vuotare il sacco, tra virgolette, mi passi il termine. È proprio sicura che non ci siano altre cose che magari momentaneamente si è dimenticata?
1: No.
2: Sicura al 100%?
1: Sì.
2: Allora guardi, le faccio adesso il calcolo non è preciso al centesimo, però se mi dà un attimo, se lo vuole conoscere, se no le mando direttamente la raccomandata, se vuole sapere.
1: No, sì, certo.
2: Ok, allora aspetti, 2012, quindi sono 2012, si ricorda il periodo in cui ha lasciato casa dei suoi genitori, più o meno il mese?
1: Se non mi sbaglio è stato aprile, però è una spannometricamente
2: 14 per 12
1: a memoria,
2: 168 meno 162 per 237,36. Uff, scusi, mi è venuto 38.452. Ma cioè, aspetti che rifaccio il calcolo.
1: Seriamente.
2: Aspetti che rifaccio il calcolo, scusi, magari ho sbagliato io a digitare sul calcolatore. Allora, abbiamo detto 14 per 12 meno aprile 6 per 236,36. No, aspetti, ho sbagliato. Sì, no, quella cifra è quella.
1: Ma scusi, adesso con tutta la buona volontà, adesso io capisco che sia che io ho sbagliato, è ok, ma posso chiederle una cosa?
2: Certo.
1: Ma nel dubbio nessuno mi ha detto niente, è ok. Io
2: guardi, però la legge non ammette l'ignoranza, e questo glielo dico subito. Se sta percorrendo questa strada di non lo sapevo, è un vicolo cieco, è una strada a senso unico, glielo dico.
1: Ho capito, però nel senso io non lo sapevo, perché ovviamente io non lo sapevo, se no ovviamente.
2: Sì, ma scusi la franchezza. Scusi la franchezza, cazzi suoi.
1: Sì.
2: Nel senso, cioè, si informi. Non è mica la regione che deve dire: ah, lei ha cambiato casa. Si è ricordata di fare questo.
1: Però,
2: cioè, la regione non è mica suo padre.
1: Vabbè, ho capito, ho sbagliato, va bene.
2: Sì, infatti. Ma infatti
1: non ho scusanti, perfetto, certo. Però è stato un errore esageratamente in buona fede.
2: Certo, lei ha fatto un errore in buona fede, andrà a pagare in buona fede, cosa devo dire?
1: Ma spero che possano essere rateizzate queste,
2: ma certo. No, sono rateizzabili fino a 24 rate senza interessi. Dalla 25esima rata si applica un tasso dell'1,33%, che è uguale al tasso di inflazione. Se vuole le faccio il conto, per 1,33% sono 51 euro all'anno di interessi sulla quota capitale.
1: No, sì, no, ho capito, però nel senso c'è cioè un tot che posso ratizzare, ecco, insomma.
2: Se vuole le faccio il conto, 38.502. Applicando l'interesse vengono delle rate da 366 euro al mese.
1: Mm-hmm.
2: E le rate sono 105, come la radio che le ha fatto lo scherzo, lo Zoo di 105.
1: Dio santo, che ansia! Porca troia! Ma porca troia!
2: È uno scherzo di tua sorella!
1: Porca di quella maledizione! Dio santo! Io vi ammazzo tutti, forse era la Madonna! Io vi ammazzo tutti.
2: Ti sei preoccupata, però... Alessandra?
1: No, non mi sono preoccupata. Se mi pungi in questo momento non esce sangue. Troia. Mia sorella? Molto bene. No, ecco quella stronza maledetta, perché ovviamente lei ogni volta mi prende in giro questa cosa. E quindi Madonna santa.
2: Dai, respira Alessandra, ti mando un bacio grande. Grazie.
1: Ciao,
2: buona giornata. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti.
7: Fatti Sfatti.
6: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira.
8: Anche se se la tira.
7: Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso.
8: Senza il suo consenso.
7: Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso.
8: Cagarle addosso.
7: La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
8: Anubi.
7: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori.
8: I narcosemafori.
7: Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese.
8: 60.000 euro al mese.
7: Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri.
8: Forbici e sassi veri.
7: Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva.
8: È comunque saliva.
7: Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi.
8: E altri palazzi.
7: C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre.
8: Il 22 settembre.
7: Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia.
8: Mentre fai la doccia.
7: Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo.
8: Buco del culo.
7: I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta.
8: Degli scolapasta.
7: Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
9: Fatti Sfatti.

0: Ciao Merdoni! Fate uno scherzo al mio amico Ronny. Siccome lavora fuori sede, prende a noleggio una macchina aziendale per non consumare la sua. A luglio dell'anno scorso, la Jeep che aveva in dotazione ha avuto dei problemi e il mio amico ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Non sarebbe fantastico se quelli dell'officina avessero fatto qualche casino per poi dare la colpa a lui? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Autolaglio, Milano.
1: Auto?
2: Autolaglio, Milano. Noi ci occupiamo di recuperare veicoli dati in noleggio breve o in, diciamo, in noleggio occasionale. Ci stiamo occupando in questo momento del veicolo Jeep Compass elettrica che risulta in noleggio a lei, noleggio prolungato, fino al 22/7/2025? Le risulta?
1: Sì, l'abbiamo riconsegnato alla Europe Car.
2: Esattamente, sì, che è uno dei nostri clienti.
1: Sì.
2: Le spiego qual è il problema. Ci è giunta una segnalazione riguardo lo stato della macchina, in particolare alla contraffazione del libretto. E che,
1: ma in che senso contraffatto?
2: Cioè, contraffatto nel senso che il libretto non corrisponde a, effettivamente al modello del veicolo. Come se qualcuno. Esatto, come se qualcuno avesse sottratto il libretto originale e lo avesse sostituito con una copia non conforme. Cioè il libretto è falso in pratica.
1: Sì, vabbè, ma non penso, cioè, perché adesso chiamate noi, diciamo, l'azienda.
2: No.
1: Cioè noi che cosa possiamo
2: fare? Allora, lei risulta come ultimo noleggio del veicolo.
1: Sì.
2: Cioè l'ultima,
1: sì,
2: l'ultima persona che ha guidato la macchina e che è salito sulla, sì, macchina è lei.
1: Sì, io e il collega ce l'avevamo in due la macchina, quella la usavamo come macchina aziendale, insomma.
2: Sì.
1: Era parcheggiata in sede, in ufficio, la usavamo noi.
2: Molto, molto riassuntivamente, il libretto, sì, è contraffatto e alcuni pezzi sono stati rimossi e sostituiti con pezzi non conformi.
1: Ma pezzi di che genere, se posso sapere? Cioè, noi l'unico cosa che abbiamo fatto sostituire la batteria, ma noi ci siamo sempre appoggiati, cioè noi non abbiamo fatto nulla.
2: Sì, beh, questo è quello che dice lei, poi è tutto da dimostrare. Ovviamente noi, occupandoci della pratica, in questo momento stiamo verificando che non ci sia stato da parte sua un tentativo di ricettazione.
1: Assolutamente.
2: No, lei mi dice assolutamente, ma noi comunque dobbiamo procedere.
1: Cioè, noi siamo un'azienda, non è che sono io il privato. Questa è un'auto presa a noleggio tramite azienda.
2: Sì, ma risulta lei comunque come conducente.
1: Ma sono io e un altro guidatore, siamo in due di guidatori sempre.
2: A me risulta lei, a me risulta lei, l'altro guidatore non mi risulta.
1: Cioè, l'officina ha fatto il lavoro, io che c'entro?
2: No, l'officina dichiara di averle riconsegnato la macchina in perfette condizioni. E quando noi l'abbiamo acquisita, la macchina non era in perfette condizioni, il libretto era contraffatto e alcuni pezzi della macchina non erano originali.
1: Sì, ma pezzi di che genere? Posso sapere che pezzi di che genere sono,
2: se,
1: i pezzi modificati?
2: Adesso,
1: cioè,
2: se vuole mi faccio
1: portare. Sono appena dove si apre lo sportello della benzina, io la macchina non ci capisco niente.
2: Sì, ma non è detto che l'abbia fatta lei, può essersi servito di un ricettatore, nel senso.
1: Sì, ma questa è l'officina, perché l'officina. No,
2: l'officina, ascolti, non mi racconti la favola della volpe e l'uva. L'officina ha già
1: declinato. Innanzitutto, come siete arrivati a me a chiamare me, cioè chi ha dato il mio numero? Cioè,
2: allora, noi siamo
1: risalito Europe Car, perché insomma a me questa storia non mi piace assolutamente.
2: No, prima di tutto non piace a noi, perché noi abbiamo acquistato il veicolo e ci troviamo un veicolo non conforme. Il che ci riporta a lei, nel senso che noi abbiamo chiamato Europe Car, abbiamo detto guarda che la macchina non va bene. E lui ha detto non è colpa nostra.
1: In diretta, perché a me tutta questa storia non mi sta bene.
2: No, lei innanzitutto non prende iniziative, vediamo di risolvere il problema tra di noi, anche perché se no dobbiamo passare.
1: No, io chiamo Europe Car perché in tutta questa storia non c'entro niente, non so come.
2: Ma questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ma a lei dei cazzi suoi con Europe Car non me ne frega una sega.
1: Ma neanche a me frega quello che mi state chiedendo voi, perché io non c'entro niente con questa storia.
2: Lei ha una responsabilità nei confronti di questo veicolo e io la devo appurare. Dopodiché, se vuole.
1: Simone, buongiorno. Ascolta, a me mi sta contattando un'azienda,
3: sì,
1: che ha acquistato praticamente la Jeep Compass. Ti ricordi quella che avevamo noi, abbiamo avuto per un po' di tempo? Beh, certo, qua mi stanno dicendo che io ho manomesso la macchina, cambiato pezzi. Mi stanno accusando di certe cose che, insomma, assolutamente.
3: Che azienda è?
1: Come si chiama l'azienda, scusa?
2: Autolaglio, Milano.
1: Autolaglio?
2: Laglio, sì, come il lago.
3: Ma che cazzo
1: voglio? Autolaglio, Milano. Che hanno acquistato
2: scusi signore, il cafone al telefono ha detto a me che cazzo voglio?
1: Ma ha detto che cosa vogliono?
2: No, ha detto che cazzo vogliono, il cafone di merda.
1: Senti, io non c'entro niente in tutta questa storia. No. Aspetta, se no, o vengo lì, non so.
3: Ma assolutamente no, ma nessuno ha messo in mezzo voi.
1: No, ma questi hanno il mio numero, cioè chi gli ha dato il mio numero a questi?
3: E che ne so io chi gli ha dato?
2: Scusi?
1: Sì, dimmi, aspetta.
2: Mi dica, prima di tutto, mi dia del lei, mi scusi. Così però la conversazione non può proseguire, perché io non posso ascoltare gli affari suoi con la persona dall'altra parte del telefono che non so chi sia.
1: Vabbè, allora chiudiamola qui, perché io non c'entro nulla in tutta questa situazione.
2: Cioè, benissimo, allora finiamo la dichiarazione, così io compilo il modulo e finisco il mio lavoro, perché sennò così non si capisce un cazzo. Io non so chi è la persona dall'altra parte, è anche una persona maleducata e sboccata, e non mi interessa neanche sapere chi è. Chiudiamo la pratica e poi chiama il suo amichetto.
1: Eravamo in tre, vi ho detto già.
2: E a me risulta lei, che cosa vuole fare? Vuol darmi i nomi degli altri due?
1: No, io non do i nomi di nessuno, non do nomi in giro come hanno fatto con voi.
2: Ecco, mi dia i nomi, i nomi e i numeri degli altri due, chiamo anche gli altri due, per me non fa nessuna differenza. Io quello che devo appurare, glielo dico fuori dai denti perché adesso ho già veramente perso la pazienza, devo appurare che lei non abbia contraffatto il libretto e non si sia inculato dei pezzi della macchina, tutto qua.
1: Ma assolutamente no.
2: Ma questo lo dice lei, io lo devo appurare.
1: No, perché non sono solo io il guidatore, ecco. Ma sono certo che nessuno ha manomesso la macchina, perché la macchina per noi è aziendale e non è che ci mettiamo a mettere mani sulle macchine aziendali.
2: Questo lo dice lei. Allora, o mi dai i nomi degli altri due conducenti e io coinvolgo.
1: Ma io non vi do nessun nome, non so chi siete.
2: Gliel'ho detto.
1: Non so chi sto parlando al telefono. Sì, vabbè, anch'io sono Tizio e Caio. E il suo nome qual è?
2: Il mio nome è Fabio Alisei e sei nello Zodi 105. Ronny, è uno scherzo di Mattia.
1: Ma vaffanculo a te e a Mattia soprattutto. Porco di... che bastardo.
2: Vabbè, vai tranquillo, non c'è nessun problema. Richiama il tizio che hai chiamato prima.
1: Porco
2: che sarà...
1: Va bene. Dai.
2: Sarà in paranoia il tipo, cazzo, adesso non ci capirà niente.
1: No, ma sai quella cosa strana? È che mi avete chiamato sul mio numero personale, quello mi
2: sì.
1: dava fastidio. Come cazzo ci sono arrivati a me?
2: Vabbè, dai, non hai rischiato niente.
1: No, va bene.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao Ronny.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Lerny, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina. Mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil Di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
4: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no, il culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. Wow.

poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra, squalo, Frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai Frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Ok.
0: Però se volete potete.
1: Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
1: mica
0: senso.
1: Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Vai,
2: vai. Sai che mi fa già male la mandibola? Mi puzza di trailer, però vai.
0: Oh. Perché ridi così mica, di gusto,
2: sei tutto intorno.
0: Cioè stiamo sorridendo, tu
3: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ah, non mi sembra che si sia preso in giro.
2: No, no, cioè, ma... è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
2: wow. Ha aggiunto anche.
0: Sì.
2: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Mi sfoccheri la squadra.
1: Scusi se mi per... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
5: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma non
5: l'ho scritta io, steroide!
4: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, Mignano,
0: ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi.
2: Siamo
0: in
1: era bella.
0: A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Era bella, cazzo.
2: Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la cinetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Samba!

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Iso Radio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Poesia aggiornata alle finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma a bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte. Sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché, parliamoci chiaro,

0: fai un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
5: Pronto?
6: Sei Geppetto, tu? Falegnamo?
5: Sì.
6: E tu mondi anche i mobili?
5: No.
6: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi guardi il legno e speri che diventa mobile?
5: Esatto.
6: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grap ti sei fatto tutto, eh? Scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
5: Non lo faccio io, che devo fare?
6: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname? Cosa fai?
5: Esatto, bravo.
6: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname? Sei spacciatore. Esatto. Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì proprio chiodi e martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
5: Va bene.
6: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo, eh?
5: Ok.
6: Bravo, bravo, così, bravo, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve
7: subire. Secondo me sei stato un po' troppo violento.
6: Sto cretino.
4: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette di cestiva cazzo.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
8: Sì, però, ok, sì, niente, la... io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
7: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
8: Io? Sì. No, sono qui, no.
7: Bel cannolone la mattina, bel...
8: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
7: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. L'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
8: Infatti, sì.
7: Mi sta mangiando. Che merda.
8: Quindi?
7: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
8: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni, sì, questi montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono, sì, le responsabilità.
7: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
8: Ah, aspetta. Parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì. Se non vuole...
7: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, bro.
8: Sì, ma non deve fare...
7: Cosa? Se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Ticchia tutta la polpetta.
8: Allora, quindi le sto dicendo, sì, che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio, sì, e acquista il servizio di montaggio.
7: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Li ripongo tutti a posto bene e...
8: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi, cioè, li riporta dentro alle loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire, comprensivi, sì, di tutti i pezzi.
7: Mica, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena, però. Mica.
8: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
7: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
8: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
7: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
8: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
7: Yeah.
8: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
7: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
8: Poi va al servizio clienti e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole,
7: anche la R.
8: Arriverà una persona a montarle. Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
7: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie. Ma se vengo lì, reparto camere da letto, ti spacco tutta. Cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
6: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
7: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
6: Secondo me ci sta.
7: Sì, sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
4: Oh, come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.
3: Tamarri.
9: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
3: tamarri.
10: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa. Settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai! Brava, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
13: Sì.
12: Ah!
13: Sì!
12: Sì!
13: Sì!
12: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
12: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza.
15: Porca troia!
12: Ma che schifo!
15: Aria!
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
16: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
16: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
17: Pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto, mi sta venendo...

0: Bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.
5: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che perlizia.
7: Vai, dai!
8: La bastardata del giorno.
9: 105.
10: La bastardata del giorno.
11: Bastardata di oggi.
12: Bastardata di oggi.
11: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
13: Pronto?
14: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
13: Perché?
14: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
13: Ma chi è lei, scusi?
14: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
13: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
14: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
13: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
14: E allora dico, vogliamo...
13: No, vada a fanculo, va.
14: Tu è sord, hai capito?
13: Lei non sta bene.
14: Allora vengo su, sopra casa tua.
13: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
14: Ah!
13: Non si permetta più.
14: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
10: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
14: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
14: Sono stanco mort.
15: Me.
14: E stramort.
15: Me.
14: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.
14: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
14: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sulla finestra, capito?
15: Vieni.
14: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Vieni.
14: Fatti un culo sto buchi, no?
15: Vieni.
14: E che...
15: Vieni.
14: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
14: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
15: Vieni.
14: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
14: Ma vengo da te. Ti dà
15: che la... Ma denuncia io a lei.
14: Ma ti venga a spacca un ceroid.
15: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
16: Pronto?
14: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
16: Che cosa?
14: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
16: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
14: Come ha sbagliato numero? Oh!
16: Dove abita lei?
14: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
16: E a che piano abita?
14: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
16: sì,
14: qua.
16: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
14: Ma la cito?
16: Ma vada col paese!
14: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
16: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
14: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
16: Guarda,
14: un cacchio.
16: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
14: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
16: Lei chi? Io sono Tondolo.
14: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
16: Come lei?
14: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il
16: tuo. Pronto?
14: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
14: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
14: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
14: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso è qui, si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
14: Un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
14: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnata.

0: Come
1: cacchio? Dove?
0: Qui sotto di voi. Viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucirco, sono Peppino Ucirco.
1: Chi è Peppino Ucirco? Tu? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
1: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fregazzemo! Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente!
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Oh. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucirco.
1: Peppino Ucirco, prendo vaffanco.
0: Pronto!
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Gna gna gna.
1: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
0: Gno Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se... se...
1: se la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta! Oh, sanguinella, sanguinella.
0: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, gnomo omosessuale.
0: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto David Omo! Il mio coniglietto sta male!
1: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
0: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
0: Lasciami fare, sono un dottore. È merito mio se... se...
1: se ti puzza sempre il cazzo di merda.
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
0: No, tranquillo, bel bambino. È solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
0: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
0: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se... se...
1: se gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio.
0: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda.
4: Rorro rio.
0: Sì, ora è bello caldo.
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
0: Lascia perdere, non puoi comprendere questa procedura medica. Fidati di me, è merito mio se... se... se...
1: se la foresta è tutta appiccicosa.
0: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o!
0: Che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, va bene, va bene, però...
0: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
0: Ma
5: volta...
0: Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
0: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica,
0: eh?
5: Cosa?
0: Quanti anni hai?
5: 41.
0: Oh!
2: Cosa? Che schifo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il vlog di esperimenti e approfondimento del mistero più seguito del tubo. Oggi sono pronto a stupirvi con uno dei contenuti più incredibili mai fatti. No, non mi farò detonare le falangi. No, non mi infilerò nel costato una spada katana come mi avete ripetutamente chiesto nelle mail ricevute ultimamente. Ma voglio ascoltare la richiesta di un certo Attanasi Alvaro di Mergellina, che mi chiede con una certa insistenza una cosa curiosissima. Che ha stuzzicato la mia creatività. Non odo una fastidiosa vocina di Racchietta che mi interrompe. Che cazzo succede, Priscilla? Vuoi dire che dopo una vita a cercare di domare la tua voglia di rompermi i coglioni, ci sono finalmente riuscito? Vuoi darmi questa news che mi farà immediatamente scaturire una gioia talmente grande da dovermi fare un immane sega appena tornato a casa? Ma vuoi dirmi questo? Beh, non dici un cazzo! Va che ora il silenzio comincia a essere disturbante. Uè, stronza! Adesso ti sto chiedendo di rispondere! Inutile che fai la stronza! Dai, dai, parla, cazzo, dai! Cosa mi stai facendo? Cosa mi stai facendo dimostrando? Uè, ma possibile che anche quando non parli mi fai girare i coglioni? Ma perché stai zitta? Parla cazzo! Parla cazzo! Cosa cazzo c'hai?

0: cazzo! Dai, Priscilla! Lo sai che non sono abituato a tutta questa attenzione senza scambi di insulti! Non è roba per me! Mi imbarazza! Mi blocca! Dai, dai! Di qualcosa!
1: Hai visto che se non intervengo i tuoi video sono inutili? Adesso ne hai la prova, brutto egocentrico cretino! Volevo dimostrarti che ormai io sono co-conduttrice e senza di me non vai da nessuna parte!
0: Uè! Uè! Uè! Pauti del cazzo! Cos'è questo ammutinamento? Come ti permetti? Ripeto, come ti permetti? Ma chi ti ha messo in mente queste puttanate? Io volevo solo essere semigarbato dopo una macina immane di insulti. A me, di te, non me ne frega sei cazzi. Io faccio da solo, non ho bisogno di te. Mettilo in quella testina fatta di treccine di capelli sporchi e occhiali con le dittate e i denti gialli da Diana Blu, hai capito? Hai capito?
1: Sì, vediamo, dai. Io non parlo più.
0: Brava! Brava! Brava! Muchela e taci! Mutismo e rassegnazione! E fammi fare quello che devo sotto suggerimento del mio e ripeto mio! E ripeto mio! Fan Atanasi Alvaro, che mi suggerisce una cosa curiosissima, ovvero che secondo la medicina piccole dosi di veleno potrebbero immunizzare un corpo dal veleno stesso. Quindi, come vedete, dentro questa teca c'è un serpente velenoso, comunemente detto mamba nero, un serpente che ha una letalità pari al fisco italiano con le partita IVA. A figa come sono incisivo con l'ironia quando non mi interrompe nessuno, cazzo! Beh, non ridi nemmeno, Racchia! Vabbè, ora mi farò mordere un piccolo ditino della mano, un mignolino, e poi ogni 20 minuti un altro ditino per volta, per dimostrare che alla fine, facendomi mordere il collo, io non perirò.

0: Cosa? Cosa? Cosa? Non dovevi stare zitta? Dai, allora, muchela!
1: No, dai, non posso fare silenzio. Stai per crepare malissimo e non posso fartelo fare.
0: Se, solo perché hai visto che da solo spacco ho fatto anche ironia socio-economica, brutta cessa. Toh, ti fotto sul tempo e infilo il dito dentro la tequila.
1: Mamma mia, quanto sei coglione! Cristo santo, fammi chiamare i soccorsi! Brutto deficiente!
0: Di tiro!
2: Le cose verissime.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
6: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare, è vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto!
7: Oh my god!
6: Non è il velin di pesto! Il pesto si fa col formaggio! E tu, anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto. Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
8: Un attimo solo.
6: Grazie.
9: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
9: Sì.
6: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto, capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
8: Buongiorno.
6: Sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare? Grazie.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Guarda, purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Se vuole mandare una mail,
6: ma no,
8: indirizzo.
6: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passato altre chiamate.
8: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
6: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
8: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la allucinerò se io non posso chiamarla.
6: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire perché non vuole.
8: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
6: no, io...
8: c'ero.
6: Sì, sì, no.
8: È un collega molto gentile.
6: Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
8: se
6: detto.
8: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
6: infatti, sì,
8: tutte
6: sì.
8: Le chiamate.
6: No, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
8: sì.
6: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese e sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci?
8: Guarda,
6: cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
8: No, ma mi immagino, sento. però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato è, si occupa di marketing.
6: Ah, e non lo so,
8: si è presentato come Radio 105.
6: Sì, sì, sì, io sono,
8: pensavo fosse qualcosa.
6: Ah, non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
8: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
6: Posso farle solo una domanda di carattere personale?
8: Sì.
6: Lei è emiliana?
8: No, lombarda.
6: Lombarda. Se, se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
8: Sì.
6: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
8: Però, ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda...
6: questo è giustissimo.
8: Studiamo tutte queste cose e...
6: Questo è giustissimo.
8: E ne approfittiamo anche per allargare le nostre gambe. Non vedo ci sia problema.
6: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
8: No, io non sto sfruttando
6: niente. Dico per dire.
8: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
6: No!
8: Quindi...
6: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo in mano.
8: Ascolti, io sto lavorando.
6: Ma anche io.
8: Non posso rispondere a lei.
6: Sì,
8: va bene?
6: Ma se io mi metto...
8: La faccio contattare.
6: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo. E le dico che sono vestito da Zorro.
8: La faccio contattare.
6: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
8: Arrivederci.
6: Va bene, salve. arrivederci.
7: Salve. Oh my god,
6: alla fine, come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo. Perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
7: Oh my god,
6: è un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zobi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Sono malato, sono malato, malato, malato. Ah, come sono malato, malato. Quasi quasi mi metterei in malattia se io fossi uno che lavora, ma diciamo dal disoccupato, è proprio tutto sprecato. Ho sprecato una malattia, mi sento una merda, allora mi devo fare una sega, dai. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante in televisione.
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 27.
2: Devo cambiare sto cazzo di nome, maledizione la bastarda.
4: Ogni volta cambi solo il numero.
2: E perché sono tutti Orsetto, puttana bastarda?
4: Oggi nel menu di Pornbab ti propongo questi titoli. Seghe tra medium.
2: Sta ridendo pure la voce, pensate quanto deve fare cagare sto film, eh.
4: Ti scopo con la tele cinesi.
2: Deve essere proprio tutto girovagante per cose.
4: Sesso telepatico.
2: Sesso telepatico più dritto, più interessante. Dai, andiamo con questo, dai, mi trovo il cazzo.
3: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu bu bu burra.
2: Vai, vai, vai.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Non sono bello, non sono un genio, e Dio solo sa se d'estate puzzo peggio di una capra in fiamme. Eppure sono in grado di portarmi a letto le più belle femmine del pianeta. Femmine umane, intendo, non femmine di altri animali tipo il topo o la tartaruga. Il mio segreto? Posso leggere nel pensiero delle donne. Di tutte le donne.
2: Va bene, dai, l'introduzione l'hai fatta. Tira fuori la minchia e ficcalo in culo.
6: Percepisco ciò che passa loro in mente proprio come se lo stessero dicendo ad alta voce. E non potete sapere quanto sia facile farsi largo fra le gambe di una femmina d'uomo quando hai libero accesso ai suoi desideri più inconfessabili.
2: Non me ne frega un cazzo, scopa!
6: Eccomi qui in un bar per single e ho già individuato la mia nuova preda. È un vero schianto ed è seduta tutta sola al bancone. È il momento di lanciarsi.
2: Bravo, scopa!
6: Scusa la sfacciataggine, ma è tutta la sera che non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Io mi chiamo Giuseppe.
7: Io sono Silvia, molto piacere.
2: Che voce da gioia! Vai, scopala!
7: Perfetto, ci mancava solo questa, abbordata dalla peggior faccia di merda di tutto il locale.
2: Lo pensiamo in due, ma è un porno, quindi lo devi succhiare.
6: Toglimi una curiosità, Silvia. Cosa ci fa uno schianto come te tutta sola in un posto del genere?
2: Non lo scoperei neanche se mi pagasse un coglione del genere. C'ha ragione Silvia.
7: Niente di speciale. Ho finito di lavorare da poco e volevo farmi un paio di bicchieri prima di andare a casa. Tutto qui.
2: E adesso gli slacci i pantaloni e glielo succhi, vai.
7: In realtà sono in piena ovulazione e mi scoperei anche uno zombie.
2: Eccola qua, finalmente un bel porno. Dai, dai, dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
7: Se soltanto mio marito non fosse morto nel crollo di quella dannata miniera. Ah, povero Gigio, quanto vorrei poter tornare indietro e salvarti dal crollo di quella miniera.
2: Ma che cazzo di me ne fotte a me dalla miniera? Vai, scopa.
6: Oh, cavolo, sì, è fatto tardi. Fra due ore inizia il mio turno in miniera.
7: Perché? Sei un minatore?
2: Sì, ti deve scavare la fica, il culo, la bocca.
6: Ci puoi scommettere che sono un minatore. Un vero minatore professionista.
2: Trivellala!
6: Mi piacerebbe rimanere qui a parlare con te, ma purtroppo devo tornare a quella dannata miniera pericolante che potrebbe cascarmi addosso da un momento all'altro.
2: Ah, la vuole prendere così per pietà cristiana?
7: No, fermo, non andare. È pericoloso.
2: E adesso glielo succhi.
7: Questa è l'occasione di fare quello che non ho potuto fare per mio marito. Costi quel che costi, gli impedirò di andare in quella dannata miniera.
2: Brava, trattenilo con la bocca sul cazzo.
6: Beh, l'unica cosa che potrebbe convincermi a non andare in miniera sarebbe una notte di sesso sfrenato.
2: Infatti, chi è che arrischierebbe la vita? Giustamente.
7: Non ci posso credere, sto per scoparmi questo cesso infame. Eppure non ho scelta, devo salvargli la vita.
2: Brava, filantropa, scopalo.
7: D'accordo, vuoi una notte di sesso sfrenato?
2: Brava.
7: L'hai trovata.
2: Oh, Oddio, grazie, meno male, finalmente. Dai, vai, vai.
6: Fregata.
2: Ah, sono un gigante, sono nudi, stanno scopando, sì!
6: Ah, oh, sì, bravo. Ti scopo!
2: Bravo!
6: Ti mino! Ah. Sono un minatore!
7: Madonna mia, questo proprio non sa chiavare. Del resto, con quel mignolo che ha fra le gambe, non potevo certo aspettarmi miracoli.
2: È proprio piccolo!
6: Che cazzo? Non sento niente, non sento niente!
2: Pensa quando è perverso sto film, cioè lui che la sta scopando, lei che la insulta, è tutta una perversione. Dai, buco del culo!
7: E allora cosa cazzo sta facendo? Canta? Oh mio Dio, mi sto facendo fottere da un pazzo microdotato.
6: Zitta, non sento non sento nulla.
2: Basta, basta che sembra quei film porno dark web con i m***oidi. Ma che disagio sta cosa.
7: Oh cielo, ho commesso un errore madornale.
2: Anch'io.
7: E se questo va a raccontare in giro che abbiamo scopato, che figura ci faccio?
2: E se qualcuno racconta che ho visto sta cosa?
6: Non sento nulla, ti scopo ma non sento nulla.
2: Ma basta, mi sei anche ammosciato, veramente, mi sento a disagio.
7: No, non potrei No, non potrei sopportare la vergogna. Non ho altra scelta, lo devo ammazzare.
2: Sì, guarda, forse a un certo punto è anche una scelta. Quello che la vita non ha avuto il coraggio di fare, dai. È la selezione naturale, secondo me è giusto, dai, è giusto.
6: È inutile che pensi qualcosa, tanto non riesco a sentire quello che pensi attivando i miei poteri. Ma perché sto facendo quindi non sento, non sento.
7: Muori, incapace, muori.
2: Sì.
6: Muoio e vengo e muoio.
2: Io mi sento sbagliato oggi, è proprio, forse non era il caso. Torno a letto con uno zerino. Diciamo che la cosa è brutto quello che è successo, è brutto, brutto, brutto. Va bene, dai. Sono perseguibile?
8: Amore, sono tornata, come ti senti?
2: Non sto guardando i porno con i m***oidi!
4: Valuta il film!
2: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zoo di 105.

0: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
1: I cazzi loro!
0: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
1: Ti sta bene, muori!
0: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buonasera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
2: Sono già stanca di sentirti parlare.
0: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?
1: Lasciami

0: questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tua Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare!
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram, che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei!
0: Buona serata a tutti! E come sempre vi lascio con il detto del giorno. Ogni cosa a suo posto, è come l'acqua nel bicchiere. A domani!
3: C'è 105 in casa!
4: Radio 105! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vattene, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
7: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
8: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
7: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre, una vacca.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
8: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
11: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
7: Hai paura?
11: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
11: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
12: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo.
7: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
7: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Lo Zoo di 105.
14: Attenzione. I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
0: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia, ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro e hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro. Che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: eh no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se l'è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
15: Giusto.
0: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina. Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale. Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
16: Allora, sinceramente, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto: ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
0: No.
16: Mi senti, Marco?
0: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
16: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
0: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io.
17: Pronto?
0: Sì, cercavo il signor.
17: Sì, chi parla, scusi?
0: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
17: Marco Mazzoli?
0: Sì.
17: Che sono Marco Mazzoli?
0: È lei?
17: Sì.
0: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
17: Sì, mi dica pure.
0: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna perché, come avrà notato, non è proprio registratissima.
15: non è proprio
18: ce ne siamo accorti.
15: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo, questo accompagnatore che è più scemo di lei, siamo un po', ci sentiamo un po' responsabili di Santina, e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento, eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
18: Ah, certamente. Allora,
15: la ringrazio.
18: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
15: Sì.
18: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
15: Sì.
18: E naturalmente su suggerimenti di una conoscente abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita, perché era prevista per marzo.
15: Ok.
18: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà mi ha detto: no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto: vabbè, evitiamo naturalmente contenzioso o compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui poteva uscire.
15: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
18: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
15: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
18: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua naturalmente di avvocati ne hanno io.
15: Ma anche noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene.
18: Lei
15: insomma.
18: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, ma mi interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
15: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
18: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
15: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
18: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
15: Io ho capito perfettamente, sì, la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
18: Allora, se
15: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
18: Non è stato portato via niente.
15: No, io c'ho le prove.
18: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
15: Io leggo che qua sono stati trattenuti 2750 euro.
18: Certamente. Era esattamente quello che era stato concordato.
15: Ho capito, ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi,
18: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
15: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia, sì, 550 euro.
18: Certamente.
15: Più la cauzione di tre mesi, che sono 550 certamente, per tre. Fa due... ho capito, esatto, ma allora mi dia la casa.
18: Non gliela dà.
15: Allora mi dia la casa, mi scusi,
18: Scusi.
15: Dateci la casa.
18: No, gliela danno. Come glielo devo dire?
15: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
18: dice... la mia parola.
15: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
18: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
15: Conta molto.
18: La sua, ci faccia
15: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
18: Comunque lei faccia quello che vuole.
15: Va bene, ci sentiamo molto presto, molto presto.
18: La saluto, arrivederci.
15: Arrivederci a lei.
19: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

is a zoo only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzamarino.
0: L'altro sotto l'incantesimo, sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

Sul danese risorreo, strinsi dente e parlo ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? Brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna col tuo caro fratellastro Magigia.

0: Che brutto sorprendimento. Va Gigi, fratellastro buono a nulla. Cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Melie? Io che sono corso qui appena ho saputo che era incinta e soprattutto molto ricca.
0: Vattene, va Gigi, vattene, non voglio ti vederti. Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi.
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere, bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che è sposato, mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sfoggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'è il coraggio, vieni un secondo, vieni.
2: D'accordo, levalo c'è tu.
1: Macaco! Malur! Sciarello! Vicino alla macaccia! Malur!

ferme, ferme! Non ve menate che sono in cintola! Oh, oddio! Ho cacato le acque! Ho cacato le acque! Sto per partire! Sto per partire! Sto per partire il bambino!

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuova amor mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. È domandicata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia e mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È in ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lasciavi neppure per un istante.
1: Perdonami, Mushen. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato, sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio, prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
1: Che succede, Osceno?
0: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
1: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
0: Monitorando le mie telefonate.
1: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
0: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
0: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
1: Rottermaio.
3: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Marien.
0: Rottermaien.
1: Rottermaier.
0: Oh, Rottermaien.
1: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
1: Del signor Rottermaier.
0: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. The Truman Show.
2: Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
1: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
1: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
1: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
0: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
1: Che hai permessi sposi? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
1: Nauseabondo.
5: Sì,
0: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
0: Vuol... Dove è scritto?
1: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia,
6: figli di Troia,
2: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici.
1: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
1: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
1: Terapeu. Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
1: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Aiazzone!
7: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh, no! No! No! No!
9: No! No!
7: No!
9: No!
7: No!
9: No!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere quel che
8: devo... Caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
7: Che la puttana mo lo mette sempre queste e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
2: E camminando

0: verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
2: Giusto,
1: ce la faccio. Ho sbagliato?
2: No, giusto, giusto.
1: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
2: No,
1: eh sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente

0: curarlo?
1: Dottore?
0: Pronto?
1: Dottore? Cicatrici?
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Sì.
0: A gennaio.
1: Va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è? Il suo nome è? Il suo nome è?

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Ah, ah, ah, felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo col color morto non ci vado d'accordo.
0: Grosso,
1: se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Ah, ah. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole.
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli tutti, diamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Ah! Finito?

0: 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
3: Ma no, ma dai! Ma è ripartito benissimo, era stupendo! Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
2: Senti, ma da quando?
3: Da quando cosa?
2: Da quando sei autorizzata ad interrompermi!
3: Dai, smettila di fare lo stupido! Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva!
2: Ma dai! Ma dai! Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
3: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
2: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare? Complimenti, grazie, grazie, gentilissima! Ma vaffanculo, mostra!
3: Mostra? Non esiste il femminile di mostro!
2: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***o!
3: Gne gne gne gne!
2: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne! Cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, mucchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api!
3: Api? Quali api?
2: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
3: Ma dove sono le api?
2: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
3: Che fai con la bocca?
2: Il rullo di tamburi.
3: Oh Cristo, che pochezza!
2: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
3: Ma se lo hai appena fatto?
2: Dai, dai, dai, dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco.
3: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
2: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo, che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
3: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
2: No, ho 2 scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
3: Mamma mia!
2: Dai, dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
3: Beh, insomma, magari uno è allergico.
2: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
3: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
2: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci gigli. E poi che cosa c'è? L'allergia alle farfalle. Ma dai, dai.
3: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
2: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
3: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
2: Madonna, che male! Ma com'è possibile che male? Come sono entrate le api nella tuta?
3: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
2: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
3: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
2: Te l'ho detto io che era il cosplay, aia, di Ritorno al Futuro, quando Marty cercava di convincere il padre, aia, a scopparsi quella troia di sua madre.
3: Ma basta dire questa cosa! Forza, svestiti che scappiamo prima che ti facciano male sul serio! Ma che ti prende? Perché sei gonfissimo? Oh cazzo, sei in shock anafilattico!
2: Credo di essere allergico.
3: Amen.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
6: Pronto?
7: Belle taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
6: Pronto?
7: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai il mondoni?
6: Sì.
7: Bene, la risposta secca, proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
6: Cosa?
7: Madonna mia!
6: Sai che non si sente?
7: Ah, adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
6: Ma
7: io,
6: quanto
7: eh?
6: Costa?
7: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
6: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
7: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
6: borse,
7: il montone?
6: Borse, bussoni, non montoni.
7: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
6: No, non ne facciamo.
7: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
6: Perché?
7: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
6: Non ho capito.
7: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda! Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà!
8: Ariane, buongiorno!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere!
8: Mi dica!
9: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
8: Sì!
9: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone!
8: Nero, marrone, blu, beige... qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
9: Piemontese lei, vero?
8: Sì.
9: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
8: Allora...
9: Si sta incistando, signora? Senta...
8: Come?
9: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
8: Allora, io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto. Ho
9: proprio la fica forte.
8: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
9: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
8: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
9: Non ci sono.
8: Anche perché non sono capace a farlo. È una cosa... Insomma, molto difficile, non è una cosa da
9: so.
8: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
9: Ho capito. Senta, ma
8: va bene.
9: Ma io se vengo in negozio lo posso provare,
8: toccando
9: il cazzo di fuori proprio, che lei me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
8: Va bene, buongiorno.
9: Ciuccio proprio anche il cervello.
8: Facciamo così.
9: Ti piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
5: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo la sburrata che genera stidmenti. Fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
0: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
2: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
0: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfürdunegrünje, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
3: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
4: Ma che cazzo hai portato, eh? Ma
3: guarda, questo...
4: se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
3: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
4: E che cambia?
3: I cazzi sono uguali.
0: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
3: Lo vuoi una bistecca?
4: Di che?
3: Di cavallo.
4: Ma noi siamo erbivori.
3: Ah sì?
4: Uh-huh.
3: Ecco perché non la digerisco.
0: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
3: Devo chiamare!
4: E tu, fammi il culo, va!
3: No, io voglio chiamare una elefantessa!
4: Ma è uguale, la fine!
3: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
4: E sta a guardare, a proposito di cane, a proposito di là, e tanto il buco in buco, eh?
3: Ma da quando si ricchiona tu?
4: Ricchiona!
3: No, si ricchiona!
4: Che parole grosse!
3: Perché sono grosso, sono elefante!
0: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
4: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
3: Ma ficchitela in culo, tu la...
4: Oh,
3: la dico io.
4: In culo, ma...
3: Spostati che ci sta la femmina.
4: Ma che schifo.
3: Come che schifo?
4: Se bagni tutte.
3: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
4: Ma...
3: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo, eh.
0: Gli elefanti sono ricchioni?
3: Finché la barca va!
4: Non ce l'abbiamo la barca! Accetta nera.
5: Non si canta ste cose.
4: Bella ciao, bella.
5: Manco quelle.
4: Ma mo che cazzo devo cantare?
5: Sei ubriache?
4: Un pochino.
5: E sì. Buttamela al culo.
4: Oh, t'ho detto che ci stinghiamo.
2: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
4: Basta, deciso! Mazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscita.
0: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
4: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide.
5: Mi sente donne?
4: Sì, la proboscide te la devi tenere lo stesso.
5: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
4: Minchia, sei proprio... ma proprio...
2: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata, faccette di merda.
0: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo, le zecche rosse, esseri molto piccoli, specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark.
6: Yeah. Yo.

0: Serve straccia? Serve straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serve straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Lo sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto!
0: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri! Comunque, potrei farle la stessa domanda!
3: Bravo, bravissimo!
4: Bravo.
2: Vabbè, prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana!
5: Lo

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco del culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici? Lurida plebebete! Mio figlio è una vera forza della natura! Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani! Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro! Inizia, inizia! Vai, Algericchio!
5: Vado, mamma, vado! Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... Aia!
2: Aia! Aia! Aia!
5: Aia!
2: Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
2: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French!
0: No, è scivolato! Mio figlio è scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
6: Uno, due, tre!
7: Un passito ballante Maria! Un, dos, tres! Un passito ballante Maria!
6: La finiamo!
7: Scusi!
6: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto! Così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro!
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione! Attenzione! Ora rivelerò tutti il mio segreto!
6: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown che era già arrivato a 8, giusto?
7: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
6: Va bene, allora fingiamo che lo spazio-tempo...
7: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, lo vuoi piantare?
8: Segreto, segreto!
6: Va bene, va bene, va bene. Facciamo finta che non abbia finito di contare.
7: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
6: Va bene, bene sto nel mio, capito?
1: Galaide!
6: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
6: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto e non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
7: Sto affittando un sicario per le batti dei coglioni!
0: E io sono...
9: Sono...
6: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè... È finito l'incontro, no?
10: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
6: Sì!
10: Sono di Amazon.
6: Ah, salve!
10: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola, se lo vuole ritirare...
6: Non l'ho ordinato io!
10: Può mettere una fermetta?
6: Ah, un regalo!
10: Arrivederci!
6: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
6: Sei una puttana!

0: puttana che si fa fare il culo da tutti, dove è andata?
1: È un segreto!
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì,
12: delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora...
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano,
12: aspetta,
8: sì.
12: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcacciami se.
13: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
8: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito,
13: sport
8: ma per telefono
13: alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
13: Su tutto qua.
8: Va bene.
13: Lo sport.
8: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
13: per
8: cosa
13: chi non
8: si
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
13: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
13: ma tu,
1: che ti ho
13: ma
1: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
13: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
13: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
13: Uno.
8: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
13: Bagalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
8: sì,
13: sono
8: ecco.
13: Quello della cacca,
8: sì.
13: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
13: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
13: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
13: No.
8: Dente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
13: Ma
2: non so come si fa l'esame delle feci.
13: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
13: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
8: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
1: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
1: Hai visto
13: vabbè,
1: Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo...
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, ammazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ci
6: pulito.
5: Ci i porcini a te sotto, cioè l'uomo.
6: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non connetti
5: dritto.
6: Più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: L'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
5: Beh,
6: mi fai
5: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dice?
5: Certo.
6: Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai zitto.
5: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
6: Ne faccio
5: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Ma io faccio 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa,
5: fuori. Giorno Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha in culo il drago, annotatelo.
3: Oh Ron, tu sei mio migliore amico, stammi vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio, sto perdendo i capelli.
2: Minchi, di già? Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Questa è pena.
7: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
7: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
7: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema... I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: E vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione, ma perché capitano tutti a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa?
2: Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
3: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
2: Ma non ti va mai bene un cazzo, però! Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
3: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
2: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
3: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
2: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
3: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
2: Già, chissà che fine ha fatto.
3: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
2: Già, una roba incredibile.
3: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
2: Già, mi voleva veramente bene.
3: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
3: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
3: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
2: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo e quando sarò morto potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro?
3: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
4: Ecco signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
5: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
4: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
5: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
4: Accidenti. Infarto, quindi?
5: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
4: Bene, tira una martellata, intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
5: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
4: Signora, per favore, non guardi.
5: Si sposti immediatamente.
4: È una cosa orribile.
5: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
4: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
5: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Only a 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito, subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei.
3: È un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Tu mi avevi. Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Chi? Capa e capa di cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
3: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
4: È la signora con la borsa.

0: Dottore? Dottore?
1: Che cazzo c'è? Sto visitando, porca puttana! Io detesto queste vecchie, stavo facendo una rettoscopia!

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, dita tua, vai.
5: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.

0: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
1: No, beh, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì, non capiscono un cazzo, sono delle capre.
0: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
1: Io prenderei sì, tutti i professori.
0: Sì.
1: Li farei fare solo anatomia.
0: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
1: Solo educazione sessuale, basta, sì, senza matematica, senza italiano.
0: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
1: Sì, è bellissima, è bellissima.
0: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
1: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sì, sennò diventano tutti gay.
0: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
1: Certo, perché è una malattia essere gay.
0: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
1: È una malattia, come perché negli anni 70 le psichiatrie venivano definite una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
0: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
1: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
0: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
1: Sì, un cazzo, ciao.
0: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
2: Li hanno portati via all'assistente sociale, quando?
0: Quando? Recentemente, signora, la settimana scorsa.
2: E lei cosa dice? Hanno fatto bene o hanno fatto male?
0: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
2: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
0: Che ha visto la vita
2: loro,
0: in diretta?
2: Loro fanno quello che vogliono, e cosa c'entra i giudici? Sono i figli suoi,
0: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
2: Ma vanno fuori nei cambi,
0: Vanno fuori nei cambi? Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
2: Sì, diventano dei selvaggi.
0: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
2: Ma dove li hanno messi?
0: In una scatola, signora. Li hanno messi in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messi, signora? Non lo so.
2: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così, di passaggio.
0: Sulla vita in
2: è
0: diretta?
2: La provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
0: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
2: Vabbè, buongiorno.
0: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal bisonte, forza bisonte, dici la tua.
3: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel, poveretti, poveretti.
0: Poveretti perché?
3: C'è da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro se saranno contenti in un ospizio di merda.
0: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
3: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
0: No, sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
3: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramunti?
0: No, lo decide la legge, la legislazione in merito alla tutela dei minori.
3: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
0: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
3: Ma di dove sono originari?
0: Australia.
3: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, ma
0: non credo proprio.
3: In mezzo ai boschi.
0: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
3: Fatti la cultura, Giuseppe.
0: Io che conduco tutto. Il programma più forte d'Italia, tutto. Io devo farmi la cultura, dai. Non hai
3: sei
0: un cazzo da dire.
3: Ignorante.
0: Dai. Ti
3: faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
0: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro, ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
4: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo. Cazzo ho fatto per meritarmi tutto questo.
0: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
4: Coglioni che ogni lunedì mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
0: No, hai finito la predica?
4: Sono fortunato a Napoli,
0: sono stato fortunato. Io sono il re.
4: Lì mettono l'esercito, nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
0: Populismo!
4: Una merda
0: populismo! Populismo!
4: Davanti un teatro,
0: populismo! Populismo
4: c'era.
0: Spicciolo!
4: Brutta merda!
0: Populismo
4: brutta
0: spicciolo!
4: Ma no, cazzo, il populismo è cosa brutta merda!
0: Senti, dottor Banale!
4: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
0: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
4: Dottor Banale, sta merda!
0: Banale!
4: Brutto infame!
0: Carotina.
4: Che dopo non mi mandi mai in onda, bastardo!
0: Carotina, perché non dici mai un cazzo Carotina? Adesso
4: Carotina, perché c***o il cane? Carotina, lo chiami tua sorella Carotina?
0: Senti,
4: infame!
0: Non ascolti la domanda, la domanda è questa.
4: Ma perché cazzo non sei capace di porre una domanda?
0: Ma io che sono il re della radio!
4: Tu non vuoi farmi la domanda?
0: Io
4: tu
0: che
4: continui
0: sono...
4: con questi nomignoli!
0: Io sono
4: il cane, il mio dentro la mia anima,
1: Marco!
0: Allora, vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi, alla quale
1: nei boschi che hanno portato via i figli.
0: Esatto.
1: A te dovrebbero portare via i figli!
0: Vedi che non sei capace.
1: I figli a una famiglia che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente, e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
0: Maleducato!
1: Portano via i figli.
0: Maleducato!
1: Ho una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda, tra tutti e tutte, ha mandato in onda due Mussoliniani, ha mandato in onda...
0: Hai finito di accelerare con la Vespa?
1: Sei cane.
0: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere,
1: ma senti,
0: volgarità.
1: Da che pulpito, ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua,
0: Bifolco.
1: Pure. Brutto infame,
0: no.
1: Brutta merda, cane.
0: No, no, io.
1: Vedi, continui. Devi stare zitto, ascoltare.
0: No.
1: E poi replicare,
0: no.
1: Infame, maledetto.
0: C'è quello che voglio.
1: Se no continui con questi infame maledetto cane.
0: Dai, carotina, su carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, carotina?
1: Per la forza di Grayskull, il potere maledetta merda cane, ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà.

0: merda, devi morire male, devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello, ma tu te lo immagini 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Questo uomo è un genio, questo uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare in culo, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccolo di tua madre, quella troia.
5: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
4: Ingrato dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
5: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
4: Cazzo di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane! T'ho cagato nel letto stanotte!
6: Ehi! Ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca!
4: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
5: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore! Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
7: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
5: Fermione! Senza i miei occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
7: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
5: Cioè?
7: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbagliare mozzarelle!
5: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
7: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
5: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, lava io!
7: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
5: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, rarario!
8: Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
5: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
8: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
5: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
8: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
5: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di... di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio. No! Rorario!
9: Mica hai già la testa.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
10: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornbub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Fermi tutti!
10: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
13: Cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Sì. Dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zodi 105 presenta Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob. Porn Bob.
10: Oddio, svegliarsi la mattina, tu. Minchia, prestissimo oggi, sono le 2 del pomeriggio, cazzo. Vabbè, va, che faccio? Mi faccio un caffè? No, una sega, dai. Vediamo un poco, dai, la sega del mattino che ti sveglia, dai. Accendiamo la televisione, pezzotto.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao, Orsacchio 855, bentornato. Vuoi farti una sega?
10: No, guarda, volevo leggermi il giornale. Certo, per forza, no, sennò che cazzo scendevo, stronza.
17: Bene, ecco i titoli disponibili oggi. Signora rompicazzo.
10: No, non c'ho voglia di appena sveglio.
17: Miss cagaminchia.
10: Ho detto no, non voglio di polemiche, non c'ho voglia.
17: Lady fastidia.
10: Non è che proprio la scelta oggi proprio entusiasmante. Vabbè, andiamo con Lady fastidia, dai.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Dopo tanto cercare, ho finalmente trovato il mio match ideale su Happy Bondage, l'app di incontri per gli amanti del sadomasochismo. Il suo nickname è Lady Fastidia ed è disposta a soddisfare il mio fortissimo desiderio di venire trattato come un maiale pronto per essere scannato.
10: Bello, bello, mi piace, questo bello sintetico, figlio di puttana, arrapato, mi piace, depresso, malato.
18: Ah, è bellissima. È ancora più sensuale con quella cannuccia fra le labbra.
10: E adesso vai però, che vedere una merda che spava un telefono mi fa schifo.
19: Ciao Piero!
10: Mamma, che voce di merda!
19: Io sono Lady Fastidia!
10: Sì, cacciaglielo in bocca subito così la smette di parlare, vai!
18: Ah no, ti prego, non fare quella cosa con la cannuccia che mi dà fastidio!
10: Anche a me!
19: Soffri, Ammettilo, ti piace soffrire come un cane.
18: Sì, ma non così. Sono più un tipo da sculacciate e male parole.
19: Male parole, dici? Bene, molto bene. Come ti senti se ti dico che hai rubato la gioventù ai tuoi genitori e loro rimpiangono di averti messo al mondo ogni singolo giorno?
10: Sì, ed è questa conosce anche me che sto guardando. Le stesse cose che dicono i miei genitori.
18: Ah, mi sento malissimo, ma non come vorrei. Anche perché è abbastanza vero. Non potresti legarmi come un salame come fanno tutti?
10: Scopala, dai!
19: Ci arriveremo, ma prima voglio torturarti un pochino. Andiamo alla lavagna, birichino.
10: Che è sta roba? Dai, ficcaglielo in mano.
5: Oh sì, finalmente la lavagna è un gioco di ruolo. Sono uno studente cattivo, pisciami, pisciami.
10: Bravo, pisciala.
19: Ecco la tua punizione.
10: Piscialo.
5: No, le unghie sulla lavagna no. Ti prego, smettila.
10: Ficcaglielo in mano.
19: Soffri, soffri. E adesso canto.
10: Ma che forno è? Ma cos'è sta roba? Ma chi è il pazzo?
19: La solitudine tra noi, questo silenzio.
10: Ma basta!
19: L'inquietudine di vivere la vita senza te.
10: Basta, basta, ti prego. Ti prego, basta.
19: Bene, è venuto il momento del succhione.
10: Ah, finalmente un bel bocchino, vai. Prendi il cappellone in bocca, vai, succhia, succhia, vai.
5: Ah, sono d'accordo con quello che sta guardando questo programma. Sì, un bel bocchino, forza, qualcosa di classico.
10: Veramente mi sentono quando parlo.
19: Ma che hai capito? Intendevo mangiare la minestrina col succhione.
10: No, ti prego, dai, ti prego, non sta succedendo veramente, dai. Eh sì, sta succedendo. È anche fredda, si vede.
5: Ah, basta, ti prego, smettila.
19: Di la verità, non hai mai sofferto così tanto in tutta la tua vita.
10: E anche io, quando scopate.
5: Sì, ma non è una bella cosa. Io voglio essere legato.
19: E va bene, vuoi essere legato. Ti accontento, firma qui sotto.
5: E cos'è?
19: È un mutuo trentennale a tasso variabile. Una vera tortura. È come venire soffocati lentamente per 30 lunghi anni. Firma e godi, cane.
10: Ma che cazzo è? Pure un intermediatore finanziario sta zocco.
5: Ma tu sei tutta scema, io non firmo un cazzo.
19: Non firmi? E allora io canto la solita.
10: Basta, firma, ti prego. Firmo, firmo io se vuoi, vai.
5: Basta, basta. È una tortura. Fanculo il bondage. Io me ne vado. Addio, brutta stronza.
19: La vita senza te.
10: Oh, se n'è andato, bottana. Spegni, spegni, spegni, spegni! Spegni!
19: Amara, sono tornata!
10: Ma senti, ma tu perché sei fatto un film?
19: Di che genere?
10: Porno!
19: Esco di nuovo!
10: Allora eri tu!
19: La solitudine!
10: Eh sì, eri tu! Vedi che mi sono sposato la rompicoglioni! Eppure buttana!
20: Valuta il film!
10: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
22: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
21: Però.
10: Però. Però.
21: Però.
10: Però.
21: Però.
10: Però.
21: Però.
10: Però.
21: Però.
10: Però. Però. Però.
21: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Sono Wender, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scanna Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora andiamo.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantare una canzone.
1: Will a San Ferragai, Senega, Fene, figlio di Troia.
2: Tu e mamma da gratoccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a San Ferragai, Senega, Fene, figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
0: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
0: Vaffanculo.
1: Will a San Ferragai, Senega, Fene, figlio di Troia.
3: Come la tua.
1: Will a...
0: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a San Ferragai, Senega, Fene, figlio di Troia. Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain, San figlio di puttana. Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: A te tutti quelli di casa tua.
4: Va ora in onda, Dean Martin vs la vecchia mega bastarda.
0: Hai capito?
1: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
0: Azzuzzu!
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Azzuzzu! Azzuzzu!
1: Sei un terro meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
1: Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain, sei un figlio di puttana.
0: A te tu madre.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
0: Azzuzzu.
5: Qual l'acce di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
1: Wengelein, Wilegilegain, Wilegilegain, sei un figlio di puttana.
2: Dem, dem, dem, dem, dem.

0: No. Ho fatto una riga insieme al telefonino.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when I get a punch, the culo.
2: Abbiamo risvegliato qualcosa.
3: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
2: Cercavano di ucciderlo.
4: Prossimamente, nel Wonderland.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Mi piace un cazzo.
7: Lo
6: dirà,
7: no, sì.
6: L'ha messa, andevo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
8: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
6: Ah, lui c'è lunedì?
8: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
6: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
8: Sì.
6: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
8: Al tre.
6: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paoli. Ivo Amo fa ridere, come fa ridere.
8: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio impadronirsi di calzature nuove senza sborsare un quattrino.
1: Saltando inutili preamboli, se siete qui ad ascoltare il mio podcast alla puntata numero 30, sapete già abbastanza sulle tecniche base di sopravvivenza urbana meschina e farabutta, quindi salterò le succhiate di cazzo dei saluti e passerò alla parte più succulenta del mio indottrinamento. Anni ed anni, vissuti da parassita pezzo di merda, mi hanno insegnato moltissimo. Ed oggi vi insegnerò come ottenere un bene necessario che spesso viene sottovalutato, ovvero le scarpe. Ovviamente, come da sempre vi insegno, senza sborsare un centesimo e divertendovi a metterla nel culo al prossimo, possibilmente in maniera disumana e deplorevole. Bene, cominciamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa individuate la vostra vittima, che ovviamente non può essere un commerciante di una grande catena. In genere la cosa migliore è scovare un mercato di quartiere. Lì anche i venditori stessi sono dei farabutti e quindi vendono a 100 euro delle scarpe che pagano 10. Incularli sarà anche un piacere dal punto di vista sociale. Scovato il venditore di scarpe del mercato, scegliete con cura il modello che più vi aggrada e il numero corretto, perché non potrete cambiarle una volta messo in atto il piano meschino. Attenzione, prima di agire, assicuratevi di compiere alcune preparazioni essenziali per la messa in opera del raggiro, che ora vi esplicherò. Non lavatevi i piedi in alcun modo per almeno 7 giorni e dormite con delle buste di plastica ben sigillate per tutto il periodo. Dentro le buste stesse, apponete del cibo fresco, come formaggio e broccoli. Dopo una settimana, mettete delle calze vecchie che poi vorrete gettare e cercate di sporcare le unghie dei piedi con dei residui di sigaretta, che daranno un bel colore carbone alle stesse. Bucate in più punti, all'altezza delle dita, le calze stesse. Infine indossate un paio di espadrillas che poi getterete, tanto costano 3 euro, ed è un investimento accessibile per fruttarne 100. Eccovi arrivati alla bancarella, avete scelto le vostre scarpe e la misura, ora si va in scena. Sinceratevi di avere attorno qualche vecchia stronza che vi servirà per instillare la pietà cristiana. Cominciate a sbavicchiare come sempre e cominciate a ripetere insistentemente le parole. Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata, adducendo una forma aggravata di handicappazione mentalosa. A proposito, Puccioni, non rompere i coglioni anche su Reykjavik Mumbata, che questo giro esco dalla scenetta e ti vengo a cacare personalmente negli stivali da cowgirl.
2: La signora, come posso aiutarla, visto che ha preso questo paio di ciabattine di plastica bellissimissime, proprio bellissime.
3: Mi piacevano, volevo sapere quanto costano.
4: Reykjavik Mumbata, Reykjavik Mumbata.
2: Scusi un attimo, signore, scusi.
4: Reykjavik Mumbata, no, Reykjavik Mumbata.
5: Sì, le piacciono le scarpe.
4: Reykjavik Mumbata, sì. Reykjavik.
5: Le può provare, mentre finisco con la signora, le può provare un attimo, finisco le prove intanto che vengo da lei, Le vengo da lei.
3: E diceva costano quanto?
4: Reykjavik Mumbata!
1: Perfetto, cazzo. Il terone ha abboccato subito e vi vuole far provare le scarpe. Non perdete tempo e ponete subito entrambe le scarpe a terra e molto velocemente sfilate le espadrillas e indossate una sola delle scarpe nuove. Il fetore e la sporcizia che si propagherà dai vostri piedi farà inorridire gli astanti e vomitare qualcuno. Nel contempo il commerciante andrà nel panico vedendo che avete indossato una delle scarpe con i piedi pieni di merda.
2: Ma che è sta puzza di merda?
3: Cos'è questo odore?
2: Mamma mia, che schifo! Ma no, ma levati quella scarpa, mamma mia! Ma che c'hai la merda sui piedi? No, hai messo le scarpe, non le posso più vendere, mamma mia, ma che puzza!
3: Ora sono malate quelle scarpe!
2: Pezzo di merda!
3: Non comprerò mai più da lei, arrivederci!
2: No, signora, aspetti! Adesso mi dai i soldi, pezzo di merda!
1: Col cazzo! Adesso che l'infame vuole la grana, incentivate la vostra inadeguatezza mentale ripetendo guerino, guerino, guerino, guerino, guerino, puppa, puppa, puppa, puppa, e tirate fuori le tasche rovesciandole facendo capire che non avete soldi. La reazione vi darà soddisfazione. State a vedere.
4: Guerino, Guerino, Guerino, Puppa, Puppa, Puppa.
5: Maledetto pezzo di merda, quello mi hai sporcato le scarpe. Adesso te le prendi e te le porti via, te le regalo, vai via. Vai via che mi viene da vomitare, vai via, brutto. Schifoso, tutto strano. Che schifo!
3: Si vergogni! Non si trattano così, ma.
5: Ma come, signora?
1: Ecco fatto. Avete un paio di scarpe nuove nuove. Vi basterà solo ripulire quella usata per la prova e lavarvi i piedi con l'ammoniaca e la candeggina per un paio di giorni. Vedrete che tornerete nuovi in una settimana e con un paio di scarpe in più. Anzi, visto lo sbattimento, se il colpo va a buon fine e siete volenterosi, girate altri due o tre mercati e fatevi una bella scarpiera piena prima di levarvi la merda dai piedi. Al prossimo episodio, infami.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo, il mio piatto preferito.
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda.
1: Che spettacolo, c'ho già fame.
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro. Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 pasti differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolina in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
1: Vai, dai!
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
5: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
2: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
6: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
2: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
7: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato. Ora posso avere un tegolino?
2: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza. Ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
8: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
9: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi. Ma che ti dà sollievo emotivo.
2: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
10: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
2: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa. Una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
1: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
13: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
14: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: tremonzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander. Ciao a tutti, sono il magizoologo.

0: Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder Babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino Banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino Banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo. Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulu Ngulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
4: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
5: Dov'è Paolo?
6: Cercando Paolo.
7: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
6: Io stavo cercando Paolo.
8: No, c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
9: Pronto, va qui, ieri?
2: Sì, pronto, buongiorno, salve. Io sono un'amica di Paolo Noise, sono una sua collega. So che viene spesso da voi a tagliare i capelli, giusto?
9: Sì.
2: Ecco, siccome è andato via senza lasciargli detto niente, non sappiamo dove sia, ci chiedevamo se magari è lì a tagliarsi i capelli.
9: No, no, no, no.
2: Non è passato questi giorni?
9: No.
2: Ho capito. Ma l'ultima volta ha fatto un taglio particolare, qualcosa che vi ha fatto immaginare che magari potesse andare a fare qualcosa di speciale, non lo so.
9: Lo stiamo cercando. Era un appuntamento di un taglio normalissimo, quello che fa comunque sempre, quindi no.
2: Ok, il suo classico taglio da terroncello, diciamo, quello.
9: Il solito, sia aggiustare la barba, aggiustare la,
2: ma invece,
9: la rasatura dietro, insomma, quelle robe lì.
2: Sì, sì, quello lì da terrone che è lui. Ma invece ha fatto qualcosa alle sopracciglia?
9: Guardi, mi sta chiedendo delle cose che sinceramente non...
2: Perché magari se ha cambiato la forma delle sopracciglia, che sono un po' il suo superpotere, allora potrebbe essere un indizio per noi, però non lo sa.
9: No, non so niente.
2: Ho capito.
9: Dispiace.
2: Va bene, la ringrazio molto.
9: Ma prego, si figuri.
2: Arrivederci.
9: Arrivederci.
1: Stanno mentendo, è ovvio, si sentiva. Ce lo stanno nascondendo. Ma noi continuiamo con la ricerca. Lo troveremo.
9: Sera?
2: È la gelateria, giusto?

0: Ecco, sono un'amica di Paolo Noyes, so che lui è un vostro cliente e che viene spesso da voi, insomma, l'ultima volta so che gli avete preparato un gusto apposito, un gelato al cioccolato senza zucchero, giusto, ecco. Niente, volevo sapere se per caso è passato da voi recentemente.
1: Guarda, che io sappia no, però io non sono sempre a banco.
0: Ah, ho capito. No, perché lo stiamo cercando e è andato via da qualche giorno e non ci ha lasciato detto niente, quindi ci chiedevamo se magari, non so, l'aveste visto.
1: No,
0: Perché
1: che
0: lui,
1: io sappia no, però
0: perché
1: non
0: ci
1: che
0: parla
1: glielo aspetti.
0: sempre.
1: Cosa vuoi che sappia io di dove sono i miei clienti?
0: Vabbè,
1: Ah.
0: mi sa che non vuole dirmi qualcosa, va bene, d'accordo, la ringrazio.
1: Ma cosa ti dovrei dire? Ma secondo te io so dove sono tutti i miei clienti?
0: Su Paolo può darsi.
1: No, Paolo è un cliente come tutti gli altri, quindi noi abbiamo un'attenzione abbastanza importante per tutti i nostri clienti. Paolo fa parte dei nostri clienti,
0: Sì, beh,
1: giusto?
0: di tacchino con la cresta ce n'è uno solo, eh.
1: Ho capito, ma non è che lo seguo, eh? Cioè, lo
0: Vabbè.
1: seguo quando esce dalla gelateria, te lo assicuro.
0: Vabbè, va bene, grazie, grazie.
1: Buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Paolo, ovunque tu sia, spero che tu possa sentirci. Ti faccio questa promessa. Ti ritroveremo. Non preoccuparti. Stiamo arrivando a salvarti.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Napoli da scopare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene che si mostrano nude in webcam, tette e culi di fuori in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare, apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
6: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
5: Sì, lei è madre?
6: No, no, sono
5: no.
6: una ragazza.
5: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
6: Di 22 anni.
5: Tu ti sei mai mostrato in webcam?
6: No, no, non mi sono mai mostrata
5: Mai
6: in
5: fatto vedere
6: webcam.
5: le tette e il culo?
6: No, guardi,
5: Perché?
6: perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
5: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
6: Per essere accettate, non so come, però.
5: Tu li guardi gli uomini nudi?
6: No, assolutamente.
5: Ti è mai capitato di andare su una chat e riguardare i cazzi?
6: No, guardi, non ho.
5: Non hai mai guardato cazzi? Sì.
6: Arrivederci.
5: Ma va, questa li stampa e l'incornice, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornice a casa, dentro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
7: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
5: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
7: No, perché sembra una cosa brutta.
5: Pompino è una cosa brutta?
7: Certo.
5: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
7: No, io sono single.
5: Lei è single, quindi
7: devo dire
5: segaiolo.
7: che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
5: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
7: La cosa uno non è che la va a cercare, no?
5: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
7: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
5: Non guarda queste cose. Lei porno segue i dialoghi. Quando è finito il dialogo, skippa, guarda un altro dialogo. È un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei? Con i Teletubbies?
7: No, io non mi masturbo.
5: No, lei non si masturba. Quanti anni ha, scusi?
7: No, io ne ho 33.
5: 33? Cosa fa in giro? Con una cariola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
8: E che te devo dire? È colpa dei genitori, dai.
5: È colpa dei genitori, perché?
8: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
5: Ma
8: no.
5: se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo.
8: I mignottari, dai, segaioli.
5: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam. Via, improvvisi, abbraccio.
8: La patata, spettinata o pettinata, sempre una patata è, no?
5: È una merda questa roba qua. Sai che. Cioè, veramente, neanche nell'ultima.
8: È sempre poesia, dai.
5: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di quattro strofe. Il titolo è Napoli da scopare. Via.
8: Napoli da scopare?
5: Sì.
8: e tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
5: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo J. Clavoria o non lo so.
8: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
5: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
8: Dai, fammela te, dai.
5: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro. Okay. Ciao, poetessa, ciao.
8: Ciao,
5: fate curare bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
9: E non c'ho tempo per guardare le ragazze che si sfogliano.
5: No, che cosa deve fare?
9: Devo lavorare, devo andare a pescare.
5: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo, le tette?
9: È perché sono mignote dentro, allora, scusa.
5: Sì. Secondo lei quindi sono delle zoccole?
9: Tutte zoccole sono.
5: Lei ha figli?
9: No, ho figli, ho 34 anni.
5: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
9: Esatto.
5: E le seghe se le fa?
9: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
5: E le fa guardando le webcam?
9: No. Che guardi i video già girati, non vado sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
5: Di chi è la colpa?
9: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
5: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre fuocaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
9: È internet che porta a fare queste cose.
5: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
9: No.
5: Perché ce l'ha piccolo? Dica la verità.
9: Esatto.
5: Lei è un microdotato?
9: No, non ho niente, io sono un'acciughina.
5: Un'acciughina c'ha lei.
9: Arrivederci.
5: Bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo. Gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane.
10: Buongiorno,
5: sono Giuseppe.
10: Ma come cazzo li vieni? Non l'ho capito. Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rossana Doll, vedi un film di Mona Porta.
5: Quindi scusa Lupo.
10: Queste minorenni qua che si sposta.
5: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere. Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
10: No. Nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
5: Ti fa rapare? Aspetta.
10: Beh, senti, tua verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
5: Com'è, scusa? Ciolla in faccia a spaccare le gengive?
10: Sì, le ciolle in faccia.
5: Sì, quindi tu...
10: cosa sono le ciolle?
5: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
10: La minchia.
5: Quindi, scusa, diciamo tu così. Usi il tuo pene come sfolla gente?
10: Senti, io sì, lo uso come manganello.
5: Sì.
10: Ci spacchiamo le fave quando dobbiamo fare le fave secche.
5: C'è il cazzo celerino.
10: Sì, perfetto, c'è il cazzo del celerino. Bene. Bravo Giuseppe, bravo.
5: Però allora tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
10: Sai cos'è che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
5: Sì.
10: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'è 17 anni e mezzo, 18.
5: Certo.
10: Ti alza il pisello e scappa la sega.
5: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
10: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello,
5: però,
10: e dopo il cervello.
5: Però poi li condanni.
10: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto, perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un po', sai, lo torturi.
5: Scusa, fammi capire, com'è che ti torturi il cazzo tu, Lupomane? Fammi capire.
10: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto, prendi l'uccello e incominci a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti. Perché il monello non lo fare più.
5: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
10: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
5: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
10: Ognuno c'ha i cazzi suoi,
5: A me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
10: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
5: Esatto. Mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
10: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
5: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomane, un abbraccio, ricordiamo sempre.
10: Ciao,
5: Lo slogan.
10: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
5: Un abbraccione, ciao Lupomane, ciao.
10: Ciao, bello,
5: ciao.

0: vedere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
3: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
3: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
2: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
3: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche mongolide. Ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
2: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
3: Rivoluzionario cinese anni 60?
2: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
3: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
2: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna. E neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
3: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
2: Paris Hilton? Io? Adoro!
3: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
4: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
5: Ma certo, mio re.
4: Oh Cristo, man at arms, che ci fai nel mio letto?
5: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
4: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza, e non mordere.
5: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
4: Già.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Sperma e martello. Nonostante siano più di 1,5 miliardi, i cinesi hanno problemi di fertilità. Per far fronte a questo problema, in Cina si stanno moltiplicando le banche del seme, ma non tutti possono diventare donatori. Eh no, per poter contribuire alla fecondità della madrepatria, i candidati devono possedere un requisito fondamentale: essere comunisti. Solamente coloro che possono dimostrare di essere fedeli alla linea dettata nei secoli da Marx, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara possono candidarsi a spruzzare nel vetro per perpetuare la specie comunista. Noi dello Zoo di 105 possediamo il candidato ideale: Fabio Alisei, nipote di partigiano, figlio di sindacalisti della CGIL, tessera numero 9 di Rifondazione, canzone di Guccini sull'iPhone e una spiccata predilezione per le donne asiatiche. Ma è perfetto! Chiamiamo gli ospedali e lo offriamo volontario.
3: Allora, buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, senta, io sto cercando delle informazioni per la donazione del seme.
3: Cioè, lei vuole donare?
4: Sì, esattamente, perché ho letto che in Cina stanno cercando del seme di veri comunisti. Siccome io sono un comunista al 100% certificato, figlio di comunisti, genitori sindacalisti, eccetera, volevo contribuire, diciamo, alla banca.
3: Guardi,
4: del seme.
3: Il centro non è interessato alla donazione del seme, mi dispiace.
4: Ma perché sono comunista?
3: Buongiorno.
4: Perché sono comunista, mi state discriminando perché pronto?
3: Buongiorno.
4: Abbi pazienza, compagna, però è nell'interesse di tutti, voglio dire, cioè si tratta di preservare comunque un certo tipo di lignaggio.
3: Ascolti, il centro
4: no,
3: non
4: dammi
3: è
4: del tu, compagna, tra di noi diamoci del tu, compagna.
3: No, guardi, è proprio che non siamo interessati, no, è un servizio che non facciamo, quindi non è un discorso discriminante, che è proprio un servizio che
4: no,
3: non facciamo.
4: Questo è un discorso fascista, perché voi naturalmente, chiaramente, non volete che il
3: guardi,
4: gene comunista,
3: scuso, ma io devo lavorare,
4: venga distribuito nel mondo. Questo è un discorso fascista. Questo è fascismo, è un abuso di potere. Fascisti! Avete rovinato l'Italia!
5: Laboratorio?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo cercando informazioni sulla donazione di sperma.
5: Guardi, deve chiamare il vecchio.
4: Sì, grazie. Perché mi hanno passato il suo numero.
5: Può richiamare, sì, può richiamare questo numero dopo alle 2, che viene la dottoressa che se ne occupa.
4: Ma alle 2, diciamo che così l'erezione un po' se ne sarà andata, diciamo. Cioè, da qua alle 2 ore e mezza, non so se riesco a tenere l'erezione così a lungo, capisce?
5: Un attimo solo.
4: Grazie. Pronto? Dai, fammi fare sta sborrata, cazzo, dai, la quinta telefonata, la prossima volta chiamo un 899.
2: Le banche del seme italiane sembrano riluttanti ad accettare il nostro candidato. Puntiamo decisamente più in alto e contattiamo direttamente il consolato cinese. Quindi,
6: prego Pippo, fa il numero del consolato cinese.
4: Sì, buongiorno compagna, sono il compagno Fabio Alisei.
3: Sì?
4: Sì, scusami se ti disturbo, volevo informazioni per quanto riguarda la donazione di sperma che è stata richiesta in Cina. Ho visto che, diciamo, si sta cercando sperma di donatori al 100% comunisti e io sono un comunista referenziato, volevo offrirmi volontario.
3: Ma lei si rende conto, cioè, che sta chiamando un ufficio dove stiamo lavorando per dire cazzate?
4: Ma non mi sembrano cazzate, scusi, è un articolo che è uscito sul giornale.
3: No, lei è fuori di testa.
2: Sfanculati dalla diplomazia internazionale, decidiamo di ricorrere ad un rimedio amatoriale: produrre lo sperma a casa e inviarlo privatamente in Cina con un servizio di consegne.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, volevo delle informazioni per spedire in Cina dei prodotti organici.
7: Con chi parlo?
4: Mi chiamo Fabio Alisei.
7: Nello specifico di quali prodotti si tratta?
4: Si tratta di liquido seminale.
7: No, questo non lo trasportiamo. Parliamo di prodotti alimentari.
4: Beh, c'è anche chi lo mangia, nel senso, però siccome io ne ho un discreto quantitativo da spedire in Cina e deve arrivare in condizioni di assoluta asetticità, volevo sapere come devo fare.
7: Ho l'impressione che questo non sia un servizio attualmente offerto. Chiaro che posso chiedere al nostro attuale partner, ma parliamo di container, parliamo di via aereo.
4: Ma io potrei essere in grado di realizzarne un container con un po' di tempo e tanta pornografia. Diciamo che adesso il contenuto è abbastanza limitato, però se mi dà del tempo le riempio anche un container.
7: Guardi, io onestamente di persona non ho mai gestito questo tipo di carico. Posso informarmi se sia possibile.
4: Allora, si tratterà di una modica quantità di sperma di comunista, 100% comunista, che per le banche del seme cinese, come richiesto dall'autorità cinese.
7: Guardi, pazienza, io...
4: No, ma io, guardi, cioè...
7: Lei... Devo essere presa in giro in questo momento, però mi mandi la mail se...
4: Mando la mail,
7: quello che mi sta dicendo, ok?
4: Io ho prodotto una modica quantità di sperma per contribuire alla grande causa maoista e adesso vorrei inviarla ai compagni cinesi. Mi sembra una cosa assolutamente normale.
7: Sì, guardi, io sono completamente, ripeto, a disposizione. Lei ci mandi la mail.
4: Va bene.
7: Se possiamo fare questo carico.
4: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Aggiungo anche un bicchierino per lei, che è stata dolce e sensuale. Va bene?
7: La ringrazio, molto gentile.
4: Alla salute.
7: Buongiorno.
4: Ni hao.
2: Bene, la nostra missione è parzialmente riuscita. Adesso possiamo andare con Fabio a picchiare un paio di preti e mangiarci un panino con Bambino. Hasta siempre, compagni!
1: La bastardata del giorno.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
12: Viva i soldi!
13: Leo, vieni qua, vieni.
14: Si è felice?
13: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
14: Eh sì.
13: Fino a?
14: Fino a settembre.
13: E manco un anno, Leo.
14: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
13: Uh-huh.
14: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
13: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
14: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
13: Ah, ok.
14: Mo ce n'ho 75.
13: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
14: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
13: Di pensione, no, 900
14: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
13: Quanto prendi?
14: Di una parola.
15: 200 euro.
13: 300 euro.
14: 3.800 euro.
13: 3.800 euro al mese? Ma va!
14: Non ci credo. Allora,
13: 3.800
14: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
15: Di arretrati?
14: Di arretrati.
15: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
13: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
15: 1.000 euro che mi fai.
13: 3.200 euro.
14: 3.800.
13: 800 euro di
14: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
13: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
14: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
13: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
14: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
13: All'anno,
14: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
13: Minchia.
14: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
13: No.
14: Anche voi.
13: Ma no, ma lo so, le canzoni.
14: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
13: Sì, una volta dice.
14: Adesso lo deve levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi. Vado a cambiare, sono 1,5 milioni. Sì, ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
13: Male, ci stai, vado, giusto.
14: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
13: non ti basta,
14: non riesci nemmeno a fare la benzina.
13: È vero.
14: Ciao Ricky.
13: Ciao.
9: Salti.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
2: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito Nakakata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Guanto sposta cose, 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per doccia da spogliatoio, 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2,300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1,560€. Staffe da perdere, 2€ cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189€. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195€. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144€. Asciugamanzo, in Spagna, 22€ al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342€. Porca scorrevole, 50€, bocca a culo, goldoni esclusi. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Sì, mi dica. Sì, buongiorno,
2: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmerie Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmerie Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Se vuole mandare una mail perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: poter capire.
2: No, certo. Ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190,72.
1: Però è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuol passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: Mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale e l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda. Ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non ho avuto nessuna
4: comunicazione. Signora, è successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, i mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per... Qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2.000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E so dalla gente dove
4: è una scelta sua, signor La...
1: Aspetti, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a le illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho dalla gente che mi sta chiamando.
4: Vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto? Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Ma porca troia! Bastardo di merda.
1: Dai,
4: non è che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Sì. Non ci credo. Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
2: Cristina
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: guarda,
2: glielo dici tu.
1: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
2: che...
1: Il cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa? Lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica, perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti. Andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta.
2: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo, perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello. Adesso è bello.
4: Sì, sì.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, per dirvela. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Mandiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandi alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto
4: nulla. Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia
1: non
2: di maleducati.
4: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciarlo.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Iso Radio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi
1: che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente,
4: scusi, no, siamo semplicemente
1: io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso, io fammi da del delinquente, ho già querelato della gente,
4: faccia
1: fammi da del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale, sono l'avvocato pistacchio plurilaureato, e allora
1: io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché
1: ma mi mandi chi vuoi.
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono cagato nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: Certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso che so tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La? Scusi?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima.
0: Eh?
1: Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma
0: non,
1: sì, non le servono, 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente, servono. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così col...
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Tanto io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma vediamo. Che carabinieri, ma smetta. Vediamo. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Vabbè. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: E se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo, la richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie, davvero.

0: Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Trown!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, sono da Damad Glazzocola!
2: Sì, sì!
3: Cite!
2: Cite a muerte, sì, sì!
3: Cite a muerte, biv!
2: Mi sa che sbagliate numero, Giovanotto!
3: Kernut!
4: Pronto?
3: Uè, Soccola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: Lala?
3: Lala, trino di sardo! Che c'è sta cacata?
4: A prendi di mamma!
3: La Soccola, la bro! Lufre!
4: Ciao!
3: Lufre!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Non ho capito chi sei, scusa.
3: Passo la domanda,
5: chi
3: la so.
5: Chi Cite. Sei?
3: La so con la mamma, su.
5: Ma va a far culo, che cazzo vuoi?
3: Tu la sorda, la so.
5: Oh, non so se cazzo sì, va a far culo.
3: Lo friggi lo pulpo?
5: Senti, dica a te, va a far culo, sai che sei molto morto da te. Bello?
6: Pronto?
3: Bulaci destra, muerto!
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei, pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, tra la zocca.
6: Tua mamma, tra la zocca.
3: Uè, Ricchio!
6: Ricchione di merda, ricchione di merda!
3: Le
6: chi
3: fe-
6: sei? Vieni qua!
3: Le fece le bocchine lungo mare?
6: Vieni qua, la bocchina capace mamma, ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
3: Mamma del socco, la socco, la socco. Cite, upa!

0: Pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cats, the cam.
0: Queste carchi, oh, ciù.
1: Faccio the map, the glass, oh.
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Uba.
0: E me, oh, faccio the map. Con capo, tra mamma, remusca la mamma da tanto di chi te non. Ma c'è che avessi canne. Tu so sempre dite, no, non, no, non, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghi non mai. Fammi capo, c'è io che vi acchiano. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono ammasso da pecore ora, so.
1: Tu e tu?
0: C'è io che vi acchiano.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa, sei tutta apposta, quando va a fare la vista ginecologica, fanno gli speleologi, va.
1: Mamma.
0: Che è mamma che è una banda cracca figlia per te. Che cazzo è? C'è un po' di problemi, ti dice, buona si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Scocchi, lo cazzo.
0: Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, no, credo che quella la fa tutti i giorni, anche la novità, ho corto.
1: Mamma, tu stai pieno di bucce di sburro.
0: Mamma, te se faccio la collezione raccia, cioè, se faccio, ti credo, deve andare pur paleontologo, deve andare a vita quando a cazzo per ghiotto. Questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, figurati, ma dove ci vuole mancare a cura? Sono una baldra, e c'è sta carretta, ferma. E sta capolavora cos'è, se sta capolavora dopo che era baldra che vigliacca da morte, e ti mette a retta, ah?
1: Sì.
0: Poi faccio da ciò.
1: Sì.
0: Ah, ma tu devi schiacciare i ricci col culo, ah? Provi a scazzare il cucchio, non ti guagna
1: ricci cucchio,
0: davvero, come ti come ti entra la spina, ti trovi bello dritto in buco d'occhio come adesso fai, chino da merda, puh, fricate, puh,
1: gula, mamma.
0: No, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazione, tutta la razza, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocca, la nonna che è una depravata, e tutto lo zio, tio, sono una massa di pattone, che sono sopra la strada, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah, mamma da che era la sorta di cioccolo, troi baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuna da mamma.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: solo i pinocchi. Mette viscoso le pinocchi.
1: Viscoso.
0: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Cappella.
3: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
4: Ma vai a fare in culo.
3: Pronto?
5: Ma che cazzo?
3: Ma lui è in automatismo.
5: Io cosa ho trovato, raga?
3: Fantastico. Ah, no. E lui è un fanculatore automatico.
5: Sì, quando sei in merda per gli scherzi, chiami lui.
3: Chiami lui e sei a posto.
1: L'incubo italiano.
4: Chi è?
3: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella? No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
4: Beh, ma che vuoi adesso tu?
3: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
4: Salome. Ma vaffanculo a mamma, dai. Vai.
3: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
6: Ma come fa a comunicare uno così?
1: L'incubo italiano.
3: Pronto? Ma mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
4: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
3: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento...
4: Ma vai a quel fanculo, cammina!
5: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima!
1: L'incubo italiano.
4: Ti può sapere che cazzo vuoi?
6: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella...
4: Beh.
6: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
4: Ma che io non ti conosco, non so che l'avvocato a me non mi serve.
6: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
4: Chi è che va in carcere?
6: Lei va in galera,
4: va
6: se
4: in
6: non mi...
4: Va in carcere, chi ruba?
6: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
4: Ma vai a quest'anculo, vai.
7: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Orchin del Brioche. Come sta? Tutto bene?
4: Ma state zitto, brutto stronzo di merda.
7: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Orchin del Brioche. Come sta? Tutto bene?
4: Ma state zitto, brutto stronzo di merda.

0: un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo. Mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
3: Ecco, salve. Allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me. Un attimo. Allora, facciamo le carte. Ecco qua. Oh, cosa vedo, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
4: No.
3: Due figli.
4: No, neanche.
3: Li ha persi in un incidente stradale.
4: No.
3: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
4: No, neanche questo.
3: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
4: Ma no, no.
2: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
5: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio. Adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre.

0: sì, ecco, vedete, come proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania,

0: un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
1: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente. Ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
2: al buio, al buio, aspetta la luce
1: ancora.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
7: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
8: Padre Maronno! Forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate!
7: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
8: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
7: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
8: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
7: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
8: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
7: Maronne! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
8: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
7: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
9: Caro padre, che piacere avervi qui.
7: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
9: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
7: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
9: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
7: Maron, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
9: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
7: Ah no?
9: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
7: Fassone?
9: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
7: Il duce?
9: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
7: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
9: Ma no, baronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
7: Maronno, ma io abito a Milano.
9: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
6: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
8: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
7: Ma che domande fai, puttano e mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
8: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
7: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
8: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maronna,
7: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
8: Un angelo!
7: Sì, un angelo!
8: E quale angelo era?
7: Il Piero Angelo!
3: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
10: Complotti complottosi!
3: Erano precisamente gli anni 50. Quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
11: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando dei lattai. I lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
12: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
3: Esatto. Il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini. Formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
12: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla! Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
3: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
13: Io pollero aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina... Polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
3: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci han sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
14: Eccoci qua, siamo a latte. il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
15: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
14: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
15: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti da campo che ti sparo un culo, eh!
14: Appena preso un fucile! Devo scappare!
15: Porca ma... Ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
14: Aiuto! Mi sta sparando!
15: Porca... I limoni!
3: Oh. Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
16: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
3: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
17: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu-mu.
3: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
18: No! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
3: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
19: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
20: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Come sta?
19: Però.
18: Però.
19: Però.
18: Però. Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the zoo.
4: Lerch! Lerch!
5: Chiamato?
4: Apri!
5: È già aperto, signore!
4: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
5: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
4: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
5: Eccomi, signore!
4: Vabbè, allora, chi è?
5: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
4: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
6: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
4: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
6: Quali, Gomez?
4: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
6: Ah, sì, certo, quello che voleva usare come maschera per fare la rapina.
4: Ecco, bravo. È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo. E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
6: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez.
4: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
6: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez. Come si intitola questo libro?
4: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
6: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
4: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
6: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
4: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
6: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
4: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
6: Va bene, Gomez, va bene. Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
4: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
6: E quindi come facciamo, Gomez?
4: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
5: Scusate, volete bere qualcosa?
4: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
5: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
4: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
6: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
4: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
6: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
4: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
6: Ottima idea, Gomez!
4: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
5: E cosa apro, signore?
4: Tu apri la porta principale della banca, no?
5: Va bene, signore!
4: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
6: E cosa apro?
4: Tu aprirai la porta del cavò.
6: Ok, Gomez!
4: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
6: E cosa apri, Gomez?
4: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
6: E cosa apri, Gomez?
4: Apro il buco del c***o.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
0: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
0: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
0: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatta.
0: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
0: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
0: Sì,
10: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
0: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
10: Ciao, sette burro.
0: Ciao.
10: A sorte.
11: Shitto sanglangan. Riddle. Serve madre.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: My bro.
12: Sì.
11: Come and win. Should I.
12: Lei non è di colore, però.
11: Fatto la cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, madonna, ma...
12: Cosa? Che c'è?
13: Ah, perché ti è morto, gatto Buffy.
15: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
15: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
12: dai, vieni dai, dentro, Leo.
15: Dai, Leone.
16: No, è troppo.
15: Dai.
16: È una merda.
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
13: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
12: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora
12: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
13: No. Io muoio sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
12: sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
12: tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
12: sì.
13: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro,
12: sì. Ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi,
12: sì.
13: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
12: sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo,
12: sì.
13: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
12: sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è? 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato adesso. Sotto.
13: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
15: È un batter con le ruote nere.
13: Vai tu adesso
15: tu
13: che fai
15: dentro.
13: Bene alla famiglia.
15: Tu
13: vai
15: tu. Dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No! Se. Adam, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
3: Mione, Mione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
2: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
3: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Mione, prima che perda il controllo e ti morda.
2: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
3: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
2: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
3: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: 3-3-3-3-3 prova. 3-3-3-3-3-3 prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande. Tutto nero americano. 3. Ma è bellissimo, Mione.
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
3: Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami!
5: Rarry Rotter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Articolare dal drago, stronzione!
3: Marororio!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
3: No, no, lasciatemi, no! No, accuccia il draghetto inculatore! In realtà non è neanche poi così male.
5: Ah, dimenticavo, merdaccia. Il drago inculatore sbarra fuoco.
6: Porca troia, che uscita.
8: Delicatissimo.
3: Rororio!
6: Guardate, guardate, Rarry Rotter è finalmente uscito dall'infermeria.
2: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
6: Gli hanno sparato in culo il fuoco!
9: Sono contento, eh? Ma lo che hanno sparato il fuoco, sei contento?
6: Che bambino è, poi? Non ti va a fare cazzo!
8: Che stupido che sei!
10: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
6: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo? Oh, ti hanno sbiacciato il culo due volte, ti è piaciuto? Segnatelo, eh!
3: Rororia!

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo Cefermento, il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo Baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam, così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume e portalo subito da me. Io lo indosserò e quando sarà il momento giusto ucciderò Adam e voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad incontrare

0: Subito, sire, mi scuso. Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
1: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
0: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
1: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli. Quindi perché sei così felicioso?
0: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
1: Davvero? Ma è fantastico, quindi cosa farai?
0: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
2: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
3: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
2: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
3: Ai tuoi ordini, capo.
2: Passo e chiudo, entro.
0: Mea? Per il potere di Gayskull!
2: No, cazzo, no! Aspetta!

0: che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
2: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.
1: Ma è lo stesso ano del mio ex.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastaccia! Servastaccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastaccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amore, per tutto il tempo che ti amè, dei sedanio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!
6: Il

0: giusto! Com'è intelligente donna Ruanda!
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana! Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio...
2: segreto...
1: ti farò pentire di essere nana!

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: Non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ben, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
2: Perdonami, mio amore, porto col tempo che ti amette i sedanio.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Wanda, oh no, ho la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
1: Non muoia.
0: Troppo tardi, sono morto.
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
9: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
13: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Porn Bob. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
12: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
12: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
4: Dai. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
4: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
12: Sì, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!

0: Erba boriosa e sprezzante, super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! T'ha licenziato?
2: Ha
1: licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la

0: solo, ma seglielo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli. Ah, già lì, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa. Sto parto.
1: Aspetta lì.
3: Licenziato!
0: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.
6: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
7: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
8: Grande Mauri!
6: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
8: Mauri, posso andare in bagno?
7: No.
8: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
7: Arrivaglie, no.
6: E con grandissimo coraggio.
8: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
7: T'ho detto di no, devi venire con noi.
6: Fino al momento della battaglia.
7: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'interno.
8: L'interno.
7: L'inferno.
8: L'inverno.
7: L'inferno.
8: L'infetto.
7: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai.
6: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
8: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello.
7: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è Zambuca in centro.
6: La resa dei conti.
7: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Codronno, hai visto?
6: E l'entrata nell'arena.
7: A fame! A deficiente, imperatore di sta cippa!
8: Frocio!
6: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
7: A cretino! A pulcinella!
8: E basta che si cazza!
7: Ma che me ne frega a me, a deficiente!
8: E basta, dai!
9: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
8: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, Nale, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
9: Non ho capito.
7: Ti chiama Squalo, assordo, te famo un culo così, hai capito? A deficiente, andiamo Squalo, alla stacco!
6: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.

0: This is a zoo, only for you. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
0: Oh. Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi parlo?
0: Sono Jürgen.
2: Eh?
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
2: Ma ha sbagliato numero, signora.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
2: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arriva te.
0: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
3: Pronto.
0: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
3: Ma lei chi è?
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
3: Pronto.
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
3: Vada a parte forte.
0: Ci racconta... Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
4: Oh.
3: Chi è?
0: Che c***o aperto che hai...
3: Ma lei chi è?
0: Ecco. Lei è proprio
3: smettere.
0: Lei è proprio simpatica.
3: Non te ne frega te come sono io.
0: Oltre ad essere...
3: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave, persone.
0: Oh.
3: Tondo.
0: Come mi sto arrappando.
3: Tondo.
0: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
3: Con questo pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
3: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
0: Ecco.
3: Comunque,
0: se vuoi arrivare.
3: Ti permetti di chiamare Marlo, va bene?
0: Sto per arrivare.
3: Sei
0: un c***ata.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
0: Oggi parliamo di feticismo.
3: Sì?
0: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
3: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
3: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo andati in riposo. Ma ecco. Dire che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere in maniera a una persona quando uno... Hai capito?
4: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
5: Un attimo, che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
0: Buongiorno, come sta?
5: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio.
5: Questa volta non ci casco.
0: Oggi
5: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana.
0: Oggi parliamo di feticismo.
5: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
0: A lei piace leccare i piedi quando
5: scopa?
0: Più
5: tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
0: Interessante.
5: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
0: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
5: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
0: Oh.
5: Ma non il mio, ha capito?
0: Oh.
5: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato. Adesso io sono nella mia casa al mare.
0: Dai, non ti vergognare.
5: E mi ha chiamato, mentre...
0: Si fa pinzare
5: ecco,
0: i capelli.
5: Ecco, l'ho preso.
0: Le piace farsi...
5: Porca... Quanto tira? Sarà un tonno.
0: Le piace farsi spegnere
5: è
0: le...
5: È troppo grosso.
0: Ci racconti un po'?
5: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
0: Oh.
5: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia. Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna.
6: Vai.
5: Mamma mia, quanto tira.
6: Tira prendilo.
5: Fortissimo.
6: Prendilo.
5: Porca troia, ho visto la coda.
6: Prendilo.
5: È enorme.
6: Vai.
5: No! Mi è scappato per colpa sua.
6: Oh.
5: Lei è rovinato.
6: Oh.
5: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
6: Oh.
7: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Il caso.
5: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi, che amiamo la sigaretta elettronica, non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cos'è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
6: Anche senza nicotina.
5: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
7: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
5: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
8: Sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
5: Il fumo uccide.
9: 105, 105.
2: Lo zoo di 105.

0: DJ Paolo Laser, abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.

0: Girasole Monza. Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Che vuole?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Pronto?
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
2: Ma in che senso tutto bene, scusa?
0: Lei è su Radio Antenna 2000.
2: No, io non sono su niente.
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
2: Non abbiamo niente qua, siamo a posto.
0: Lei
2: va bene.
0: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
2: Sì, con tua sorella.
0: Grazie.
2: Con tua madre, con tua sorella.
0: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
2: Con tua madre di nuovo.
0: Cafone! Si è mai trovato. Quindi lei si è fatto sua sorella?
2: No, io invece con tua sorella.
0: Ci mancherebbe.
2: Vaffanculo. Chiude.
0: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
1: No.
0: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
1: No.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
1: No.
0: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
3: E che vuoi?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
3: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, con l'architettura morta e viva.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
3: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma, da oltre la sera, con l'architettura morta e viva. Dammi già la ciò, figli di puttana!
0: Ma lo sa che... Cafone!
3: Se non mi chiamo...
0: Si vergogni!
2: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema, qual è?
0: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni...
2: Non voglio arrabbiarmi, spiegami il tuo problema, qual è? Dai, c'è un problema grave, sei proprio... Non lo so.
0: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
2: No, ma uno che chiama... Così.
0: Sentiamo...
2: Ancora a chi ti stiamo a dire? Dimmi un po' il tuo problema.
0: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
3: No!
0: Terrone!

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
2: Aspettavate me, veramente?
3: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai!
4: Allora, Mariottide, vuole proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Eh? Che ne pensa?
2: Ah, e perché proprio a me?
4: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
2: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
4: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
2: Allora sono un po' indeciso, forse.
4: Però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
2: Un caffè? Accetto immediatamente.
5: Papino, che mangiamo?
2: Sto preparando un bel buffet, tieni.
5: Aio!
2: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
5: Dove?
2: Al lavoro, a fare un concerto.
5: E perché ci vai senza mutande?
2: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
5: Ma per vederlo devo venire.
2: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
5: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
6: Che ti serve un telefono?
5: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
6: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
5: Non è vero!
6: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
5: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
6: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo, vai, capito?
2: Aia, fa male. Aia,
4: grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
5: Papino!
2: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
4: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
2: E lei come fa a sapere di Crusca?
6: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo, qua ci siamo tutti. È vero, Romè?
2: Ma state tutti qua.
5: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
2: Ma no, io...
4: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
2: Va bene, Fernandello, io sono incinto.
5: Incinto?
2: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
6: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
2: E perché non ti fai cazzo?
5: Già, perché? Perché? Perché?
2: Ma come perché? Perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
5: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
2: Perché è un feto modello!
0: Radio 105.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e... oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane! Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash! Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico... perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail che è...

0: Only on 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo! Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo! Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo.
3: Che figlio di puttana.
2: Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo. Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo. Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo. Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo! Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo! Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo! Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Disco retto.
7: Se fossi mia,
6: disco retto,
7: io ti legherei, ti innamorerai.
6: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
8: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti incuavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso discorretto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

faccio che ti conosco. E se penso che volevo darti tutta l'anaconda, da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda. Ci vorrebbe la figo.

sguardo, si sveglia il ghepardo, e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro, e poi tutti insieme tu li fai un po' sbar. A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Biaggi. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avadè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende

0: è buono Schneis, è buono.
1: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
2: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
3: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
2: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
2: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
5: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
2: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
6: Zio Gadget, è una tragedia.
2: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
6: Ma che fai, zio? Disegni?
2: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
6: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
2: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
1: L'ispettore Gadget.

0: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
1: Al grande bivio.
0: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
1: Al grande bivio.
0: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
0: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
2: Sottomasso.
0: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
3: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
4: Addirittura.
5: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta? Salve.
4: Come va? Tutto bene?
5: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
4: Sì, sono contentissima.
5: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
4: La madre, sì.
5: Che cos'è il cazzo?
4: Ma intanto quello che si va a picare,
6: oddio. Brava mamma!
5: Chi ha scoperto l'America?
4: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
5: Jack.
6: Sì, mamma, brava, lo
5: Jack
6: squaglio.
5: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
7: Vuoi sapere come va a finire?
8: Vuoi sapere come va a finire?
7: Rimani nello zoo di 105.
5: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
4: Quello deve sapere.
5: Quello è difficile,
4: è un po' difficilità questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
5: Infatti,
4: potrebbe avere
5: l'anatomia
4: tante,
5: umana, questa sconosciuta, certo.
4: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
5: Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca

0: il gorgor,
1: il coccodrillo
0: si cavalca. Perfetto, signora. Oh.
1: Il
0: e adesso no. L'ultima domanda.
1: Sì.
0: Dio è?
1: Dio.
0: Dio.
1: Dio.
0: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
2: Mamma!
1: Mamma! Sono contenta, sono contentissima!
2: Mamma!
1: Dimmi, amore.
2: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle. Le caramelle.
1: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
0: Allora,
1: ho fatto anche i funghi con riso.
0: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
1: Ah sì, anche quello, sì.
0: Perfetto, signora, grazie.
2: Niente,
0: le ripasso base terra.
3: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo? Vada, signora.
1: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
2: Sì, tua dica!
1: Mamma, ti voglio bene da morire.
2: Grazie anch'io, mamma! Sì,
1: ciao,
2: dica!
1: Ciao, bellissimo, ciao, caro.
2: Ciao, mamma!
1: Ciao. Ciao, tesoro, ciao.
3: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei.
1: Che bene.
3: Mi fa una cortesia, signora. Adesso io le chiamo il numero di un pusher. Se può ordinare della bamba per suo figlio.
1: Va bene, anche quella, sì, dai.
3: Allora, chieda 1 chilo di bamba,
1: sì, 1 chilo di bamba.
3: Colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
1: Ah, non tagliata, lunga,
3: non tagliata.
1: Non
3: quindi
1: tagliata.
3: Un chilo di bamba non tagliata, ok?
1: 1 chilo di bamba non tagliata.
3: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher,
1: sì,
3: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
1: Va bene.
4: Pattini, buongiorno, sono Katia.
1: Senta, mi servirebbe 1 chilo di bamba. Pronto? Mi sente?
4: Sì? Prego, mi dica.
1: Mi serve 1 chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
4: 1 chilo di?
1: Bamba.
4: Non ho capito.
1: 1 chilo di bamba lunga.
4: Cos'è lunga?
1: Tanto lunga. Parecchio lunga.
4: Ma che cosa?
1: Non tagliata,
5: Pronto?
1: Pronto, mi serve 1 chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
5: Sbagliato numero qua.
1: Ma come ha sbagliato il numero?
5: Sì.
1: Ma non c'è la mamba.
5: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
1: Ah, non ce l'avete?
5: No.
1: Non è possibile.
5: Sì.
1: Vabbè, allora.
5: Saluto.
1: Saluti, arrivederci, scusi,
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando.
4: E con chi parlo?
3: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
4: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
3: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
4: Ah, ok.
3: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma anche gamberi buono.
4: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
3: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
4: Francesco?
3: Sì.
4: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
3: Ha sbagliato a scrivere?
4: Sì.
3: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tu indirizzo, e questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi porlo, nudo, sgamberi?
4: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
3: Dragone d'Oriente.
4: Come?
3: Dragone d'Oriente.
4: Gode d'Oriente?
3: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì. È Milano.
4: No,
3: se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
4: Non lo so, sarà rimasto forse in memoria.
3: Io c'ho via se
4: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè.
3: Sì, se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome. Forse è Marco?
4: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
3: Non so, è Andrea?
4: No.
3: Francesco?
4: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
3: Scusa, io come faccio io ad avere il tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine. Se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
4: Pronto?
3: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'hai detto, 30 euro fa, tu paga.
4: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
3: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
4: Ma non lo so, perché forse magari avrà sbagliato numero,
3: non
4: basta un numero.
3: Ho sbagliato
4: che
3: numero e indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio numero e indirizzo?
4: Non ha mandato nessuno il messaggio.
3: Maga,
4: ma non sappiamo
3: cin.
4: Chi è lei.
3: Ma io sono
4: scusi,
3: Maga Cin Cin,
4: dove
3: secondo
4: si trova
3: te?
4: Lei come ristorante?
3: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
4: Dove si trova, scusi?
3: Via Setala, alla fine della via.
4: Alla fine di Via Setala?
3: Sì. Tu ordina sempre.
4: Ma come
3: sempre.
4: Si chiama? Signora, mi parli con calma, perché sennò non la capisco.
3: Si chiama, tu non prendi in giro per accento. Si chiama Dragone d'Oriente.
4: Dragone d'Oriente?
3: Sì.
4: Chi è che ha ordinato? No,
3: sì.
4: Niente,
3: ma
4: non
3: allora,
4: mi dice che nessuno.
3: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene,
4: signora, denuncia. Ma lei veramente adesso mi sta stufando, perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente, noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
3: Io sto tuffando te. Tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sì, pronto, ciao. Ordine è pronto, sta arrivando rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
5: Aspetti un attimo.
3: Sì.
5: Ma che indirizzo?
3: Via 94.
5: Un attimo solo.
3: Sì. C'è un bottino primavera che si fredda.
5: Sta uscendo a prenderli.
3: Sì, d'accordo. Rider arriva, senti, fa 34 euro.
5: Subito, sì.
3: Ok,
5: sì,
3: ascolta.
5: Subito fuori.
3: Ti ho lasciato
5: 34 euro,
3: sì.
5: Ok.
3: Contanti?
5: Contanti, sì, contanti.
3: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
5: Ok, ti voglio bene, grazie.
3: Ok, io. Ciao, Lola.
5: Tanta
3: fortuna
5: ciao.
3: A te, dalla Maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di putano. Italiano paga.
2: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Capito, italiano figlio di putano?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 è tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascoltava Laura, era cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici.
4: Di dove?
5: Eh?
4: Di dove?
5: Ehi, bello, cazzo c'è l'ansia? T'ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Ah, sì, mi dica.
5: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
4: È quella per quelli senza capelli.
5: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
4: No, gente seria.
5: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
4: No, c'ho i capelli normali.
5: Sarebbe disposto, tipo che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo con la coda di cavallo, oppure li mettiamo le trecce?
4: Sì, se no, ma è una cappella per ricchione.
5: No, che ricchione? Cazzo dicendo, infatti.
4: Basta che non sono biondo, però.
5: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è il suo, la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
4: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
5: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figoni, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso in questo momento sta andando bene, perché c'è questo virus che sta colpendo la Nigeria e i Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
4: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
5: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai c***i, quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
4: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, a quel solo io avessi spavate proprio.
5: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono, vieni assunto.
4: Ma che Dio, ma batti, va.
5: Uè, terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
4: Ma puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
5: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi, c'ho il cliente pronto per te.
4: E questo devo fare?
5: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva... Oh.
4: E chi cazzo è?
5: È tua madre, infame.
4: Ma puttana di mamma, ti travati da bastardo.
5: Dai, che ti stacchi una basetta, gli attacchi nel buco del c***o, problema, scusa.
4: Ma vaffanculo la musta cattina, ma che cazzo è, ma sto terremoto vecchio, vaffanmo, che la mette musta cattina.
5: Oh, infame.
4: Bastardo.
5: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio, inizia Freetom.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
1: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpame, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
3: Roberto, finalmente!
1: Salve, professore.
3: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi, gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
1: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
3: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
1: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
3: Cristo!
1: Che succede?
3: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
1: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
3: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani! Una vera innovazione! Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
1: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
3: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
1: La spenga, santo Dio.
3: Ci si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto! Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
1: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale. Come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
3: Bravo! Ottima idea! Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante! Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona! Sai quanto fresco possiamo farci! Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano. Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno amici. Scusate il ritardo, ma qualche buon tempone mi aveva murato vivo in un pilastro proprio qui in Piazza della Repubblica. Ho un sospetto. Che sia Daisy? Ti faccio fuori, bastardo. Nella puntata di oggi, Santina è sconsolata. A breve dovrà lasciare la sua casa e nonostante i tentativi di Base Terra di trovarne una modestissima in affitto da 5.000 metri quadri a 300 euro al mese, ancora nulla.
3: Mi sono tornato a dormire, sai dove? Nei casotti, nelle case, non so neanche io dirti, nelle case dove ci sono i cani.
4: In un canile.
3: Non sai che cosa ho visto, una vipera qua. Mamma mia, ho preso una paura da morire, vero?
4: Ma dove l'hai vista la vipera?
3: Giù basso, sai, io abito il primo piano. E allora c'era uno che l'ha vista e l'ha buttata dentro nel tombino, sai dove va giù l'acqua, no?
4: Ma viva l'ha buttata preso dentro?
3: Sì, dentro nel tombino, sai dove c'è l'acqua. Era lì giù, nelle scale. Io ho preso una scale. Ha preso una scoppa e l'ha buttato giù nel tombino. Ma io ho paura delle vipere, sai.
4: Ma se, scusami, se adesso se l'ha messa nel tombino viva?
3: Sì, viva era.
4: C'è probabilità che adesso, mentre stai facendo la pipì, ti sbuca dal gabinetto.
3: Speriamo che crepa oggi, perché dentro dall'acqua si muore, vero? Se non sei capace di nuotare. Stavo morendo lì al mare di Treviso.
4: Me l'hai già detto 20 volte.
3: Perché non sono capace di nuotare.
4: Però ascolta,
3: non
4: Santina.
3: Si parla adesso, si parla ancora quando avevo 20 anni. E poi c'era anche mio papà che è morto in guerra, lo sai, vero? In Russia.
4: Ma ascolta, ma quindi se tuo papà è morto in Russia lo hanno freddato?
2: Dopo questa battuta degna del gran maestro Herbert, il soldato Santina decide di dare una lezione di storia al tenente Poldino.
3: È la guerra del 15 e lui era del 12, no, del 12, del 15, della prima guerra, insomma.
4: E praticamente appena è nato gli hanno messo in mano un fucile e l'ha bombardato lì in Russia.
3: Madonna, andava via col cavallo.
4: Scusa, cioè, se è andato a fare la guerra del 15 e lui era del 15, che cazzo ha fatto? Appena l'hanno partorito l'hanno buttato in guerra.
3: Me l'hanno mandato in Russia invece di mandarmelo qua vicino alla Germania, oppure non so.
4: Che cazzo vuol dire? Ma se la guerra è russa, mica non è che te lo mandano vicino casa.
3: E mi hanno messo una medaglia qua per andare dentro, sai, perché non si poteva andare dentro senza medaglia. E allora mi hanno fatto tutte le carte e ho visto, insomma, l'ultima lettera che le ha scritto mia mamma era del 1947, l'ultima cartolina che ha ricevuto, dopo non ha più ricevuto più niente.
4: Scusa,
3: 1947, sì.
4: Ma scusa, ma sei morto il 12, come ha fatto a scannare la cartolina nel 47?
3: No, il 12 è morta mia mamma. Sì, lei è del 12, mia mamma.
4: Ma se tua mamma ha avuto una cartolina nel 47, come ha fatto a morire nel 12?
3: No, del 12 è mia mamma e dopo del 15 è lui, mio papà.
4: Sai che mi hai fatto venire mal di testa, Santina? No, dico, non si capisce un cazzo.
3: Del 12 era mia mamma.
4: E il tuo papà?
3: E mio papà era nato del 15.
4: Ecco, è nato praticamente in guerra.
3: Esatto, appunto.
4: Cazzo, che fenomeno, ragazzi.
3: Sì, mi spiace perché non l'ho neanche visto, ero piccolina io.
4: Ma quindi è nato ed è morto subito, ok?
3: Sì.
4: Ecco.
3: E dopo mia mamma ha avuto anche un bambino ed è morto anche quello.
4: Forse tua mamma era la Madonna, t'ha avuto senza, come si dice, senza aver fatto sesso, no?
3: Poi avevo una sorella, è morta anche quella, perché a me ha avuto, e dai da morire tutti. Mi lascia qua me sola, come un cane.
4: Porca Santina, ma uno sano non c'è? No, dico, sono morti tutti, la Madonna.
3: Tutti, caro, tutti, i figli, tutti, mia mamma, mio papà, tutti.
4: Ricapitoliamo un pochino la storia. Tuo papà è nato nel 15.
3: Sì, bravo.
4: E tua mamma nel 12.
3: Nel 12, sì.
4: Nel 15 tuo papà muore in guerra.
3: Sì.
4: Anno in cui è nato, lui muore in guerra. Nel 47 tua mamma, che già era morta nel 12, ha ricevuto l'ultima cartolina. Esatto, quindi 35 anni dopo, anzi 32 anni dopo la morte, riceve una lettera.
3: Sì.
4: Che è l'ultima di tuo papà.
3: Esatto.
4: Tuo papà nel frattempo si capisce che è morto sotto un ponte.
3: Esatto.
4: Mentre si stava alcolizzando con dei suoi commilitoni.
3: Sì.
4: Sì. Però è stato così bravo di mettere incinta tua mamma nonostante la morte, no? Sei nata tu.
3: Esatto. Ero piccolina e non l'ho neanche visto.
4: Dopo questa telefonata, Santina, io andrò a farmi psicanalizzare.
3: Sì, va bene.
4: Un bacio forte.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Meno di un mese fa, fra altisonanti proclami, squilli di tromba, orgi saffiche e commozione di popoli, usciva il nuovo iPhone X, il telefono del decennio. Quotidiani, telegiornali e influencer hanno fatto a gara per giorni a chi faceva la recensione più interessante, più incisiva, più originale, nella solita consueta caccia ai big likes. Pochi di voi, invece, si sono accorti che ieri è stato lanciato sul mercato il Google Pixel 2, il nuovo telefono del colosso di Mount View, e non se l'è cacato nemmeno il leone di Troia. Ma tranquilli, ci pensiamo noi a tenervi aggiornati. Ecco le 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2.
2: Numero 10.
1: La telecamera sarà provvista di uno stabilizzatore per i video. Un'ottima notizia per chi lo usa alla Gue Pequeño.
2: Numero 9.
1: Sarà disponibile la funzione realtà aumentata, grazie alla quale il Pixel 2 assomiglierà istantaneamente ad un iPhone.
2: Numero 8.
1: Il prezzo in Italia sarà di 989 euro, che non è una cifra spropositata, visto quello che Google paga di tasse nel nostro paese.
2: Numero 7.
1: L'assistente virtuale parlerà italiano. Sarà quindi inutilizzabile in Veneto e zone limitrofe.
2: Numero 6.
1: Il Pixel 2 sarà disponibile in due dimensioni, normale ed XL. Il criterio non cambia, rimane inversamente proporzionale alle dimensioni del cazzo dell'acquirente.
2: Numero 5.
1: Il jack per gli auricolari è stato eliminato. Per ascoltare la musica, tuttavia, sarà sufficiente collegare il telefono via Bluetooth con la piastra a cassette in dotazione, premere play e rec su quest'ultima, avviare la riproduzione, estrarre la musicassetta ed infilarla in un secondo impianto stereo, sempre in dotazione. Facile, no?
2: Numero 4.
1: In Italia arriverà il 15 novembre e sarà disponibile solo nella versione bicolore, bianco davanti e nero di dietro. Il modello si chiamerà Interracial.
2: Numero 3.
1: Anche il sistema operativo sarà disponibile in due versioni, Android per gli utenti esperti e Goloid per quelli, diciamo, non tanto pratici.
2: Numero 2.
1: Lo schermo touchscreen sarà grande 5 pollici, di cui uno non opponibile per condividere i post di Salvini.
2: Numero 1.
1: Ma il vero fiore all'occhiello del nuovo Google Pixel 2 sarà la fotocamera frontale da 12 megapixel, per immortalare con una definizione senza precedenti la vita di merda che conducete da quando vi siete indebitati per comprarlo. Queste erano 10 cose che non sapete sul nuovo Google Pixel 2. E poi, non dite che non vi avevamo informato. Only for you. No, no. This is zoo. This is only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Fritom oltre il cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Fritom oltre il cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca con la ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica. Ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda un investitore ti ha contattato. Infine sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Fritom oltre il cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero Che cazzo mangiano gli astici?
5: Radio 105.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua. Vai.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, giusto, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo!
1: Come hai detto, scusa? Non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa! Qual buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni! Sono 2 ore che aspetto! Fra poco inizia l'incontro di box! Dai, ho preso i biglietti! 357 euro l'uni!
0: Scusami, davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso! Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo!
1: Ma dai, cazzo, ma che dici? Mi prendi in giro! È ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei... Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro.
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti.
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oh, oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok, mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. A Potito tuo puoi dire tutto, che succede?
0: Ok, oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo!
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto!
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ma cazzo,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta! Me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo, ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi si rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsioniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norba.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria. Però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, Ricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto. Dopo che abbiamo fatto la guerra, negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cosa hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di Terrone di Merda.
1: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?

0: svisto. Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
5: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
5: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
6: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
5: Sì, che devo fare? Stavo
6: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
5: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
1: Guardi,
5: forse
1: vabbè.
5: C'è il sangue.
1: Sì,
5: allora,
1: va
5: signora.
1: Bene. Questo
5: mi ascolti,
1: sì.
5: Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
5: Gaetano?
1: Don Gaetano,
5: aspetta,
1: sì.
5: Un attimo.
6: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
5: mettici il pennino nella cacca.
6: Sei il telefono, stai?
5: Sì.
6: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
5: Sì.
6: Mamma che brutte feci che c'è.
5: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
6: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
6: inghia, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
6: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
6: Porca
5: madre.
6: Sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
1: No,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto qua.
1: Va bene.
5: nostro sport.
1: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
5: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
5: ma tu,
7: che ti ho
5: ma
7: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai, che si raffredda l'insalata!
5: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
5: Uno.
1: Uno. Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
5: Che vaffanculo, porco di...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
1: sì,
5: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
1: Sì.
5: Allora,
1: ma lei che si scusi,
5: farmacia.
1: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
1: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
5: fare la
8: cacca.
5: Ma
8: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
5: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
5: Decisivo?
1: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
7: hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Outs? Allora, Mazzon, tu vorresti soldi per far la radio? Beh, tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzon, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E pur tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo.
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, David, Elena, Ricky Juan, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rino, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché è malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella mucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. Devo ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Papà Castoro, raccontaci una storia.
12: Anche due storie.
13: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
14: Ascolteremo te.
15: Papà Castoro, raccontaci una storia.
13: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
15: E dai, papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
13: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
15: Evviva!
13: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. C'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: "Uè Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona." La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
15: E poi
13: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: "Uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola." La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
15: E poi
13: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: "Uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo." La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
15: E poi
13: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: "Uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega." La lepre accettò.
15: E poi!
13: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è il vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana!" E la lepre accettò.
15: E poi!
13: Tocca c***o nell'occhio!
15: Aia!
13: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: "Uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega." E urli: "Sono una puttana, sono una puttana!" E ti prendi a schiaffile in faccia da sola. E la lepre accettò.
15: E poi!
13: Aspetta! Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: "Uè Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel c***o, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso." E la lepre accettò.
15: E poi!
13: E senti qua alla fine, allora. Alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba sola, dito nel c***o, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: "Brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria." E la lepre le fece soffocotto, no? Finito.
16: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
13: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao bella, ciao.
17: Ah! Speciale for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo. This is the zoo.
18: È perlizia.
19: Vai, dai!
20: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
2: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
3: Ma cosa c'è dentro?
2: Guarda.
3: Ah, assurdo, zio Fa.
1: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
4: Hola, amigos!
2: Uga uga, noi no parla spagnolo.
4: Tranquilos, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
2: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
4: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor, signor, ho portato i due ragazzi.
2: Salve.
4: Ah, è Don Jay, no hable tu lingua. Io traduco.
5: Giunti essa che ti ho pacieca.
4: Chiede dove sia la valigia.
2: Eccola qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
5: Giunte poeca.
4: Dice che è bellissima.
5: Cinque, catecciota, casciota.
4: Ah, accidenti.
2: Che succede?
4: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
2: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
5: Chi è la ciappata catene? Bocchin.
2: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
5: Tutti gatti a sottosopra.
4: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine, non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lascia andare, por favor. Don, por favor.
2: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
4: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dice tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
2: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
6: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
2: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola, dobbiamo volare subito a Pavia.
3: Ma come facciamo, zio Faus?
4: Il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
2: Ok, è andata, anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però figa cazzo merda.
3: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
5: Dici te na da sci da do, upa.
4: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
3: Io torno a casa in nave, né? Che ho paura di volare.
2: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
4: Ah, de nada.
2: Ehi, non so neanche come ti chiami.
4: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
1: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no, chissà. E come direbbe Jabba the Hutt, chi ciuppe a ciò a tio ciò a che ti sciò.

0: Lo Zodi 105.
1: Mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie, je vi appari pour le plaisir de l'amour.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
3: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, prego.
5: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
4: Adesso lo sento.
5: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
4: E per quale marchio, mi scusi?
5: Jaguar.
4: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
5: Però non di servizio questo.
4: Prego.
5: Dico un di servizio questo, dico. No?
4: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama si sa già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
5: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
4: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
5: Perché io volevo una Jaguar.
4: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
5: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
4: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
5: Ma io volevo parlarci adesso.
4: Purtroppo non è possibile.
5: Ma pago in contanti, eh?
4: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
5: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
4: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
5: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
6: Non darlo.
5: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
4: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Grazie.
5: Pronto? Pronto?
7: Risponde il circolo del golfo.
8: Circolo del golfo, buongiorno.
9: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
8: Sì?
9: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
8: Ok. capito. Allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
9: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
6: Sì, chi parla?
9: Sì, buongiorno, sale, sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
6: Sì.
9: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
6: Sì.
9: Sì? Mi sa dire qualcosa?
6: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
9: Noi volevamo portare delle volpi.
6: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Volevo portare?
9: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
6: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
9: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
6: Si può fare, si può fare.
9: Va bene, la Vossia è d'accordo?
6: Sì, sì, come no.
9: Quelle macchinine che avete voi,
6: sì.
9: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
6: sì.
9: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
6: Va bene? D'accordo. A disposizione.
9: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina allora, va bene?
6: D'accordo, benissimo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
6: No, arcipelago.
4: Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship.
4: Relationship.
6: La station way, la station di nuovo.
4: Relationship. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Andiamo, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla pipì?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
8: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
5: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi coglioni.
9: Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
6: la Borg.
5: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
5: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre, ma...
4: Quindi diciamo è una prassi?
5: Credo di sì.
4: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire. Funziona così nel mondo dello spettacolo?
5: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
4: Quindi?
5: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
4: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
5: Sì.
4: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
5: Sì. Sì, in passato sì.
4: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
5: Sì. Dica. Circa 600.
4: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
5: Abbastanza,
4: che
5: sì.
4: Che cazzo dice?
5: Perché secondo... se lo tiene.
4: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è? Lei dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
5: No, dotto un pochino.
4: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
5: No. Alla Bocconi.
4: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
6: Stavo salutando un cane. Che cazzo
4: sì,
6: vuole?
4: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
6: Sì, sono il San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
4: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso sì. Weinstein, ha visto si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
6: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
4: Sì.
6: Ma chi è che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
4: Quindi lei ci vede della connivenza?
6: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino e in tele.
4: Sì.
6: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e è molto successo.
4: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
6: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
4: sì.
6: Però uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica. E vai a lavorare.
4: Quindi è un ricatto però, è un ricatto.
6: Sì, è un ricatto bello e buono, violenza psicologica.
4: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
6: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
4: Cannellare.
6: Sì, sì.
4: Per fargli vincere Miss Italia.
6: Ma sì, per tutti i concorsi così, c'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
4: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa dice?
6: Torniamo al discorso western.
4: Esatto.
6: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
4: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
6: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
4: Quanto è alto?
6: 1,81.
4: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania, Mimmo Catania, dica Mimmo.
7: Oh.
4: Cosa ho?
7: Ma che problema hai tu?
4: Lei ha un
7: opinione. Perché lavori tu?
4: In radio 23, buongiorno.
7: Come cazzo parli?
4: Come cazzo parla lei, scusi?
7: Io come parlo io?
4: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
7: Ama il cazzo, io amo metterlo in c***o.
4: Sì, quindi ricchione?
7: No. Lo metto in c***o alle femmine.
4: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
7: Il caso?
4: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore.
7: Ah, se la gente sta violentata, hanno fatto bene.
4: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
7: Perché una mongolia, che cazzo è?
4: Bene, sì.
7: E
4: poi?
7: Che cazzo è?
4: Come chi cazzo è? Un'attrice?
7: Lo so che è un'attrice.
4: Lei ha visto qualche film con Asia Argento?
7: Sì, ma non mi è mai piaciuto, hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
4: Sì.
7: Bravo.
4: Lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messa ai ferri, a rogo.
7: Perché?
4: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
7: No, è giusto violentare una stronza.
4: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
7: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane?
4: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
7: Sì, deve scomparire dalla televisione, perché mi sta troppo sul cazzo.
4: Quindi, secondo...
7: Poi, non la senti come parla?
4: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica. Sì,
7: che cos'è?
4: Che cos'è? Quindi lei non piace?
7: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
4: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
7: Ah, Ilaria Blasi.
4: Ilaria Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
7: No, non è un'attrice, ma è una porca.
4: È una porca, secondo lei Ilaria Blasi...
7: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
4: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilaria Blasi.
7: Ma perché a te non piace?
4: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
7: La sorella della mia ragazza.
4: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
7: Ma come minchia parli tu?
4: Ma come minchia parla lei che si scoprirebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asi Argento deve essere violentata?
7: Sì, però compà.
4: Sì.
7: Ma non capi una cosa, che sta succedendo?
4: Aspetti, perché...
7: Stai chiamando nella radio, di telegiornale, che cos'è?
4: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tattaglia quando pensa.
7: No, mi sono alzato ora.
4: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
7: No.
4: Melissa Satta.
7: Melissa Satta discreta. No?
4: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
7: Picchia. La sorella della mia zia, compare. Non lo so.
4: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Only on 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno, firmato.
2: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. E senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
1: Come vuole, non c'è nessun problema.
2: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
1: No, quello che vuole, cioè c'è...
2: No, perché so che lì in Meridione avete una tradizione purtroppo un po'...
1: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
2: C'ha 2 anni e mezzo.
1: 2 anni e mezzo, sì, sì, può fare qualcosa senza...
2: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è, c'è un magari po un completino verde, verde Lega...
1: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
2: Uno scozzese, un piede
1: uno
2: pool...
1: Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì...
2: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
1: Immagino?
2: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
1: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
2: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
1: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
2: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
1: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
2: Gentilissimo.
1: Che ci vengono fatte.
2: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e
1: sì,
2: un commesso settentrionale me lo fa.
1: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su.
2: Fantastico.
1: Fantastico, vero?
2: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
1: Certo,
2: quindi
1: certo,
2: quell'odore forte di anduia, cipolla, rossa.
1: No, ok, sì, senz'altro.
2: Ah, gentilissimo. Allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento. Se vuole, lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
1: Sì, alle 16.
2: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare, quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma, non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei il sabato va al mare e non apre il negozio.
1: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
2: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
1: Va bene,
2: la ringrazio,
1: va bene,
2: allora, mi organizzo e cerco di arrivare per tempo.
1: Grazie.
2: Grazie, gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
3: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
3: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
2: Ammazza.
3: Non capisco in che senso meridionale.
2: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, è una cosa imbarazzante.
3: Ma dipende dal genitore, comunque ci sono tutti i tipi, le ripeto.
2: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
3: No, perché... Di tutti i tipi.
2: Di tutti i tipi cosa? Cioè,
3: dipende cosa cerca lei.
2: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente?
3: Dipende cosa cerca lei.
2: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente?

0: No, di tutti i generi vestiti e di tutti i prezzi.
1: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
0: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
1: In che senso? Vai. Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
2: Uè, terona!
0: Di nuovo lei, inutile che offende.
2: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? Eh? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Terona! Ehi!
1: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
3: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi. 105,
4: 105. Lo Zoo di 105.

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: E per quello ho già risolto, forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?

0: verso nebbia.
1: Ciao, nonno. Hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
2: Ma questa era Clara!
3: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
0: E questo chi cazzo era?
4: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
1: Questa sera su Netflix.
2: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare!
3: Chiuso!
4: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
0: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo. Netflix.
1: E se hai una palla sola?
2: Ah, sì, dai. Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più l'emore. L'emore. Aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
0: Equitailand, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
1: Sul pacchetto storpi.
0: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
1: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gig.
5: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
0: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze. Netflix.
1: Questa sera alle 21:30.
0: Hannah Montana, la zia Troia di Hannah Montana.
1: Se hai un padre scemo.
2: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia.
1: Scemo, quella è la mia seconda faccia.
0: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
1: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
0: Netflix.
1: Se tua mamma è puttana, non perdere
0: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
1: E da questa sera una fam bam bam bam bam di novità.
0: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia. Netflix.
6: Dori, vedi qualcosa?
2: Ah, mi hanno toccato!
6: Ero io, scusa.
7: Vedo una luce.
6: Che cos'è?
7: È così bella.
0: Alla ricetta di Nemo, il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta, Madagascar. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante pugliena a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal Commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Angelino?
3: Chi è?
4: Ma fai un bucchino.
3: Pronto?
4: Opa?
3: Ma che cazzo sei?
4: Mock.
3: Mi sento male.
4: Cacca sot de merda.
3: Oh.
4: Tremè.
3: Ma chi sei?
4: Angelino.
3: Oh.
4: Ma fai un bucchino.
3: Opa.
4: Opa, c'è una domanda.
3: Non c'è capito.
4: Angelino.
3: C'è uè.
5: Ma fai una bocchina.
3: Arre, ma ci cazzo sei?
4: Ci destra morte a bere, un culo a mano.
3: Pronto?
4: Opa.
3: Pronto?
4: Opa, c'è una domanda.
3: Ma va a rompere con il noto tu. E che tu che ti detto pure un numero che è con il noto di te.
4: Upa! Upaccione? Oh! Siciliana cacata!
6: Oh!
4: Upa!
6: Oh!
4: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
6: Voi, mi c'è un lungomare sale!
5: Tu sei figlio? Tu sei figlio di zoccola?
6: E ti sei figlio di puttana?
4: Ricchio!
6: Ok, carrega!
4: Cide! Cide sta morte, Bi!
7: I Puglieni.
3: Oh.
4: Wey!
3: Buongiorno.
4: Figlio di chi è?
3: La giornata mondiale della parolaccia. Ma sai, spesso sapevo qualche mancia.
4: Faccio the cats di chi è?
3: Tu sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no? Ma sono passato un medico che vuole guarire. Un medico gli ha detto un cazzo un bicchiere d'acqua, un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la una baldrac e vecchia che non cazzo mai.
4: È mamma la frigge la pulpa da tanto.
3: Ma a dire il vero, mamma è imbarazzata la mamma, ma in realtà c'è.
4: Lei fa un pochino a lungo ma.
3: Corrite in bacio, sei in bacco, da dove c'è, vuoi tremare, ne era morto, capito, mannaggia. Ma si, niente, capisci, tira una mamma baldracca, tira una mamma bigliacca, una succhia a cazzo di chi non hai visto, e vecchia cara che chiude una mano.
5: Siri, chi è una?
3: Ma non mamma, vai, c'è sorecchio, no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, povero. Tutto può essere, figurati. Ma state tranquilli, che un metto pure in arrecchi, un metto, mamma. Io ero molto da salvare, sta fa grano, invece sta da per tipo come, perché non lo vi affrecchio? Non c'è capo,
4: e il cuore che te venga?
3: Tu Io tenere il corno, io il corno, chi era al massimo, tenere il rettino. Visca mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che corno.
1: La ciula! La ciula! La ciula!
3: Io ho parlato con tua moglie e mi ha chiesto, hai detto che un salipicitivo, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, io mi sono dato da fare. Buongiorno, no!
1: Angula mamma!
3: Angula mamma che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia, no, ma tieni una mamma, una mamma che succhia a cazzo a tramonto. Pur racchione, vogliono fare i nicchi nella gamba, che dici, ma vabbè, dai, vieni, tre, due, in tre,
5: oh. Basta!
3: Basta! Sì. Mamma, c'è in incognito 007 su Piacatti, sì,
5: basta.
3: C'è
5: basta.
8: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
1: Gul.
8: Chi è il tassato? Chi è un trama?
1: Gul, amante, gul, amante, gul, amante, gul,
3: amante, gul, amante, ma cita, Assorm? Che cazzo vecchio andava a Assorm?
1: Ma chi?
3: Il mondo e poi mostri, ultimo balste, vai a baciare a nord, vai a stare le femmine che sono più ghiaccio sol, vai a fare un tremano un bacio a chi a stica, c'è perché per tutti va a pisciare mai? Non so che può essere.
1: Usa! Usa! Usa, caro tu cazzo!
3: No, così, con tutti io, tremano, va a fare un gulare morto, ma da tanto, chi è morto, tremano morto andare.
5: Ole!
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Lo Zoo di 105.
10: Qualche giorno fa Squalo se l'è spesa da banfone, affermando di conoscere un numero indefinito di belle fighe e di essere in grado di portarle in diretta nello Zoo di 105. Nonostante i dubbi espressi da tutti noi, Squalo ha mantenuto la parola e oggi in onda con noi c'è niente po' di meno che Inestrocchia! Per essere donna è donna, per essere figa è figa, ma cosa c'è oltre a questo? Scopriamole insieme esplorando le 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia!
7: Numero 8.
10: Inestrocchia ha partecipato al programma calcistico Si gonfia la rete, ma si sono gonfiati anche i boxer.
7: Numero 7.
10: Inestrocchia ha posato senza veli per Playboy Slovacchia. Il magazine le ha dedicato ben 8 pagine che, come vuole la tradizione, dopo essere state sfogliate sono diventate 4, incollate a 2 a 2.
7: Numero 6.
10: Nel 2015 Inestrocchia ha partecipato al programma di Rai 1 Sapore di mare, ma poi negli anni ha fatto anche della televisione decente.
7: Numero 5.
10: Nonostante le origini campane, Inestrocchia è dichiaratamente interista, ma non si può avere tutto dalla vita. Dio dà, Dio toglie.
7: Numero 4.
10: La rivista FHM Spagna ha dedicato un servizio di 6 pagine ad Inestrocchia, intitolato Ai tuoi piedi Ines. Ce n'era un altro con lo stesso titolo dedicato alla Ferragni, ma le pagine erano 112 per farceli stare tutti.
7: Numero 3.
10: Inestrocchia è molto molto famosa in Messico, diciamo solo un po' meno della moglie di Mazzoli.
7: Numero 2.
10: Nel 2016 Ines doveva partecipare all'Isola dei Famosi, ma fu scartata perché il pubblico la conosceva e non poteva dire chi cazzo è questa, come per gli altri concorrenti.
7: Numero 1.
10: Nonostante la vorticosa vita da modella, Inestrocchia trova il tempo per la beneficenza, altrimenti non si spiegherebbe l'amicizia con Squalo. Queste erano 8 cose che probabilmente non sapete su Inestrocchia. Di solito quando viene un ospite ne facciamo 10, ma diciamo che stamattina abbiamo perso un po' di tempo sulle foto di Ines.
9: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
1: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
1: No!
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: Fatte
3: no.
1: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
4: ancora.
1: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sponda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quale la sponda? Dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
1: te la fanno leccare.
3: No.
1: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
1: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Sei
1: una soava donna.
3: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Zoo di 105.
1: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Pronto?
2: Allora?
3: Non la sento!
4: Dica!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice.
4: E allora?
3: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
4: Eh?
3: Come?
4: Cosa vuole sapere?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non voglio niente, è lei che telefona.
3: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Va bene, ti va bene.
3: Ma non la sento.
4: Pronto ancora?
3: Non la sento!
4: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
3: Ma chi
4: perché
3: parla?
4: Io la sento.
3: Ma chi parla?
4: No, è lei che parla, non sono io.
3: Chi? Non la sento!
4: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
3: Senta!
4: Ha capito?
3: Senta!
4: Eh?
3: Tanto non la sento! Non sento cosa dice!
5: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Pronto? Ma chi parla? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla?
6: Che cazzo? Chi cavolo sei?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
6: In totale?
3: Non lo sento.
6: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
3: Non sento.
6: Trapano.
3: Senta.
6: Vecchio rincoglionito.
3: Ma che parole?
6: Le parole che senti
3: parla?
6: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
3: Il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, Andy, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento! Non la sento!
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e spaccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ma date il tuo numero e torni fracasso che devo organizzare una cena.
3: Ha sbagliato.
4: Perché ha sbagliato? Se mica...
3: Lui ha sbagliato, chi sta cercando?
4: La pescheria.
3: Ah, sì, sì.
4: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
3: No, no.
4: No, allora, Tony Fracasso, che penso che sia cliente, che ci avete confidenza, sì? Perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
3: Sì.
4: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto sì. Chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
3: Abbiamo il banco pescheria noi.
4: Mi fa piacere che non lo mettete per te, che sto a parlare.
3: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
4: Ma la fate già anche cotta?
3: Sì, a pranzo, ma da sporto, eh.
4: Mamma, che confusione mentale, cosa è successo?
3: No, lei non sta facendo capire veramente.
4: Io? Che cazzo stai dicendo?
3: Italiano, la vuole fa? Come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
4: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no. Oh!
3: Noi
4: spariamo verso a casa. Bablau! Mamma mia ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e morta. È scoppiata, troppe informazioni. E il sistema si è spento.
5: Si è
4: incartocciato il cervello.
2: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
5: Signora? È la pescheria? Ha chiamato un attimo fa, ristorante anche, ma ha chiamato mio cugino
4: Mimmo Pazzo
5: un secondo fa, per chiedere se c'è da mangiare il pesce. Si può mangiare, si può organizzare una cena per una festa di compleanno.
3: Noi solo la domenica sera siamo chiusi. Poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
5: Quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
3: No, solo domenica sera siamo chiusi.
5: Che cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo? Oh.
3: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono ripotti,
5: e secondo, e terzo.
4: Allora, ti ha consigliato signora. Il primo e il secondo l'antipasto.
5: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, che fai il succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
6: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
5: Okay? Ah, ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
6: Meno male adesso è, ma ci cazzo sì.
5: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
6: Rischione da merda e cornuto.
5: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
6: Paesano da merda.
5: Dai. Senti,
6: paesano da merda.
5: Ascoltami.
6: No.
5: Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi bespestare così con me. Scemo, che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze. Coglione. Ma pensate. Ha chiuso sto cagazzo.
4: No!
5: Ma pensate, sto facci i cazzo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Il ristorante?
6: Chi è?
4: Sì, scusi, un'informazione. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: Quando? Per quando?
4: No, ci spiego. Perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete
6: cosa?
4: Me la potete macellare?
6: Oh,
4: che sto parlando?
6: Sì, come no?
4: Sto parlando! Me la potete macellare? Siamo in 20 persone. Pronto? Richiamo.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Sì.
4: Sei il ristorante?
7: Sì.
4: Sì, scusi il disturbo, però avevo un'esigenza. Voi fate anche la carne alla griglia?
7: La brace.
4: La brace.
7: Sì.
4: Perché ci siamo rubati la mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la porto lì la macellate, la fate per 20 persone?
7: Non ho capito.
4: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate se porto una mucca rubata, me la macellate?
7: Sì, porta davanti al cancello la mucca rubata e poi andate via.
4: Allora io la porto là fuori, a fatica, perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
7: Buttala là.
4: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito? Scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Di spadino? Sai che? Ti infilo un palo in culo e diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca mi devi fare!
8: Buonasera.
5: Ah, dai, Gof. Pronto?
8: Sì, pronto.
5: Al ristorante?
8: Sì.
5: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
8: Mi fa piacere.
5: Bene, mi ha detto che... Allora, senta, noi siamo... siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
8: Sì, sì, sì.
5: Beh, pesce fresco, portata di mano.
8: Non si preoccupi.
5: Ok, possiamo, adesso ho un'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
8: Assolutamente no.
5: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevano finire, perché dovevano partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
8: Sì, sì.
5: Che c'ha una bella voce.
8: Va bene.
5: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
8: Mi dica.
5: Cosa? Ma cazzo ti devo dire? Non ho capito.
8: Ma che cazzo, che cazzo devo dire per te?
5: Ma che cazzo, come ti permetti di chiedermi le cose? Non ho capito, sono io che
8: hai
5: parlo.
8: Capito.
5: Un caffone di merda, non è che mi chiami e mi dici dimmi.
8: Io l'ho
5: che
8: chiamata cazzo? Lei.
5: Io? Ma che cazzo stai dicendo? Ma pensa a te, ma la gente è fuori.
4: Ma che cazzo vuole?
5: Ma che cazzo ne so?
9: Minchia paura. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Paura.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Mission Santina. Mission Santina.
13: Ciao, testoline matte. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
14: No, va chi è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese,
15: eh?
14: Il Pasciu,
15: che?
14: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
15: E chi sarebbe?
14: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao Pasciu.
16: Ciao.
15: Quello che vende le roba. Ciao.
14: Sì, senti un po' che ha da dirti.
16: Sì, ciao Santina, come stai?
15: Bene, grazie. E tu?
16: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
15: Che lava e anche asciuga.
16: Yeah, sì, a 279 euro con lo sconto. Siamo a 349 euro, quindi risparmi
15: io
16: 70
15: l'ho comprata,
16: euro.
15: Io l'ho appena comprata,
16: sì.
15: Sarà una settimana.
16: Allora,
15: e ho speso 200 euro, molto bella.
16: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
15: Segna pure, sì, che mi serve.
16: Ah, segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343
14: litri.
15: È troppo grande, è lungo, grande, tanto.
16: È lungo, è lungo, lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, io segno.
15: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
16: Mi
15: tocca buttare via la lavatrice nuova.
16: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
15: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
16: Poi abbiamo un drone.
15: No, il furgone no, guarda. C'è una macchina se mi serve, ma altra roba basta. Niente.
16: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
15: Cosa sarebbe un drone?
16: È una specie di cammello.
15: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai.
16: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
15: No, non è come una scimmia, occhio mio, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, i canarini, ho solo che canarini.
16: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
13: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
14: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
15: No, perché siccome ho preso il suo compleanno fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
14: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
15: E al tuo fidanzato che cosa le fai?
14: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino. E mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po', così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
15: Ah, ben certo.
14: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendogli: oh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza.
15: Così le dice anche.
14: Sì, sì, sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam. Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
15: Ma io non posso prendere il cammello, non lo metto.
14: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile. Adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
15: Sì, lo sento, lo sento il cammello.
14: Che poi è qua che vuole aprire.
15: Ti piace il cammello?
14: Sì, è divertente, Santina. Guarda, senti che...
15: il regalo al tuo fidanzato è quello lì.
14: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
15: Sì, è bella, come si chiama? È giovane.
14: Alessandra si chiama.
15: Alessandro, bel nome.
14: Sì, ha 92 anni.
15: Quanti?
14: 92.
15: Madonna, allora è vecchia, ostia.
14: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
15: Sai che io divento bisnonna?
14: Da chi?
15: Da mia nipote.
14: Ma roba da mamma.
15: Perché è incinta mia... No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
14: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
15: No, no, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
14: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
15: Non ha posto da metterlo, perché ha già tre cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
14: Che cazzo è lo zoo di Mazzoli Ancò?
15: Sì.
14: Senti, Santina.
15: Dimmi. Oh,
14: no, che c'è il... Il cammello che mi sta chiamando, aspetta, un attimo, sì. Cosa c'è?
15: È bello.
14: Ah, eccomi qua, Santina, mi stava leccando la schiena, sto scemo.
15: Caga, ti fa quello?
14: Sì, l'ho chiamato Ughino.
15: Rubino?
14: No, Ughino.
15: Ampullino?
14: No, Ughino.
15: Ancullino?
14: No, Ughino.
15: Ah, Ughino.
14: Ughino.
15: Ah, Udino.
14: No, Ughino.
15: Udino.
14: No, Udino? No, Ughino.
15: Ah, Cudino.
14: No, Ughino.
15: Come?
14: No,
15: Udino.
14: Ughino.
15: Udino.
14: No, Ughino.
15: Udino.
14: No, Ughino.
15: Udino.
14: No, Ughino.
15: Udino.
14: No,
15: Udino.
14: No, Udino. No, Ughino.
15: Udino.
14: No, Ughino.
15: Udino. Beh, insomma, quello che è.
14: Brava.
10: Mission Santina. Mission Santina. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
4: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
5: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
6: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
4: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
6: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
5: Oibo, finché non esce un papa ne... vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
5: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Ladens.
6: Zitto, bastardo ignorante.
7: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cot-collingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
4: Forza ragazzi, questa ha bisogno del nostro aiuto.
5: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
6: A me piace ancora farmi palpare il culone.
5: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
6: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
4: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo!
3: E con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
9: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
10: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
11: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche, ta.
10: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
11: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti a
10: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
9: Ma quindi sto pompino ti do un cinquantello.
10: Ma andate a fanculo.
4: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
12: Turbo Boomer.
4: Bravi.
6: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
10: Zoccoletta? Ma anche voi?
6: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
4: Qual è il problema?
10: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
5: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
10: I tempi sono cambiati. Ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo. E se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
9: Uè, che caratterino. Cos'è? Hai le tue cose?
10: Per tua informazione, sì. Ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
9: Beh, se spisci sangue non c'è problema. C'è sempre l'ingresso di servizio.
5: Anche io spiscio sangue.
11: In ogni caso, sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini e non mi sembra tanto etico.
10: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
6: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
4: Siamo qui apposta.
5: Prendo la cinghia! Turbo!
3: E con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
10: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana. Ma invece sì, ero proprio una puttana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
4: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
6: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, aspetta. Amici, ara rara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale. Chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre. Suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza col c***o.
0: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
14: Amore, io esco.
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto.
14: Ci vediamo dopo allora.
15: Mi dedico a due cose.
14: Sì, lava i piatti.
15: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
17: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
15: Ma non ci posso credere, una della sera.
18: Fermi tutti.
15: Che cazzo?
18: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
18: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
17: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
15: Sì, sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: No, dai, anche la fame.
18: Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me.
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
17: Con l'happy ending.
18: Vaffanculo, puttana.
15: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
15: Eh?
14: Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica!
15: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film!
15: Una merda!
20: Porn Bob. Desperation is in the thick.
21: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
22: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
21: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
22: Che brutto.
21: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
22: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
21: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet zanza il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente.
22: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane.

0: Quello gambero rosso ti do a te, ti fa bene, quello grosso.
1: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tu, tutti, e tu non lo vuoi, prendilo.
1: No, no.
0: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai.
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
4: Sei ignorante,
0: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
6: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di... Pu-

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
5: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
6: Salve, la chiamavo dalla Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
5: Mi dica.
6: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
5: Sì, la sento.
6: Stia sul pezzo però.
5: Che rompi i coglioni.
6: Eh?
5: Il cane che rompi i coglioni, tienilo a quinta.

0: Al porca puttana.
1: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
0: Con che cosa?
1: L'animale SRL.
0: Quello di dove?
1: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
0: Oh.
1: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
0: Ma la caccia.
1: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari,
0: uh-huh,
1: della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
0: In che senso sbattimento mentale?
1: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
0: No, come? Le capisco.
1: Domanda 1, cultura generale. Nome?
0: Mio. Rocco.
1: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
2: Sono un terone.
1: 5 stelline, complimenti.
0: Oh.
1: Andiamo con la seconda domanda, questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
0: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
1: Vediamo cosa ne pensa il computer.
2: Sono un terone.
1: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le cose, le sberle in faccia, le robe così?
0: Vabbè, questo è di bocchica, come cazzo si chiama?
1: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
0: Ma che cazzo di coce?
1: Ah, beh, dai, andiamo avanti senza perdere tempo che devo lavorare qua, dai, allora.
0: No, ci rimangono male, che cosa?
1: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
2: Sono un terone.
1: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
0: Ma perché?
1: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
0: 5.
1: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
0: Ah, e che cosa devo fare?
1: Allora, funziona così. Lei cos'è?
0: Responsabile per la caccia.
1: Bravo. Allora, facciamo intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
0: E questo tanta gente.
1: Dai, senza vergognarsi, che lei è da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
0: Un attimo, arrivo subito.
1: Vai.
0: Io sono il responsabile della caccia. Pronto?
1: È orgoglioso, ve immagino, no?
0: Eh sì.
1: Allora, cos'è la responsabile per?
0: La caccia.
1: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia,
0: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
1: In che senso che mansione, scusi?
0: Che cosa devo fare?
1: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
0: Fangulo pescino da mamma.
1: Poi infame.
0: Chine da merda.
1: Vabbè, dai, se devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
0: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
1: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
0: La pesco? E che cos'è?
1: Per scopare con i marocchini. Infame.
0: Ma la fangula chi te stramurta, le meghi musta cati, chine da merda.
1: Ma guarda sto pelandrone di merda, va!
0: Vaffanmo cacchi temo.
3: Questo è il momento di Gigi Balli che ha un lavoro per te.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
5: Come sta?
4: Però.
5: Chi è il suo parolo?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
5: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
4: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
5: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
4: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
5: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
6: Ehi, infatti.
7: Forza ragazzi, tira giù lo scalo. Dai, arriva. Lei è la signora dell'appartamento 46.
4: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
7: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
8: Perché il vetriolo? Perché?
9: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
10: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe. No, ma poi, mica hai anche la NSR. Era il mio sogno da sbarbato.
9: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita. Prendila su, dai. Io prendo la Cagiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese, dove ci fermiamo un posticino a cena, non va paura, tramonti, roba.
10: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
9: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella brezza estiva serale, sono 40 gradi al sole, cazzo.
10: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto, cioè non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
9: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo, stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici e sai quanto conosco le mie narici.
10: Lo so, Paolo, lo so.
9: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
6: Ehi, infatti!
11: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
12: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
9: Non lo so! Non lo so!
12: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
9: Devo prendere a destra, a destra! Devo prendere a destra!
12: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
9: Ma non dire cazzate!
8: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono.
9: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
13: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
9: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
13: Cioè?
9: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque. Tac tac tac.
13: Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
9: Guarda, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
13: Ma, contento tu? Comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
9: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
13: Sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò,
9: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
13: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
9: Ma va, che cazzo di animali pericolosi?
6: Ehi, forti!
13: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
8: Ci sono. Figa se ci sono.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: con D all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo, rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di filo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo! Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio perfino i soffitti.
1: Zeta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo, io dico il rosso, taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Zeta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Taglia quel cazzo di rosso! Se no mi ingolietti da un calcio in pancia, eh!
1: Fanculo, fanculo!
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio rosso!
0: 1.
1: È fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella. Salvato un migliaio di innocenti, cancella.
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Ciao cari ascoltatori, io sono il vostro Spike Jürgen, sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Pronto?
1: Sì? Salve, lei è in diretta in radio. Che sei?
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
3: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
1: Dai, non ti vergognare.
3: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
1: Bene. Lei è in diretta in radio.
3: E lei può andare in diretta dove dico io.
1: Ma che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
4: Pronto?
1: Mamma mia, questa è terrona. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Io sono Jürgen.
4: Sì?
1: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto? Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
4: Pronto?
1: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
4: Cornuta.
1: Ecco.
4: Cornuta, cornuta.
5: Oh, sì, tesoro.
4: Cornuta.
1: La gente non si vuole proprio aprire.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
4: Non serve niente, grazie.
1: Dai, bella troia.
6: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zoom...
6: Ma quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
1: Dai,
6: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
1: Dai, testa di cazzo! Lei ha mai zoom...
6: testa di cazzo saresti tu, hai capito?
1: Dai, testa di cazzo!
6: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione!
5: Oh!
6: Pezzo di merda!
5: Sì, tesoro! Oh, non ce la facciamo più! Oh, sì...
4: Pronto?
1: Pronto, io sono Jürgen.
4: E a me cosa mi importa?
1: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
4: Ma vaffanculo, veramente.
6: Pronto?
1: Pronto.
6: Ma chi è?
1: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
6: Io.
1: Hai capito cosa ti ho chiesto?
6: Eh?
1: Ti sei mai scopata un'ascella?
6: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
5: Brava, così.
6: Ma pensa a te, questo qua. Oh.
1: Ah.
6: Mi chiamano, senza sapere.
1: Oh. Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
7: Pronto?
1: Salve!
7: Scusi, chi è lei?
1: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché è la tipica vecchia sparafulmini.
7: Pronto?
1: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
7: Ma vergognati, sei un ribambito!
5: Oh!
1: Radio Erkenera.
5: Oh, oh. Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
5: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
8: È per l'Italia.
5: Vai, dai.
8: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
9: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
10: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
9: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
11: No. Pronto?
12: Chi è?
10: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zoo di 105.
12: Ciao Fabio.
11: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
12: Sì, sì.
10: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
12: Sì.
10: Ah, ok.
11: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate. Quindi quando siete lì,
12: sì,
11: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
10: malattie, robe.
11: E soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
12: A posto, va bene.
10: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
11: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
10: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di stare sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
12: Va bene,
10: però
12: va bene.
10: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
12: Va bene, è fatto bene a dirlo.
10: Ma ci sono le camere?
12: Sì.
11: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
12: Va bene, dai.
10: Ha questa specie di rack con, vabbè, con un sondino che filtra parte del sangue. Ma
12: sono le 6 e mezza, capito? Sono le barriere abbassate, lo sto capendo un po'.
10: No, lo capisco. Vabbè, voi tanto, cioè, avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi, cioè, non siete persone che vi impressionate.
12: Il livello è quello.
10: No, il livello non è quello, no, assolutamente no.
11: È
10: però
11: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
12: Va bene. Dai, va bene.
10: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
12: Va bene, a dopo allora.
11: A dopo, grazie. Ciao.
10: Ciao, un abbraccio.
12: Ciao, ragazzi.
9: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
8: La bastardata del giorno.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
16: Lo stufamento?
15: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ura, ura, ura!
3: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
2: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo! Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza, ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello!
3: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
2: Sì, tua. Esatto! Si chiama Gregorario!
4: Gregorio Orario.
2: Esatto! Si chiama Gregorio Orario Rotter! E fra poco verrà a trovarmi!
3: Ma Rorro Rio!
2: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione! Rorro Rio lo dico io!
5: No, Rorro Rio lo dico io!
2: Gregorario Rotter!
5: Gregorario Rotter!
2: Gregorario Rotter! Vieni qui, fatti abbracciare, Gregorario, fratello mio!
6: Puttana troia, ci vedo doppio!
3: Non ci vedi doppio, Ron! Quello è fratello gemello di Rarry Rotter!
6: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di pezzi di merda, vorrei tagliargli le gole con due bottiglie rotte!
2: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere! Anche a me viene da piangere!
7: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
2: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
5: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
7: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
2: Ma come, prof? E che facciamo allora?
7: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
8: Come? Di atrocità.
2: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue. Non accadrà mai. Scordatelo. Impossibile.
9: Impossibile.
5: E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo! Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo! Ma se siamo identici! No, tu sei molto più merda, muori!
2: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Larry Rotter!
0: Larry Rotter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Larry Rotter, sono Gregorio Rotter! No, sono io Gregorio Rotter, lui è Larry Rotter! E signor Rotter, giuro, sono io Gregorio Rotter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Rovero! Hai vinto! Sono io, Larry Rotter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Larry Rotter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No! Sono Gregorio! Gregorio!
2: Muovi!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e i droni sparagoldoni.

0: Lo Zoo di 105. Yeah.
1: Oh.
0: Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
3: Pronto?
1: Signora, suo marito si fa incu**are da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
3: Avesse mamma.
1: Oh!
3: Pronto?
1: Solo e sempre Forza Napoli.
3: Pronto?
1: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
3: Ma tu sei uno stronzo!
1: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
3: Sei te, Mario.
4: Ti piace, tra...
1: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
3: Dice che è io lo stesso.
1: Io sono Jürgen. Pronto?
4: Puttana che sei.
5: Pronto?
1: Ciao, faccia di cazzo.
5: Faccio del muso, mamma.
4: Bene.
1: Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
3: Pronto?
1: Lei è in diretta in radio.
3: Chi è?
1: Buongiorno, signora. Suo marito si fa incu**are da lei.
3: Ma vattene, vai.
1: Ah, come sei tutta limitrofe.
6: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
6: Beh, allora?
1: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
6: Ma vaffanbani.
1: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
3: Allora.
5: Ucapi.
1: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen.
5: Facci di minchia.
1: L'attore porno.
5: Eww.
1: L'attore porno.
5: Eww.
1: Oh. Lei ha mai munto suo marito?
5: Facci di minchia.
1: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
5: Facci minchia.
1: Suo marito si fa incu**are da lei.
5: Ma che fare, ah?
1: Gli munge il culo.
5: Umane cuame.
1: Che bastone usa per incu**are suo marito?
5: Umane cuame.
1: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
4: Oh! Che inculata.
5: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
5: No, voglio sapere lei chi è.
1: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
5: Si va a far credere nel buco del culo.
1: Oh. La vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
5: Pronto?
1: Pronto.
5: Chi è che parla?
1: Io sono Jürgen.
5: Ma è E lei chi è che vuole? Ha un corno. Lei chi cerca?
1: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
5: Ma vaffanculo!
7: Ecco, brava Nicole.
8: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
9: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche dall'altra parte, ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile. Disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, calabrese doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
4: è argomento proprio, veramente, di grande livello.
3: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
4: Onestamente, Mimmo Lucano si dice i cazzi sua.
3: Come, si è fatti i cazzi suoi, dici?
4: Onestamente, è stata una brava persona.
3: Quindi tu sei dalla sua parte?
4: Che si maritano i riacesi.
3: Si maritano i riacesi?
4: Che si maritano.
3: Ma senti, ti faccio una domanda personale, Ciccio. Ma te, una nigeriana, te la scopavi se te lo diceva il sindaco?
4: Ma certo che sì, parola d'onore.
3: Cioè, tu, se il sindaco veniva da te, Ciccio, e ti diceva: Ciccio, te devi sposare una nigeriana, te la sposavi?
4: E non ero sposato, sì.
3: Quindi, in conclusione, Mimmo Lucano, libero o no?
4: Libero, liberatelo.
3: Liberate?
4: Come diceva, sì, Umberto Tozzi, da, come si chiama, Biagio Antonacci, liberatelo.
3: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio,
4: liberatelo.
3: Dai. Liberatelo, sì, poi ti invito al karaoke, dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Salerio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
5: Ha fatto bene sì, una testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua. Ma che è sta?
3: Quindi è una testa di cazzo?
5: Una grandissima testa di cazzo ci aggiungerei, porca troia.
3: Perché? Perché? Dica.
5: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
3: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
5: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
3: sì,
5: casa mia.
3: Lei però non è un rifugiato, anche
5: io
3: se...
5: Sono un coglione, diverso.
3: Lei è un coglione?
5: Sì, abbastanza.
3: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
5: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da vedere.
3: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
5: Certamente.
3: A cominciare da? Dica.
5: Dai cinesi,
3: prima i cinesi, poi?
5: I negri.
3: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
5: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
3: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
5: Ho sbagliato, dai.
3: Sì.
5: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
3: Sì.
5: Però io non è che ci ho scritto in faccia sto romano, invece vi va e vi.
3: Però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
5: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
3: lei. Lei non ce l'ha neanche il cazzo. Per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù a questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
6: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse, non pagano un cazzo, andate a arrestare quelli lì.
3: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
6: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo missili nel buco del culo.
3: Non ho capito, abbiamo?
6: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
3: Un missile nel buco del culo, che cos'è questo missile?
6: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato, dove non c'era un cazzo di nessuno, gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
3: Sì.
6: Che
3: sì.
6: Cazzo di problema ha fatto?
3: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
6: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia, sono dei comuni abbandonati, questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
3: Mettiamo i negri nei paesini di montagna così li ripopoliamo e non
6: ma
3: li lasciamo...
6: Ma non solo montagna, i paesini abbandonati, ce n'erano solo in montagna, ce n'erano da tutte le parti.
3: E in culo la legge però,
6: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio!
3: Ciao Raffaele, ciao!
6: La polizia che sono al telefono...
3: Va bene, ciao! Salvatore Sicilia!
7: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre, non è che è la prima volta che sentono queste cose.
3: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
7: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
3: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
7: Ogni giorno.
3: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
7: Non lo so, sono fedifraghi.
3: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
7: È un ladro.
3: Un ladro, sì, un testa di?
7: Di cazzo.
3: Una testa di cazzo, un sacco di?
7: Ah, di letame.
3: Di merda, di merda. Un figlio di?
7: Ah, buttanazza, certo.
3: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, salve, salve, vada fanculo. Chiudiamo con il Lupomane, Lupomane Mimmo Lucano. Dai, dai, dai.
8: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio il nostro papà non li vogliono neanche fare più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
3: Ma senti, senti, senti, Lupomane, Lupomane, Lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
8: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di invece, nigeriana di quelle pone.
3: E invece, invece, tua moglie ti ritrovi?
8: E mia moglie è un cesso.
3: Come un cesso? Dai, dai.
8: Senza quei matrimoni combinati che te la devi prendere come qualche roba di coglio tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come di. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione, go?
3: Sei una persona molto saggia, Lupomane. Ti saluto con un abbraccio. Andiamo con lo slogan.
8: Un abbraccio a te, un abbraccio a te. Tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo, cazzo, fresco.
3: Ciao, ciao, vai a mettere a posto le mutande, Puzzone.
8: Sempre, sempre, sì, Puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie. Ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, Lupomane, ciao, ciao, ciao.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro.
2: Non c'è futuro.
1: Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogherà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto. Ma chi ve se incula? Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
3: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi per che cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con sta cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di libro di storia letto malvolentieri. Perché quindi magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una maestra che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti incula?

0: è una campagna Rollo Sensibilità. 105
1: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti!
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con creme costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo? Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie. Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto d'un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Son troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la che querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto! Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Oggi che zadium ton de onna servisten. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiacunno!
2: E al sabato grande festa! Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza e lo spazio.

mentre ti rilassi nell'idromassaggio. Oppure ti legherò al collo una bella collana di nylon stretta strettissima attorno alla tua fottuta papagorgia di maiale gottoso, fino a farti diventare tutto viola dall'emozione mentre ti caghi nelle mutande per l'ultimissima volta. Insomma, amore mio, sono certa che il nostro sarà un matrimonio felice quanto i miei precedenti. Non vedo l'ora, tesoro mio. So che saprai farmi felice più di quanto lo farà tuo cugino dopo il tuo atroce trapasso. Ed in vista di questi dolci e brevi momenti che ci attendono, che voglio dedicarti un'ultimissima canzone d'amore, che è...

0: Cari ascoltatori, avete sentito? L'amore, l'amore quello vero, l'amore che non ha confini. E allora cosa aspettate? Mandatemi anche voi le vostre lettere ricche di amore al mio nuovo indirizzo mail, che è Fabio Alisei, sei un comunista cazzaro che non sa un cazzo, chiocciola vaffanculo tu Rosario Pellecchia e anche Tony Severo @ Letizia Puccioni Pulciara.com. Alla prossima puntata!
1: Ti scorrendo la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: manca la mia donna e tutti gli chiedono lì in colonna. Mannaggia, aspetta un attimo. Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo.
1: Nonno Zeo, scusai da lamentarti. Ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice da cazzi. Non mi tira più il divimpisello, guarda. Sembra un guaggio impressionista.
1: Ella Minerva, nonno Zeo, sei due palle enormi.
0: Devi guardare il cazzo, non le palle. Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi. Forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarrafulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, due giberne.
0: Porco io, porco io, porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora peppato le ultime 4 interventi. Se mi permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: Ah, una yarda!

0: Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare!
1: Smettere da pappare! Questa sì che è buona! Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso! Aspreggia proprio di quello che hai detto! Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso? Grazie!
0: Così, bravo!
2: Nonno, nonno, mi caghi?
1: Piccola fila, c'è una parra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
2: Oh, grazie nonno Zeus. Vado subito a cercare una soluzione con Eros.
1: Vai, vai, vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo zoccola.
2: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
0: Ci sono, andiamo a cercare il Viagra.
2: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
0: Ah giusto, allora niente.
2: Ho trovato, sono un genio. Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dèi. Presto, apri nonno Zeus, sono io.
1: Arrivo, arrivo, arrivo, me cane.
0: Che succede?
2: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
1: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana.
2: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
3: Sì, mi sembra facile.
2: Pronti? 1, 2 e 3.
1: No, no, no! E cazzo mi dovevi guardare, no, le palle, c'ho le palle di marmo, non posso più sparare.
0: Le palle di marmo.
4: Guarda Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni. Sei felice?
1: Porco

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
7: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato Incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo Incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene, ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie 3 dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che è...

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus.
2: Lo sai

tornerò. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in bagno.

0: 28 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto.
2: Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede se

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente. E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: lo puoi fare!
12: Vieni qua,
6: Leon! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Sì,
1: pronto, buongiorno signora, salve. Signor Rossi è in casa?
0: Dica.
1: Buongiorno, salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, San Mimmo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo i cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
0: Via
1: P***. Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
0: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
1: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
0: Faccio piacere.
1: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
0: Va.
1: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo.
0: Sì?
1: Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
0: Da?
1: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così: noi per chi si sottopone a degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
0: Non ho capito.
1: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
0: Arrivederci.
1: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, annunziato.
2: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
1: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
1: Sì, prego. No, nessuna cattiva notizia, signora, eh?
2: Ah, no.
1: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
1: Io le faccio una proposta, se per lei può andare bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, sei veramente dottore.
1: Sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
1: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
1: Dalla voce gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
1: Complimenti,
2: Grazie, grazie.
1: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco, visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
1: Se lei fosse interessata... Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io ho 71 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
1: Alla quarta, signora?
2: Sì.
1: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre, senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini, eventualmente se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
1: Pronto, Casalorusso?
3: No, non c'è.
1: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
1: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
1: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno.
1: Lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No.
1: Perché
3: grazie.
1: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
1: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
1: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
1: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
1: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
1: Perché pagano poco, signora, sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
1: Non esageri.
3: Un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
1: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
3: Gaburri, beh, vabbè. Professore, arrivederci.
1: Un polmone va bene, le diamo un grammo. Pronto?

amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Crypto Gaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero, più etero come me, è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Sacrosanti Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Cripto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo che stiamo insieme, ma ancora oggi non passa notte in cui io non rimanga sveglio ad ammirarti mentre dormi, sussurrandoti nell'orecchio parole dolci come «Tu vuoi cambiare di sesso?» Tu vuoi cambiare di sesso? Già, amore mio, per me tu sei perfetta così come sei. Fra poco sarà di nuovo il tuo compleanno e ho una grossa sorpresa in serbo per te. Ultimamente avrai notato che cago con molta più facilità di prima. È perché stavo segretamente collaudando il tuo regalo di compleanno. Sì, hai indovinato. Ti ho finalmente comprato il cinturone fallico che non mi hai mai confessato di desiderare. Con quello e il dizionario di montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon, sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera canzone.

0: il vero sentimento. Purtroppo siamo Jill, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail, che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Discoretta, la tua dolce musica nel culo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Sogno.
4: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'è anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Era, sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
5: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
5: con
4: è
5: un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità
3: A.
6: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, ma no.
4: E vai alle scarpe,
3: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
3: B. Bravo! Bravo! Infatti, si
4: io
3: sa, esistono...
4: Io ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
4: Sì. Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
2: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Sogno.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi, mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un pufo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che...

sprechi tanti c***a, tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. At radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente. L'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si spompare per sbocciare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta

0: a Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio, il nonno mega impazzito ha chiamato il padre della piccola 4x4 per chiedere un succulento riscatto, ma solo dopo aver deciso con quella lestofante di Heidi di mettere a battere la signora Rottenmeier. Adesso siamo veramente curiosi di capire come si stanno evolvendo i fatti in quella che oramai è la risposta alpina a Gomorra.
1: Allora, balorda, hai capito bene quello che devi fare?
2: Ti prego, nonno, non chiedermi questo. Anche se sai che sono zoccola dentro, non lo farei mai per soldi. E poi mi fanno schifo i pastori. Sono pieni di merda sotto le scarpe.
1: Ah. Come cazzo ti permetti di rispondermi male? Non permetterti mai più di parlare male dei pastori. Ricordati che tutto il mondo deve dire grazie ai pastori. Senza i pastori non esisterebbero grandi invenzioni come la matematica e la stenografia. Sono i pastori che hanno scoperto l'America. E senza menzionare il primo uomo sulla luna, era un pastore. Sei solo una ignorante di merda. Adesso tu devi essere onorata di ciucciarcelo ai pastori. E poi tu non lo fai per denaro, perché la grana la incassiamo noi. Tu prendi solo metri di minchia.
2: Va bene, lo farò solo perché ti amo. Ma ti prego, non fate del male alla piccola Clara. Lei è una piccola creatura innocente.
1: Non pensare a Claudia Cante. Lei è meglio che resti viva e in salute, perché finché il padre non paga il riscatto, è il miglior investimento della mia pulciosa vita dopo l'invenzione del formaggio con la bamba dentro per passare il confine.
3: Ehi, Heidi, senti un po', ma che fine ha fatto la signora Rottenmeier? Non la vedo da giorni, sono un po' preoccupata.
4: È in un casale a mangiare uccelli e farsi delle gran pecorine.
3: Ma in che senso, Peter?
5: Non fare caso a quello che dice quel demente di Peter. Lo sai che è un pastore ignorantello.
4: Si ha ragione, Heidi. Sono un po' ritardatella.
5: Lui ha voluto dire che è andata al ristorante Il Casale, dove si mangia della buonissima cacciagione.
4: Già, è vero, buonissima.
5: E poi fanno questa formaggella che si chiama pecorina. Una roba straordinaria.
3: Che invidia. Anche io voglio uccelli e pecorina.
4: Beh, magari uccelli sì, ma pecorina mi sa che tu te la scordi.
3: E perché? Mica sono allergica al formaggio.
5: Quel cretino di Peter vuole dire che purtroppo fanno una produzione veramente minima e per questa stagione è praticamente terminato.
3: Che peccato.
1: Quei stronzi nani, sono tornato. Ho portato della roba da mangiare per la semovente. Anzi, come stai, Clara?
3: Ma che bello, nonno. Avevo tanta fame. Anzi, spero che tu possa esaudire un mio desiderio, se posso chiedertelo.
1: Figa, con tutto il grano che mi farai guadagnare, puoi chiedermi anche di ammazzare un tuo compagno di classe. Cosa vuoi? Bamba, troie, un mitra con i numeri a brasi. Parla pure, sono tutto orecchie e cerume secco.
3: Mi piacerebbe tanto provare uccelli e pecorina.
4: Merda.
1: Che cazzo hai detto? Scusa, Clara, potresti ripetermi un attimo che credo che le mie orecchie provate da anni di sparatorie siano un po' consumate. Cosa vorresti?
3: Vorrei tanto assaggiare uccelli e pecorina come la signora Rottenmeier alla cascina.
1: Dimmi subito chi fra questi due piccoli coglioni ha spifferato tutto della cascina del

0: piacere che lo disosso.
1: Peter, mi ha detto tutto della signora Rottenmeier e della sua fortuna di poter assaggiare tutto quel ben di Dio.
2: Ma no, aspetta nonno, c'è un grande malinteso.
0: Taci, adesso arrivo anche a te. Sei sfortunata, Clara, che sei minorenne e soprattutto parzialmente inutilizzabile. Con tutta questa passione per gli uccelli e la pecorina saresti stata una gran puledra nella mia scuderia. Ti avrei sfruttata volentieri. Ma adesso ho altri progetti per te.
1: Non ho capito cosa c'entrino i cavalli con il formaggio. Vabbè, comunque grazie, nonno.
0: Peter, puoi seguirmi un attimo fuori?
2: Ma io veramente...
0: Non era una domanda.
1: Ehi, Heidi, ma dove vanno? Non mangiano con noi. Io ho un gran buco allo stomaco.
3: Adesso anche Peter.
4: Che meraviglia la commedia dell'equivoco anni Ottanta. Mi fa sempre un sacco ridere, anche se qui da ridere c'è ben poco, almeno per Peter che si è preso una pallottola nello stomaco per un cazzo. Beh, si sa che Heidi è proprio una stronzetta infame e la sua assoluta impassibilità innanzi alle intenzioni del nonno nei confronti di Peter ne siano la grande conferma. Adesso sono proprio curioso di vedere come si evolveranno le cose, anche perché il padre di Clara sembra essere veramente uno delle forze speciali. Mi sa che il nonno non ha capito che non era una squallida imitazione di Liam Neeson. Quindi, sempre per citare Banfi, saranno volatili per diabetici, ovvero saranno cazzi amari.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
2: Sti cazzi.
1: Silenzio.
2: Scusi.
1: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
2: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
3: Tranquillo, Mauri.
4: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
2: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
3: Boh, e che ne so io?
2: Manco quella, sai?
3: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
5: Pronunciare parola d'ordine.
2: L'uccello è nella gabbia.
5: Password errata.
3: Il pacco è nella stiva.
5: Password errata.
2: Ma che cazzo? È indezzato le linee del 4 ore. Se non c'è manco questa, la parola d'ordine non sa gettare.
5: Password corretta.
1: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
3: Giallo!
1: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras, 30 secondi al punto di sgancio.
2: Ma è alta l'acqua qua, sei sicuro?
3: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
2: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
3: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
1: Intanto al campo base.
2: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
3: Quella è una foca, Mauri.
2: No, quella è una figa, guarda, quella è.
3: L'ho vista, sta arrivando, shh.
2: Oh, io la disfraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
3: Ok.
6: Ma chi siete voi?
2: Hola, semos due indigenis, eh?
3: Due indigenis del Logos.
6: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
2: Ma va, mi dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare, no?
6: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
3: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tetes.
2: Tira le tette, dai.
6: Come?
2: No, dicevo, sono le tetes. Perché il mio orologio mi sa che non funziona.
3: Rotos.
6: Oddio, mi ha ficcato le tette. Oh, oddio.
3: Perfetto, scappa Mauri, scappa, scappiamo.
2: E scappa un paio di palle.
6: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi.
3: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti.
2: E come si accende questo elicottero? Oh?
5: Parola d'ordine.
3: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle.
6: A merda, ridatemi le tette.
5: Password errata.
6: Vi spacco il culo.
5: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo.
6: Vi spacco la faccia.
5: Password errata.
2: Aridaglie, a belle rotte il cazzo, ma te tira una gente da c'è il giro d'arci per la cappalpalla, capito?
5: Password corretta.
1: Mission Impossible tette. Al cinema.
3: Giallo!

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfito i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da 2 giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina, piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti, poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson. La secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo, perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente, mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cosa hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa. Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche? Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia un'anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di Pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signori in falso!
2: Eccomi qua, signori.
1: Dai,
2: spettatori.
1: Fategli un po'. Dai!
2: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
2: grazie.
1: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
3: Sono qui dentro. Sono dentro la cassaforte. Fatemi uscire, p***o.
2: Ma lei c'è anche uno zio prete.
3: Non la sento, cosa hai detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
2: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
1: Ma come mai, signor Infausto, perché?
2: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
3: Ha confessato? Ha confessato? Arrestatelo, ha confessato?
1: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
2: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
3: No!
1: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
2: Ale!
1: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
4: Guarda, non me ne parlare.
1: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
4: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
4: Ed era ora.
1: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sb... Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
2: Vediamo.
1: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
2: Ale.
1: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
2: Che fortuna.
3: Non mi sento, sono nella cassaforte, non so se siete d'accordo.
2: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
3: Nel foro del buco della serratura.
2: Questo è il foro?
3: Sì. Stavo ascoltando.
1: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
3: Che buono! Perché state ridendo fuori?
1: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta!
3: Non sento, cos'è successo?
2: Una mozzarella in culo.
3: Non la sento, fa parlare nel buco?
2: Sta al buco?
3: Ho l'orecchio al buco, sì. Oh, allora!
1: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
3: Sì.
1: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
3: Mi date un po' d'acqua finalmente.
1: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
3: Sai che è un po' viscida? Ehi. Ehi. Sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.
0: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
3: Merda!
5: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Ti prego, sono intrappolato.
6: Non intrappolato.
5: Aiutami, aiutami, tanto scala.
6: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa quella trade, insomma.
7: Ma porca.
6: Skywalker.
5: Aiutami, tanto Skywalker.
4: Madò, questa al sold. Devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro!
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
5: Sì.
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
12: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
4: No!
12: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Ciao Ama.
4: Ciao Ama, buonasera a tutti.
2: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
3: Grazie Ama.
4: Grazie.
2: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
4: Ok, dai, siamo pronti.
2: 3,
3: giochiamo.
2: 2, 1, via.
4: Quale
3: festa
4: è
3: inutile,
4: ipocrita,
3: consumistica?
5: San Valentino.
2: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
3: Di
4: cosa
3: è
4: fatta?
3: Faccia.
4: Baglioni.
6: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come
4: chiami
3: amico
4: che
3: non
4: passa
3: canna?
6: Ladro.
2: No, Apollo. Purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
6: Apollo, lo so.
2: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
4: Di
3: cosa
4: sa
3: fica
4: calabrese?
6: Peperoncino.
2: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Per
3: cosa
4: usi
3: vaselina?
4: Buco.
3: Ano.
4: E allora lì.
6: Aprire.
2: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
4: Come
3: chiami
4: ignorante
3: zotico
4: che
3: non
4: sa
3: parlare
6: asinello?
2: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
4: Come
3: chiami
4: scorreggia
3: con
4: sgommata?
6: Pesante.
2: Va bene, pesante sei. Avanti.
4: Chi
3: diceva
4: ma
3: tand
4: non
3: serv
4: a
3: ngaz?
6: Leone.
2: Molto bene, sei. Potete farcela.
4: Di
3: cosa
4: odora
3: ascella
4: squalo?
6: Cipolla.
2: Ok, cipolla, e andate a sette. Avanti, sette parole, devono superare 11.
3: Cosa
4: serve
3: per
4: lavorare
3: call
4: center?
5: Università.
2: Perfetto, bravo Mario. Università. Otto pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
4: Cosa
3: sembra
4: cazzo
3: Luca
4: Alba?
6: Salamella.
2: No, salsiccia. Però vabbè. Ultimi 3 secondi.
4: Cosa
3: serve
4: per
3: depilare
4: passera
3: tua
4: moglie?
6: Giardiniere.
2: Molto bene, 11 pari.
4: Sì!
2: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti. Non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Forza, si faccia visitare.
2: Va bene, dottore, ma sia chiaro. Niente dita nel culo a tradimento, o giuro che le sparo in volto.
1: Ma io sono qui per accertarmi della sua cecità. Per quale assurda ragione dovrei infilarle un dito nell'ano? Su, si sieda dritto sul letto. Allora, io leggo che lei ha avuto la lebbra, ha il diabete, l'AIDS, è cardiopatico, sordo, muto, cieco e paralitico dal collo in giù.
2: Esatto, Doc. Sono una merda umana e anche assassino e cocainomane.
1: Adesso, mi spiega come fa a parlarmi e a muoversi?
2: E io che cazzo ne so, è lei il dottore. Forse sarà la sindrome di Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno handicappato.
1: Quindi, lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
2: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il Signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
2: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
2: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
2: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
2: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
2: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
0: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No, cioè, uno che scherzo? Ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri.
1: Sì,
0: Alba Bank, Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora... Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce della donna?
1: No, molto bene, devo dire, così sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Adesso così almeno andiamo avanti così che ce li inculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa, ve la fate addosso! Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
4: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
5: Solo perché da davanti glielo ammosci, sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
4: Ma come ti permetti, screanzato?
3: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
4: Grazie, tesoro.
3: Difendo solo i miei interessi.
1: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
5: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Chin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
1: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
5: Beh, a lui non servivano più.
3: Oh, cazzo, Peter, che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
2: Mi viene da vomitare.
3: Che coraggio la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
1: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
3: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
1: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
5: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
1: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il museo del fieno?
3: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
1: Bravo vecchio tossico.
3: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
5: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
1: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
2: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
1: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
5: La cassaforte?
1: La cassaforte ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
3: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
4: Che bella notizia, amore.
3: Ma dammi tregua. Ma non ne hai abbastanza di cazzi?
2: E poi cosa facciamo?
1: E staremo nascosti. Fino a che le acque non si calmeranno.
3: Io ci sto.
5: Anche io, cazzo.
4: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
1: Perfetto. Domani agiremo.
2: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
0: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
1: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
2: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
3: Taci e sbraccia!
5: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartare con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna man.
4: Zizzagna man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna man.
6: Sono Zizzagna man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Spesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
11: ascelle. Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
9: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia!
13: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
9: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
9: Chi è che ha il portafoglio mio,
8: Non guardi meglio, non ce l'ho.
9: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo Zizzagna man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Lo Zoo di 105.
14: Questo è Wonderland.
15: Oggi Wender chiamerà con le voci di una cartomante, un po' di vecchi maledetti
1: Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali. Wender.
15: Pronto?
16: Pronto?
15: Sì.
16: Sono io la grande da Manera, chi è?
15: Chi siete voi?
16: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
15: Io non capisco che dite.
16: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh. Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
15: Io non posso, non so che dite.
16: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomati, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio pettona a tutti.
15: Io non capisco cosa dite.
16: Carta di credito!
15: E che cosa significa?
16: Tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
15: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
16: Da che zona di Roma chiami?
15: Ah?
16: Che zona di Roma chiami?
15: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
16: Pronto?
15: Forse avete sbagliato.
16: Ci sono varie inculatine. Oddio, un bel. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Ehi!
1: Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, ma mangia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, beh. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok.

0: Sì, io non ti ho capito.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ca futti futti, ca Dio perdona a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda, sì, che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamenti o informazioni.
0: Beh, tanto è buono, tanto okay, è buono, stia bene, non sono io.
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io.
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio.
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Eh?
2: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere.
0: Tutti?
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: Tutti i cazzi sono pochi.
2: Tutti i cazzi sono buoni.
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
2: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
2: Tutti i cazzi sono buoni.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, chi sa? Chi è? Chi è?
1: Carta di credito!
4: Ma proprio che puttana!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Questo è Wonderland. Hey! 105.
7: Lo Zodi 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Skelly, amore mio, perché non vuoi più vedermi? Perché non mi rispondi più ai messaggini? Perché fai così? Ormai non ho più voglia nemmeno di depilarmi. Sono così trasandata che non mi farebbero entrare nemmeno da Aldo Coppola per la messa in piega.
1: Imamma!
2: Sire, mi cercava? Mi scusi, ma non sento il telefono. E veramente nemmeno il citofono. Per non parlare di chi bussa e persino le ambulanze.
3: Eccoti, Man at Arms, finalmente sei arrivato. Vorrei parlarti di alcune cose di vitale importanza.
2: Non sento nemmeno i galli la mattina e nemmeno il ruggito dei leoni.
3: Recentemente Tila è venuta a rompermi i cazzi con alcune storielle poco credibili dove si mormora che mio figlio sia un contronatura.
2: Non sento neppure le urla delle donne che partoriscono e nemmeno la caduta dei massi dalle montagne.
3: Tu hai sentito qualcosa a riguardo?
2: Come adesso. Io non sento nulla di quello che sta dicendo. Questo maledetto casco mi copre le orecchie così bene che quando mastico ho il cervello che vibra da...

0: rimbombo. Sono sordo, cane, sordo!
1: Ma basta per Dio! Si può sapere che cazzo stai blaterando?
0: Ecco, sire. Adesso credo di aver letto il labiale. Le spiego subito. Io sono 20 anni che non sento una beata minchia di quello che dite. Il mio personaggio indossa un casco di merda senza senso, che copre completamente le orecchie. Per giunta sono l'unico ad Eternia ad avere il casco e non avere la moto. Un fallimento totale, cazzo.
1: Dai, mi stai prendendo per il culo, vero? Non ci posso credere che sono 20 anni che non senti una fava di tutto quello che diciamo.
0: Sire, non le mentirei mai. Non ha mai fatto caso che ogni volta che c'è la serata karaoke io ho la dissenteria per colpa dei datteri. Non ha mai notato che non esistono i datteri ad Eternia.
1: È vero, cazzo! Non esistono i datteri ad Eternia, non vi sono le condizioni climatiche. Come ho fatto a non rendermene conto? E tutte le riunioni per la sicurezza di palazzo che abbiamo fatto per decidere le strategie di difesa, come hai fatto se non sentivi?
0: Non ci ho mai capito un cazzo. Fingevo di scrivere, ma disegnavo cazzetti buffi sui fogli. Infatti il castello di Eternia è un porco di colabrodo in quanto a sicurezza. Non si è mai reso conto che in ogni episodio Skeletor entrava indisturbato a palazzo senza un cazzo di problema?
1: Ma come hai fatto a gestire le guardie, se non potevi sentirle come facevi a dargli ordini?
0: Sono 12 anni che non abbiamo guardie a palazzo. Sono crepate tutte nel sonno in una notte, perché non ho sentito l'allarme di una fuga di gas in caserma. Una cazzo di tragedia. Ho scavato per 2 giorni per liberarmi dei corpi, senza che nessuno se ne accorgesse.
1: Ma Dio Cristo, ma sei un malato di mente. E come hai gestito i parenti?
0: Ho dovuto sterminarli tutti famiglia per famiglia fino a 3 generazioni, circa 700 povere anime.
1: Ma porco Dio, ma sei peggio di Priebke! Ma chi cazzo sei, un gerarca nazista? Non hai nemmeno un cuore, zio Billy! Ma perché tutto sto circo di nefandezze? Non avresti potuto semplicemente levarti il cazzo di casco.
0: Purtroppo il merchandising è già nei negozi con il casco. E se avessi variato l'aspetto del mio personaggio, la Mattel mi avrebbe portato via i reni con una causa milionaria. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?
1: Avvisarci, porco d***o. Avvisare che non sentivi un porco d***o. Niente, stronza m***o. Ma ti pare che hai dovuto rendere questo posto un deserto di cadaveri e bugie? Brutto pazzo figlio di puttana! Adesso io cosa dovrei fare di te? Dopo che ho scoperto che oltre ad essere un sordo pazzo, sei anche un assassino. Oltretutto sei anche assurdamente demodé e anacronistico con quei cazzo di baffi. Sparisci dalla mia vista e attendi nelle tue stanze le mie decisioni.
0: Come desidera, sire. Spero che potrà perdonarmi. Accetterò ogni sua decisione.
2: Mia regina mi ha fatta chiamare.
3: Finalmente sei arrivata, ti stavo aspettando.
2: È successo qualcosa?
3: In realtà sì, ma dentro di me... Sai, sono su Eternia da parecchio tempo. Fin da quando sono sbarcata qui dalla Terra per una avaria alla mia astronave. Mi sono innamorata di questo pianeta bizzarro con tutte le sue stranezze. Gente mongoloide con le braccia di ferro, uomini bestia o con la faccia da polpo, per non parlare di Skeletor. Ma come cazzo fa a sopravvivere senza il volto? Ma la cosa che mi manca più della mia terra è la fica. Purtroppo su questo pianeta ce n'è pochissima e mi sono dovuta accontentare. Fino a quando non sei diventata una donna adulta e anche parecchio fregna.
2: Ma, regina, di cosa sta parlando? Non capisco. Ma perché si sta spogliando? E se arrivasse il re, cosa potrebbe pensare?
3: Tranquilla, Tila, rilassati.
1: Oh, eccoti, Tila. La mia dolce mogliettina, vedo che è già pronta al trisom. Bene, se non vi spiace, mi meno un po' l'uccello mentre ve la baciate.
2: Ma bamba ce n'è.
1: Uè, barbona! Sono il re di Eternia! Figa, qui non manca un cazzo! Ti ci riempio la proboscide di un cazzo di elefante!
3: Bla la la la la la la la.
1: Brava, amore! Lecca!
3: La la la la la la.
1: La la la la la. Lecca!
3: Bla la la la la la. La la la la la la. Bla la bla la la la.
1: Così come un francobollone.
2: Palalalalalalala.
1: Io ancora 20 minuti che mi sale il viagrone e vi sfascio.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
11: ha
9: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
9: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca miseria.
11: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
7: no,
11: la linea da Rai Sport.
9: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
7: Va bene.
9: Lo sport.
7: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
9: per
7: cosa
9: chi non
7: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
9: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
9: ma tu,
0: che ti ho
9: ma
0: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
9: Uno.
7: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
7: sì,
9: sono
7: ecco.
9: Quello della cancra,
7: sì.
9: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
9: Allora,
7: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
7: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
7: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
7: Bene,
9: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
9: Decisivo?
7: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavéane, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@gianjallalagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: questa canzone è troppo devastante, né questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse, appena scoppiano alzate ancora di più il volume perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso, incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita.
2: Cazzo duro.
0: Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.

0: mica! Minchia se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco top.
2: Imamma!
1: Eccomi, papi, volevi parlarmi?
3: Ciao, Adam.
1: Ma ti prego, evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui.
3: Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi.
1: Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls.
3: Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Com'è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata... Ce l'ho già duro al solo pensiero.
1: Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette?
3: Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire?
1: Ma come sei antico, papi.
3: Antico? Ma Dio...
1: Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato.
3: Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema.
1: Se posso, papi, volentieri.
3: Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione, una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane e che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza. E che ha la strana propensione a cagarsi addosso e farsi del male nelle maniere più stronze. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda.
1: Oddio, che situa toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così sfoggio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi!
3: Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia! Ma quanto sei finocchio, figlio mio!
1: Tanto, papi. Tantissimo.
3: Ma Dio
1: basta... Ehi, papi! Cosa ti ho detto sulle bestemmie?
3: Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo!

0: contento! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eccomi, signor re! Sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavane! Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche?
1: No, brutto stronzo di pezza! Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo.
2: Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam.
0: Ciaone, io sono il Gabebbo. Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli! Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato?
2: Ma io veramente...
0: Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona!
2: Grazie, sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare, non riesco a guardarti negli occhi.
1: Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo?
2: Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente.
1: Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso?
2: Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose.
0: Sì, sì, andiamo, Mea!
1: Ho come una tremenda sensazione.
3: Già, sire.
1: Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente?
3: Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede.
1: Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
2: Buonasera Ama.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Scusa Ama.
1: Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
1: No, bugia.
2: Ah, ok.
1: E mi dicono però un'ammonizione.
2: No, cazzo, dai.
1: Avete 60 secondi a disposizione, sì. Sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Sì, ok, siamo pronti.
1: 3, 2, 1, via.
2: Con cosa, di lati, ano, rimedio,
4: casalingo.
1: Bottiglia è corretto, Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
2: Di cosa è fatta Daniela?
4: Santa che?
5: Gomma.
1: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come chiami? Cazzo.
4: Simpaticamente.
5: Cactus.
1: No, pacco. Avanti.
2: Cosa
4: spruzza
2: da
4: vagina?
2: Squirt.
5: Acqua,
1: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Come
4: chiami?
2: Grosso.
4: Ricchione?
2: Peloso.
6: Orso,
1: certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
4: passo
2: la
4: gente?
5: Sbora.
1: Bravo! 6, 32 secondi.
2: Cosa
4: seduce
2: donna
4: un
2: po'
4: zoccola?
5: Fiore.
1: No, la pila. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
4: è cane porco
2: in
4: Veneto?
5: Virgola.
1: Molto bene Marco, 8. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Chi scopa idraulico?
4: Antennista.
2: Muratore.
5: Casalinga.
1: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
2: Dove
4: trova
2: capelli
4: mazzoli
2: ogni mattina?
6: Lavandino.
1: Il lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
2: Come
4: è
2: diletta
4: Leotta?
5: Passo.
1: E topa!
6: È un buco nero quella lì per mettere la chiave.
1: Un'altra parola ci sta.
2: Come
4: chiami
2: cocaina
4: su
2: WhatsApp?
5: Biancaneve.
1: Certo, 14, record personale guagliato.
7: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
1: Grazie per essere stati con noi, TG1.
0: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
6: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile e il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti, forza bestie, yeah, utili. Dai, yeah, dai,
2: yeah,
1: dai.
2: Yeah, eccomi, eccomi. Grazie, grazie, plebaglia. Seduti, seduti. Vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
1: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi? Proprio male, eh?
3: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
1: Questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama?
3: Ercole!
2: Assolutamente no! Tiè!
3: Aia! Ha visto? Ho visto, mi spara, mi sta sparando, arrestatelo!
2: Bugiardo, bugiardo che non sei altro, bugiardo ipocrite!
3: Aiutatemi, fermatelo!
1: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
2: Non è assolutamente vero, tiè!
1: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, oh. Signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, Scossa! Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
2: Eh no, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul corpo del signor Ettile. Tiè!
3: Mi ha sparato al petto! Al petto, credo mi abbia colpito il cuore! Ma non ne sono sicuro, mi sta dissanguando!
2: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
1: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego, prego.
2: Agli ordini! Ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
3: Non è la mia testa! Non vedo più dalla parte.
1: Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Spari pure, Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
4: Sì, che palle.
1: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
4: Magari.
1: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende. Mutende, le mutande che puoi usare come tende.
4: Ma era proprio quello che stavo cercando.
1: Certo, mutende. E da oggi anche tu potrai dire:
5: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
4: No, sgommate da zafferano.
1: Bene, eccoci.
3: Sì, ho visto.
1: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio, pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 all'ode. E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene: un anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
3: Chi cazzo è, scusate?
2: Arnoldo Butivalli.
1: Famosissimo, campione mondiale.
3: Lo cercherò su Instagram.
1: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
2: Così quando mangia lei canta.
3: Ma lei è psicopatico.
1: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Scusate, allora, scusate.
5: Scusi, giudice?
1: Sì, sì, sì.
5: Per me non ci sono pene.
1: A lei, allora, pena
3: ma
1: di
3: lei
1: venire.
3: Ma che cazzo è, mi scusi?
1: Stia zitto.
3: Perché c'è una donna in questo.
5: Stia zitto lei.
3: Pena. Ma che cazzo è lei?
1: Lei adesso la punisco. Deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese. P***ini e sfondate di culo a profusione,
5: oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
1: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
5: grazie,
1: sua.
5: Grazie, grazie. Continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
3: Scusate, ma chi è questa puttana?
2: È il suo avvocato, Erculone.
3: Ma lei l'avevo licenziata.
2: Ma lei è una merda d'uomo.
3: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
1: Ma lei è uno schiavista maschilista.
3: Questa bastarda perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata
2: L'abbiamo
3: via.
2: L'abbiamo assunta io e il signor giudice.
3: Per difendermi?
2: No, immagine.
3: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai?
4: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
3: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo.
9: Nina.
8: This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is
6: is the zoo.
2: Dai.
6: This is the zoo.
2: Peter Lippia.
9: Vai, dai.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntratrazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntratrazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte. Ma poi? Sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp. Del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, subo e sub. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso. Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Qui!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Com'era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, ottimo bla bla oro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, Shurman!
3: Come sta, dice, ma? Che te l'hai collata a volte, no? Ma ancora! Che mi sta a fare a volte? Che l'ha non?
2: Upaci, sono di mamma di classe, ho capito.
3: Ma se non mi lungo a casa, me la faccio tutto.
2: Sicuro? Sei con chi uno tu?
4: Pronto?
2: Upa! Upa!
4: Pronto?
2: Upaci, sono di mamma di classe, ho capito.
4: E cosa sono, e cosa stanno, te l'ho raccontato, chi di merda?
2: Gula, mamma di... Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che sei culo aperta?
4: Perché Roberta, Roberta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, c'è la domanda di classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fa il culo.
2: Lala, terribile, lo so. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è un domani, la sacca!
6: Upa, c'è un domani, lo voglio!
2: Gula, c'è destra, mo'

0: Το σόρτ που λατσά, κλωμερδινά.
1: Το κάτι σόρτ.
2: Ράντζο κάτς, ρουκιού.
1: Ποί, ρουκιού.
0: Α, τρα, α, τρα, τρα, τρα, τρα, μω.
1: Τρα, τρα, μαντώ.
0: Μω, μα, με, με.
1: Α, φανκούλο.
0: Του εμάμ. Α,
2: πέτσι πούρ.
3: Οι Πουλιένοι.
1: Το.
0: Ουέ, τρα, μω.
1: Yeah.
2: Well, I suck at the man with the
0: shoo-doo. Afa.
1: Papa.
0: Afa, mocha.
2: You just remember the beat.
1: You back,
2: show
1: the
2: man with it.
0: Well, I suck at the
1: man. Pop.
2: Ma. Basta.
1: Show the man with it.
0: Struz.
1: Upa.
2: Show the man.
1: Opa,
2: c'ho
0: le mamme da! La so!
2: Non c'è la cazzo di gravetta!
1: Chi è? Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo!
2: Gula!
0: A mamma che da zocca! Lui mangia la cazzo da cavedra!
2: Ciona!
1: Uga!
2: Brat!
0: Uga!
3: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.

0: Ostriche e champagne.
1: Ce ne giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti!
2: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
0: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
3: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione Don Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, barba, raccontanti, movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi neri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnostro protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzietti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina, legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri, la colla? Non capisco... State... Ah!
3: Ciuccia, ciuccia! Così, Cosa?
5: Affogo!
3: Non capisco!
5: Affogo!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciuccia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane, nonostante la broda di Fiuggi. Rimaniamo seri con l'AIDS, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda per la socca, rotto un culo.
2: Pronto, chi parla?
3: Peppino.
2: Peppino?
3: Ma fece una buchina?
2: Tramona Bin.
3: Gula, mamma.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda.
4: Sì, sì, ma non c'è tempo a parlare.
3: Lo mangio, lo cazzo.
4: Ah, cazzo tua.
3: Afa.
4: Dimmi, che vuoi?
3: Affangulo, ci stai stramando.
4: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
3: Moc?
4: Senti, non c'è tempo a parlare a lei, sta dando la dita.
3: Mocca, mamma.
4: Ciao.
3: Gulo, mamma.
4: A fuck the soda.
3: Che la socca pure di sora. Pure.
2: Chi è?
3: Un paccione di mamma di la socca.
2: Ci ha detto?
3: Lala.
2: Chi è?
3: Lala, trino di sora. Dice
2: se cacca. La trino di sora. La bucchina di mamma di come stai? Un buon cazzo stai?
3: Upa.
2: Pupa un cazzo, pupa, carnauto.
3: Un paccio.
2: Un paccio.
3: Un paccio. Un paccio. Un paccio.
2: La puccia di mamma con la storia. Bucchine frate come stai? Con quella facciata.
3: Si uffi.
2: Con le corna catine. Ciao, ciao, sto alla lavorare.
3: Si uffi di Riccardo.
2: Tieni,
3: mocca
2: le corna catine.
3: Mocca mamma, ti dice sta cacca. Con la bucchina.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Un paccione di mamma!
3: Classoclo!
2: Pensito!
3: Ah, fando culo!
2: Classcassato di mamma!
3: Nino!
2: Chi è?
3: Mi fece una buchina!
2: Beh, chi è?
3: Lele!
2: La cagatura,
3: oh! Oh, non è la cazzo di capedra, tu!
2: Ma come fa? Non freddo! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Uffa! Un pucciolo di mamma!
3: La soccolo pure!
2: Che l'ha scassato di sorta!
3: Cite!
2: Morto!
3: E vive!
2: E sta viva ancora!
3: Lo mangi lo cazzo!
2: Tu lo mangi la arella?
3: Qua!
2: Ma frate, lo mangi la arella tu?
3: E qua non è un gabbro, le palle che ti grini!
2: Tra fighi di tutte!
3: Tua mamma, la sacra! E sì, è pure! E canetta!
2: Tutta la razza casina che da stocco vedo sorte!
3: Moc!
2: Alle murti, da tanto!
3: Lo fece la bocchina!
2: A stocco una mamma ti faccio le bocchine, un frate, mo da stai cito, da succhiare un cazzo. Quello giochi in derda, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
3: Sei un figlio di Nicola, tu?
2: No, di torto.
3: Mamma, da socco, è tutta la razza.
2: Beh, fa mai chiudo, vai.
3: Manna.
2: Fa mai chiudo.
3: Manna. Manna, c'è quella cosa. È tutta socco, ma devi la chiudere. Sta.
1: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda, classoc, il bocchino.
2: Signora morte, se ho peccato, arretti io. Ma c'è io che vi accanno, lupa lupa.
3: Lala.
5: Lala Land, balliamo come se vino Benfi, balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
3: La
5: Madonna, c'è Stiarune out, c'è Stiarune out. Annaghi a time, annaghi.
3: Ma
5: Ngula chi te murte, stra murte in der.
3: È vivo, pure.
5: È vivo, Ngula chi te vive, stra vicchia.
6: Mino.
5: La mangia la salsiccia di cavad.
6: Mino.
5: Quanto mangia la straghion della cavad.
6: Mino.
5: Mino.
6: No, ma fece un bocchino.
5: Hai sbloccato un personaggio. E ci è Tekken 3. Ritmo bacio a questo tramauna. No, madonna, come ha fatto te?
3: Lara.
5: La Land. La. Posso cantarti una canzone? Ah, fammi fare gagari. C'ho paccherà capocchia, catine squaglia. Sinutramon. Vinco Sanremo così, va a fangula sorda.
3: A mamma con la socla strabica.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni 80, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman, Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
2: Wonderland.
3: Chi è che parla?
4: Sì, pronto?
3: Mi dica.
4: Allora, perché non facciamo qualcosa?
3: Va a prendere il culo.
5: Pronto?
4: Pronto? Sì, pronto?
5: Dica.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
4: Ma dai.
5: Se hai bisogno, se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
5: Vuoi essere... sì? Amore, vieni.
4: Dai.
3: Pronto?
4: Per favore, lo sai che mi fa bene.
3: Ma che c'è? Una scatola telefonica.
6: Sì, pronto, con chi parlo?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Oddio!
5: Pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Chi parla?
4: Io ti voglio toccare tutto.
5: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
4: Francesca.
5: Francesca, ti chiami?
4: Dai, vieni.
5: Peccato, io mi chiamo Giorgio, invece. Se, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare, ci vogliono due anelli. Hai capito?
4: Per favore, dammelo.
3: C'è una troia?
4: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
7: Risponde ormai, il suo chiamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
8: Alicami coglioni.
5: Pronto?
9: Sì, pronto.
5: Sì.
9: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Pronto?
6: Guarda che vi segnaliamo ai carabinieri se non ve la smettete, eh?
8: Basta, non dire più una parola. Basta.
5: No, sì. Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Sì?
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
5: Sì, poi?
4: Ti prego, tu vieni.
5: Dimmi, cara.
4: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
5: Fammi sentire come esplodi.
4: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Dai, dammi. Ma sei un'autolesionista, sei.
4: Dai, vieni.
5: Ma sei un'autolesionista.
4: Tu mi piaci,
5: scusa,
4: mi piace.
5: Tu non guardare, che uno ormai è alla fine del... Ah, tu dici
6: questo
4: sembra... Sì, pronto?
10: Sì?
4: Sì, pronto?
10: Chi è?
4: Allora, perché non facciamo qualcosa?
10: Che cazzo vuoi?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
10: Sì?
4: Ti prego.
10: Dove?
4: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
10: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non lo tiro fuori.
4: Per favore, dammelo! Dai!
10: Sì, puttana, prego.
4: Dopo mi sentirò meglio.
10: Sì?
4: Tu vieni.
10: Dove?
4: Dammi il tuo cazzo.
10: Dove lo vuoi?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
10: Ma c'è troppo grosso di spaccare i denti.
4: Oh. Oh.
10: Dio, signor, che puttana che sei. Oh. Io lo so che vengo a prenderti.
4: Dai, vieni.
10: Sì.
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
10: Sì, molto. Effettivamente anche di merda la mia giornata.
4: Voglio solo giocare, dai.
10: Dai, giochiamo. Come
4: oh,
10: puttanella.
4: Oh.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
11: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: Ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto, sporco, vecchio.
0: Okay. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Tu mostro?
1: Sì.
0: E io minchia dura a cire tu e mamma te. Succamela. Ammazzati. Tu succami il cazzo. Ti s*** in bocca. Ti piace, vero? E perché sei ricchione sei. Ammazzati.

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Upa!
2: Cristo santo, arrettati io. Ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
3: Umberto!
2: Umberto! Ma è stato 5, ma chi l'ha visto? C'è io e Umberto. Prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
3: Umberto!
2: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi? Porca puttana!
3: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
2: Che rutena mamma, tu culo aperto, eh? E metti pure la persona che la bandiera lì, fatevi entrate, vieni, giovane, no, sto, fermati un secondo, ti aspetto, perché c'ha i cazzi ingolfati qua, vadi! Vatti, vai, un sbandieratore di Siena, ma metti, da fatra sin da mamma, te ne da un culo, da, vatti, va, ma c'è che ti addici?
3: Chi
2: faccio la gaddina, chi che cazzo c'è, ci sei altro, ma c'è io che stia a dodge,
3: chi te morta,
2: sarà morta in terra, te è tutta la quarta generazione, eppure era morta catina a Londra, perché retina a Londra era morta, Londra so buggy, pur dai
3: Simone, ma facile termone.
2: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E a Spi, faccio pure il tremone, a bacio a me.
3: A chi la sacco da mamma, mangia cazzo.
2: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te sta sentendo mai, l'altra dai, mamma te dice, voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio Nutramangine, ehi, faccio Nutramon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone di Taylor Swift, e me, e mi viene a dire mai.
3: Sì, si richiude tutto.
2: Ma non mamma da mani, ma non penso che sono ricchiato. Non penso proprio che sono ricchiato. E te lo posso dire tranquillamente. E ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritto ti ha preso a me, ritto un bacio a casa.
3: Gigino.
2: C'è che cavù? C'è che si dit?
3: Gigino. Ma faccio il bacchino.
2: Arretto, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Sei Gigino di Barletta, pur cur, c'è con me la voce di mamma.
3: Arretto,
2: questo Lumpa Lumpa, la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore.
3: Famo cacci, te sta morta, viva, tu
2: tutta la
3: razza da due.
2: Che mi va morta, che te ne mamma, ta, tante, tutta la quarta generazione, da Beor, fin a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano, fino a Bangkok, passando per Londra, un gula, mamma te, da tanto pensando a te. Ancora, non la speech, ma c'è chi è che viacchiando la vita mai? Ma non è teen fight, è da questa mattina.
3: Ma gula mamma.
2: Gulamamt, stai la speleologa, stai con la torcia in bronze, stai, wow. E vedi, quanti residui di cazzo ormai, sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel, wow. Ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito, viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, wow. È abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gulamamt, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poi c'è va tra, sai? Tante nazzo, un culo a picchiaia.
3: Lava culo da pecore, tu e mamma.
2: Ma io sono capisciuto più ora, addirittura, cioè sì, te ne fa amica da femmina, sono tutta una massa di troie, so? E non è che carichi chi una mai.
3: Fa,
2: e ci faccio caldo. Non è un problema mai.
3: Affa mock,
2: era morto da tanto. Domanda, da chi te è morto, ci te è morto e sarà morto in terra a retto. Vaffanculo a chi te è morto, ma rutre chi ghiò.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
7: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
8: Pronto?
7: Cosa ha detto? Pronto?
8: Sì, pronto, mi sente?
7: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Senta, come spotorno?
8: No, buongiorno.
7: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
8: Sì.
7: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
8: Sì, ecco, d'accordo.
7: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
8: Ma se si sgonfia è bucata, Così.
7: Renata?
8: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
7: Caghiamo?
8: No.
7: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
8: Sì, capito.
7: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle jeep, no?
8: Sì. Nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
7: Ma saltare i fiori, ha detto?
8: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
7: Tromba?
8: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
7: Ho capito.
8: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
7: Cesso?
8: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
7: Gradisce cosa? Non ho capito.
8: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
7: Allora, grazie mille.
8: D'accordo.
7: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
6: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
9: Pronto?
7: Porno?
9: Pronto?
7: Pronto, biciclette?
9: Sì, buongiorno.
7: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno?
9: Buongiorno.
7: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo vedo che la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro, come si faceva con i carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
9: buco. C'era il buco.
7: Esatto.
9: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
7: Come emozioni?
9: Non faccio riparazioni.
7: Ma che biciclette fate, scusi?
9: Io non le faccio, le vendo.
7: Nintendo? Ma va sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
6: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come? L'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia. Non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: che la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fengazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: ancora chi sono? Sono il gorino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un gorino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cicco,
8: vaffanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: si lecca la fi. È così che si ciuccia un c***o. Eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po. Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Ah, allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo,
1: Sì. Io le palle molto grosse, diciamo che sono nata col cazzo anche, però il cazzo l'ho fatto levare, io ho la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari,
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì. È un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. Mm-hmm. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale. No. E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente proprio il sapore di sale e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale. Per uccidere tutti i siciliani del mondo. No. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala, infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... È stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: mi perdi
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: sci-fi,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, no? Sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa e però io a tutti quanti dico sai fai, è Gravita, perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami, Sandra. Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare a 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata e non faccio figlio, no? E dico: no, ragazzi, guarda che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio. No?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché succhia i cazzi? No. Tutta Hollywood è famosissima, succhia cazzi.
0: Film moderni, attuali, ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993, hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: È il seguito di sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, partorisco a Capodanno. Sì. Ed è una cosa assurda, perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Mm-mm. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grosso come una...
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: Questo però è stato il primo esperimento di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a coloide, però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello, perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e già tutto spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
1: Oh.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
1: Tamarri.
2: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Mi senti?
2: Sì.
3: Ciao. Senti, ho chiamato la demolizione?
2: Sì.
3: Brava, fantastico. Ciao, piacere. Senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
2: Dimmi.
3: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
2: Sì, sono qui, dimmi.
3: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto.

0: Che noi arriviamo tranquilli, arriviamo in motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle,
1: anche le vetrate dell'officina,
0: tutto
2: ma
0: spacchiamo,
2: noi non possiamo fare questa cosa all'interno dell'officina perché c'è un piano di più.
0: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro, quindi ci possiamo dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio, ma bene, con la musica prima. Allora, prima ci sdrummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
2: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
0: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità? Sto parlando. Ma che cazzo? Ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te, ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
3: Tamarri.
4: Buongiorno, risponde Stazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
1: Ciao.
5: Stazione
1: Auto. Oh, c'è Jimmy Bongo?
5: Scusi?
1: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono
5: Jimmy
1: Massimi
5: Bongo.
1: Di Bongo con la B. La B di...
5: No, guardi che
1: Borga Bulgana,
5: Ha sbagliato numero.
1: Non ci lavora Jimmy Bongo, non ci lavora più?
5: Mi scusi, non ho capito.
1: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
5: No.
1: Ma posso dire a te? L'autodemolizione, no?
5: Mi dica, cosa le serve?
1: Allora, praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente...
5: Ma che cosa?
1: Ma devi stare calma. Cioè, non ho capito che sta agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono 2 macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
5: Vuoi fare un video con delle macchine?
1: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
5: E dove si andrà a portare?
1: Da nessuna parte, mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè, praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam, babam, babam. Ma capiti come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stand cars. Sei la sorella di Jimmy Bongo?
5: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
1: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
5: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
1: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
5: Ma lei è sicuro che ha fatto il numero giusto? Noi siamo a demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
1: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
5: Jimmy Pongo non c'è.
1: No,
5: qua.
1: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
5: No, non c'è qua.
1: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo perché, diciamo, lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia. Sembra quasi proprio...
5: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord?
1: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, il terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio. Cioè, capelli che sono così ricci che sono delle ascelle, capelli. Sicuro, è Tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
5: No, ma secondo me ha sbagliato numero,
1: Ah, come? Scusa.
5: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
1: Ma scusa, non siete l'autodemolizione? Ingulo te lo pizzo?
5: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo.
1: Brandizzo, ingulo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene. Ho detto Brandizzo in culo te lo pizzo, che era il nomignolo del demolitore, no? Che t'ha preso sotto una macchina? Venga! Che è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield!
5: Sei pronto?
1: Ecco, ancora! Non ti trovavo!
5: Dimmi.
1: No, mi sei sparita in un tombino, sei scomparsa.
5: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami.
1: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
5: Va bene, perfetto.
1: Vabbè, salutami Jimmy Bongo, che
5: sì,
1: lo so che non si va a trovare.
5: Ciao.
1: Ha paura. Panico, panico, panico, paura. Paura.
6: Radio 105.
7: 105.
6: Lo Zoo di 105
8: è tornato.
9: È un cretino deficiente, maleducato.
8: L'incubo dei baresi.
9: Cretino.
8: Lui è Gigi Valli della Colombia.

0: è il cacmo al cazzo che si gli valle, capito?
1: Pronto?
2: Sì, signor Antonio?
1: Sì, sono io.
2: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati che voglio... Posso finire la frase?
1: Prego, prego.
2: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
1: Di che cosa?
2: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
1: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
2: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
1: Che cos'è accasato?
2: Nel senso che stai a casa sul divano a... Non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
1: Sì.
2: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
1: Un contratto di che cosa?
2: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
1: Ogni tanto qualcosa.
2: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
1: Io sono di Bari.
2: Eh?
1: Di Bari.
2: Ah, di Bari.
1: Figa.
2: Quanto è piccolo il mondo.
1: Come mai?
2: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Sul muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti infame.
1: Vabbè, dai, come? Sentiamo.
2: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è il senso.
1: Quante al mese?
2: Eh?
1: Al mese, quant'è? Quanti pack?
2: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo... Non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
1: Non la porta a casa, non è problema.
2: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
1: È un figo da zocco come sempre.
2: Sì, pensa che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
1: Mi porto, giudicami chi è, fammi pranzo.
2: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
1: No.
2: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi penichella, sega davanti al computer,
1: Sono punti. Comunque, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Vuoi capire?
2: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
1: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
2: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
1: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
2: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
1: No, non nessuno remi in barca, senti.
2: Somaro di merda. Nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
1: Sì, ti sto ascoltando.
2: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non ci voglio, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto.
1: Che...
2: Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
1: Tu dico fai. Io vengo dalla base.
2: Io rimango sulla mia posizione. Nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi, ascolta, ti do una suoneria del telefono. Te la regalo io. Chi si è visto, si è visto. Va bene?
1: Chi si è visto. Voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai. Voglio che la suoneria. Chiama mamma. Ti chiama il vice.
2: Dai, facciamo così. La canto, la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
1: non fa l'amore.
2: Aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione. Chi non lavora è in meridione.
1: Potevi non borro pallagione dove
2: chi non lavora è in meridione.
1: E sei un trimone mo che ha vinto a tara tu a fare il culo
2: chi non lavora
1: giusta,
2: idione. Chi non lavora meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora meridione.
1: Busa pa va famo cacita stra musica catuca tremon.
2: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri chiameranno i negozi di animali perché hanno uno squalo a casa.
2: Pronto?
3: Ehi, pronto, mi senti?
2: Sì, chi è?
3: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
2: Ma Giovannino chi?
3: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovanni? Giovanni mi chiamo. Lo volevo
2: dire.
3: Ma è bello ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
2: Ma mi pazienza, fammi una domanda, ma non è che funziona così?
3: Ma no, io ti chiamo, pronto? Vabbè, rifacciamo da capo. Pronto, buongiorno, sono Giovannino.
2: E io ti ripeto, Giovannino, comunque dimmi.
3: Lei è il negozio di pesce e animali?
2: No, io non sono il negozio di pesce né il negozio di animali.
3: E che cazzo sei?
2: Mi dici, ciao, sono io, non so chi sei, ti chiedo.
3: Allora non sei il negozio di animali?
2: Sì, sono il negozio di animali, non di pesci però.
3: Ah, animale, beh, pesce è un animale, no, non so, per me è un animale. Sei pesci di animali, ma pesci di animali chi?
2: Ascolta, mi dici che vuoi, io sono a lavorare.
3: Ho capito. Ancora che sei? Senti, ma...
2: che vuoi, dai, sei volta che io sono a lavorare.
3: Oh, ma che cazzo fai, coglione, ma... Mica ti chiamo e mi tratti così, scemo.
2: Ma che cazzo fa?
3: Ma che cazzo te ne freghi? Ho trovato il numero su. Ho trovato il numero. Oh, scemo, ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Ma la gente è scema. Ma che cazzo vuol dire? Giovannino chi? Ma che domanda è? Ma che cazzo vuol dire?
2: Pronto?
3: Oh.
2: No, un cazzo!
3: Ma che cazzo, mi butti giù il telefono, ho capito? Io ti ho chiamato per un'informazione.
2: Oh. Oh, io non so chi sei, perché non so chi
3: ma
2: sei.
3: Ma tu devi sapere per forza chi sono io! Ti chiamo che sono uno che vuole comprare i pesci!
2: I pesci, lo sai dove ce l'ho io i pesci?
3: Nel culo ce l'hai i pesci! Oh, ma che cazzo fai, coglione? Lo soffio!
4: Soffialo!
3: Vai via!
4: Soffialo, ce l'hai!
3: Fai schifo! Merda!
4: Spuntagli!
5: Mica paura!
6: Erika?
7: Sica? Sica? Oh!
6: Sì?
7: Senti, stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato un mezzo malinteso con un amico, mi ha regalato un pesce un po' fuori misura e sto un pelo facendo fatica a gestirlo. Volevo capire due consigli e se avevate il mangiare adeguato a sto pesce.
6: Ok, che tipo di pesce l'è stato preso?
7: Credo che sia uno squalo. Cioè adesso sarà intorno al 1,5 m, 1,10 m. Cioè è stretto nella vasca, tutto scasciato, però è vivissimo. Credo che sia anche una cosa mezza illegale. Non credo che sia neanche possibile tenerlo in casa. Infatti c'ho un po' di ansia che arrivino i carabinieri per sta cosa. E non so più che cosa dargli da mangiare. All'inizio ho iniziato con diciamo la fesa di tacchino, le robe di carne che potevo comprare al supermercato. Soltanto che non mi sembra magari la dieta adeguata. Cioè comunque ci tenga un animale selvatico. Mi spiace che stia male, capito? La situazione.
6: Ok, ma l'è stato preso in un negozio di animali oppure tipo pescato?
7: No, secondo me se l'è fatto in qualche appartamento. Oppure perché sto mio amico che me l'ha regalato non è uno tutto registrato. Va a rubare, magari è andato a rubare in qualche acquario, qualcosa, capito? Cioè credo che
6: okay.
7: Cioè come mi devo comportare? Anche perché non so neanche come trasportare. Non è che me ne vado in giro con uno squalo in spalla, capito? Cioè deve stare nell'acqua.
6: Ah, immagino.
7: Quindi non ho neanche una vasca.
6: Oddio, lì è da capire soprattutto la tipologia di pesce. Lì posso capirlo solo
7: proprio squalo,
6: foto.
7: Cioè i denti proprio squalo, quelle che tirano fuori. Io quando gli do la carne vedo che proprio la bocca si apre tipo bocchino, no? Che proprio.
6: Ok, allora l'unica come tipologia di alimentazione, se si vuole restare un po' sul low cost, gli si possono dare magari le teste di pesce, cose del genere, per integrare un attimo. Allora, io le consiglierei, eventualmente adesso le do la mail nostra del reparto. Lei se riesce a inviare appunto la foto dicendo guardate, mi serve dei consigli sulla gestione, e diamo un'occhiata e vediamo cosa fare, insomma.
7: Cioè, ma volendo, se io mi introduco in una casa che c'ha la piscina, no? Perché qua in zona ce ne sono un paio che credo che i proprietari non ci siano all'estero. Se mi introduco nella casa e vado dove c'è la piscina, ci butto 4-5 kg di sale. Volendo, ce lo posso buttare nella piscina. Se trovo un modo di trasportarlo
6: in
7: motorino.
6: No, anche perché se ci sono le videosorveglianze, lei può essere accusato di abbandono di animale e anche la galera di 2 anni, 3 anni.
7: Ah, per l'abbandono di animale.
6: 5 più una multa di 6.000 euro o 10.000 euro.
7: Sì, diciamo che. Di più delle frazioni. Dico di più delle frazioni, cioè il fatto che entri in casa di altri non è un problema, il fatto che abbandono l'animale è un casino.
6: Esatto, quello è il problema.
7: Guarda, sei veramente gentilissima, ti faccio l'ultima domanda. So che è disumano, però a un certo punto so che in certi posti del mondo lo fanno. Cioè, alla fine è un pesce molto grande, è commestibile?
6: Se non so la foto e non ho idea, purtroppo, oddio.
7: Cioè, ma in linea di massima, comunque, se le grigliano. Cioè, se le grigliano gli squali.
6: Cioè,
7: un attimo, ripeto, piglio 4-5 kg.
6: Prima la specie.
7: Perché sennò pigli 4-5 kg di carbonello, risolto i problemi, faccio una pasta, capito? Vabbè, dai, senti, facciamo così. Adesso dammi sta mail che ti mando la foto, così magari mi dai una mano a capire. Poi vediamo, al massimo
6: sì,
7: me lo carico in spalla. Magari gli metto un cappuccio con dell'acqua, respira per mezz'ora che arrivo lì con la moto. Se metto tipo un sacco stretto sulla testa, dove sono quei
6: no,
7: tagli,
6: no,
7: tipo coltellato.
6: Lo lasci pure lì, per amor di Dio, che fa retto, non, meglio non devi.
7: No, perché sennò io ho visto che lui respira, c'ha questi tipo coltellate sui lati della testa, vedi che si aprono e respira da lì. No?
6: Sì, quelle sono le branchie e non è l'ideale che rimangano a secco.
7: Infatti io gli mettevo un, che cazzo ne so, qualcosa in testa ermetico con l'acqua, tipo un casco.
6: No,
7: e me lo portavo in
6: moto. Questa cosa funziona solo e ripeto solo ed esclusivamente eventualmente per alcune tipologie di mammiferi acquatici, non per i pesci o gli squali.
7: Ah, tipo i delfini che c'hanno l'ano sulla testa, ho capito. Allora mi dia pure la
6: sì,
7: mail.
6: Lo schiaffatoio.
7: Schiaffatoio. Schiaffatoio. Tipo la fica.
6: Zoo.
7: Ah, come quello di 105, zo?
6: Underscore.
7: Che cos'è?
6: Barretta bassa.
7: Barretta bassa, zo, barretta bassa. Sì, chiocciola?
6: Chiocciola.it.
7: Ok, punto it.
6: Perfetto, grazie mille.
7: Ciao.
3: È assurda questa
7: cosa. Ma che conversazione è stata?
3: Assurda!
7: Ma che conversazione è appena avvenuta? Questa è la più grande professionista della Terra! Madonna, dopo questo cosa vuoi fare? Non puoi fare più niente.
3: Io volevo chiamare ancora lo stronzo toscano.
7: E fatti un giro di Toscana, vediamo se risponde.
5: Pronto?
3: Oh, cafone.
5: Oh, ancora.
3: Lo sai che sei un cafone?
5: Allora, se mi dici sei, io riesco a riconoscerti, ci dà un conto. Se no è un numero privato, io non ci parlo.
3: Sono Giovannino, te l'ho detto prima, cafone.
5: Non ho capito chi sei. Giovannino per me vuol dire tutto e non vuol dire
3: Giovanni,
5: nulla.
3: Giovanni, ma cos'è che vuoi sapere? Dimmi esattamente cosa
5: vuoi. Non voglio sapere nulla, voglio sapere che vuoi, sapete che mi chiami.
3: Allora,
5: ti
3: ho chiamato perché ho bisogno di roba per gli animali.
5: No, io vieni qui e quando cafone. Ti vedo chi sei ti do la roba per gli animali.
3: Ma che cazzo sei? Ma sei scemo tu, cafone? Ma pensa a te sto coglione cafone di merda. Ma che cazzo vuol dire? Minchia lo scanno questo. Lo devo scannare. Segna il numero di telefono che è finito questo. Proprio lo rovino. 60 Wenderland con questo personaggio. Preparatevi
7: Con cafone.
3: Sì con cafone. Tutta la vita.
7: Cafone toscano è bellissimo.
3: Mamma mia, lo devasto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue. Allora,
5: sì, va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano!
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella.
10: L'uranio. Un poverito.
9: Cotechino.
10: Inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca miseria.
9: Porca madre.
10: Che sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: Per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto quanto.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo di... cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono quello della cacca,
5: sì,
2: dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
2: fare.
4: Ma io
2: la
4: so
2: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
12: Sì?
13: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
12: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
13: Non lo so, matrimoni, compleanni...
12: Sì.
13: Non capisco la titubanza.
12: No, non la sentivo bene per questo.
13: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però,
12: sì.
13: Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
12: Ho capito.
13: Sto cercando un
12: terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
13: cosa?
12: È stato offensivo, quindi...
13: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
12: Non ho capito. È il terone, che vuol dire terone?
13: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
12: Mangiatevi il tortellino.
13: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti
12: no,
13: i suoi compari?
12: Bene.
13: Cioè, cosa fa lei? Vive di cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
12: Come?
13: Cosa c'è la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Cosa, come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, ma sei miliardario sei.
12: Guarda, non so se è uno scherzo.
13: Stai facendo anche nervosire. Poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti.
14: Uè, Terrone, mangia frisella. Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato. Uè, cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala. Uè, Vesuvio, Capli Frecklei, stai costruendo una casa abusiva, bastardo! Ride. Ah! Lo fate nervosire!
13: Pronto?
12: Pronto?
13: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni.
12: Calmato?
13: Sì, adesso mi sono calmato. Allora mi dispiace.
12: Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
13: Se ho perso la pazienza, ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
12: Avrà qualche, dove stai chiamando?
13: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
12: Ovvio.
13: Per forza di cose, immagino.
12: Ovvio.
13: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
12: Cosa dobbiamo fare?
13: Scusi, non ho capito, perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
12: Dai, smetti, da dove chiami?
13: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
12: Dai,
13: cosa
12: smetti,
13: sta conducendo
12: un programma? Why do you
13: deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che
14: vede, adesso ha fatto il terrone, mi sto andando fuori di testa.
12: Noi.
14: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio alla maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti schiaffo nel culo tutti le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più... Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un videoregistratore in autostrada?
11: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
17: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
18: Che succede, Osceno?
17: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
18: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando
17: le mie telefonate.
18: Monitonando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
17: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
16: Osceni Lerci 2.
17: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
18: Rottermaio.
19: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Maier.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
17: Nella villa del signor Rottermaio.
18: Marien.
17: Rotter Marien.
18: Rotter Mayer.
17: Oh, Rotter Marien.
18: Mayer.
17: Mayer sei tu, è quella puttana de so.
18: Del signor Rotter Mayer.
17: Del signor Rotter Mayer. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
16: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
17: Ma se sono così rasabondo...
18: Rasabondo?
17: Se sono così rasabondo...
18: Vagabondo.
20: Nauseabondo!
18: Nauseabondo e ripugnante.
17: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
20: non
17: tutti...
20: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
18: Che hai permessi sposo? Allora...
17: Ma se sono così nauseabondio.
18: Nauseabondo.
20: Sì,
17: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
20: nauseabondo?
17: Dove è scritto?
18: Nauseabondo.
17: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco? Perché io non lo capisco?
16: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
17: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
18: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
17: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
18: Di un reality show pornografico?
17: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
16: Figli di Troia, figli di Troia,
21: figli di Troia,
16: figli di Troia.
17: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Meteoropatici.
17: Psicopatia. Psicoparia.
18: Psicoterapeutici.
17: Psicoterapeutici.
22: No, terapeutici.
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: No, terapeutici.
17: Terapeutici.
18: Terapeu. Terapeutici.
17: Terapeutici. Terapeutici.
18: Oh.
22: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
22: Bravo!
17: Volete conquistare Troia?
22: Sì!
17: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
23: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
23: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
17: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
23: è? L'Aiazzone!
17: Ayace!
23: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
17: Ah, pagliaccio!
22: Provare per credere!
23: Esatto.
17: Sì!
23: Attento, attento, sta venendo!
17: Oh, no! No! No! No!
23: No! No!
17: No!
23: No!
17: No!
23: No!
24: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
18: Di sfruttare la mia caparbietà?
17: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
22: No, scusa, sono parole normali.
17: Allora.
16: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
25: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
26: Ce l'ha fatto.
25: Ho sbagliato?
26: No, giusto.
25: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
26: No!
17: Sì!

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
2: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi.
2: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
2: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
2: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
2: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
2: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
2: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
2: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
2: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e di sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
2: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
2: che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
2: Sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
2: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
2: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
2: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
2: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
2: Ciao, ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
0: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora però è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama. Obama! Obama!
3: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
3: Sandina!
1: Ah, ciao, Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te, perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come avere detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi
3: sapere.
1: Danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui,
1: sì.
3: Lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
3: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E
4: Infilare.
3: Infilare in tua bocca.
4: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
4: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose, diventare forte.
4: Ah, oh, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene?
4: Bene.
3: Tu,
4: sì.
3: Tu contenta allora?
4: Contentissima, contenta. Molto contenta.
3: Salutare.
4: Salutare, sì, ciao Obama, ciao, grazie di tutto quello.
3: Salutare.
4: Quello che fai.
3: Salutare.
4: Salutare. Ciao, ciao.
3: Ciao Sandina.
4: Ti voglio bene. Ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
4: Sì, io contenta, tanto contenta.
5: Alan Love.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo devo fare. No, sì.
1: L'ha messa Andevone, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi chiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È un messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
6: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
7: Pronto?
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upa, c'è una domanda?
7: Pastore, ti ammamato.
8: Che cazzo? Con la domanda.
7: Domani,
8: tu quattro. Una città è stramuerta. E viva pure.
7: Ma si senza fare niente stamattina?
8: Tu e tu?
7: Stato ricchione e cornuto.
8: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
7: No.
8: Balliamo?
7: Ma chi sei?
8: Cazzo, che domanda?
7: Sì, ma stamattina c'è voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
8: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc! Moc, amamete!
7: Ma c'è buh! Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh?
8: Se stronzo tu? Lo feci bocchin?
7: Fa tu fa da mamma tu.
8: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Del chiamo padre, sa?
7: Vedi che il mio padre è stato anche a culo tu fuso quadrato, eh?
8: E tu piace la salsiccia di cavetto?
7: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu vena a fuoco tanto.
8: Balliamo?
7: Sei un officino. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu vena a fuoco tanto. Pronto?
8: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
7: Sei un officino!
8: Uè, zoccola! Zoccola!
7: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre ti vuole un po' occultando!
9: Ma che cavolo, ma che chi casera mu, che la faccia da sta cuoco, so, qua la puttana è tua mamma, con la sua mamma da fare un gran rovini.
10: Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona, Tramona.
9: Chicamo, fatti conosci, chicamo, che a te non hanno, ma chicamo, che i clevari, tu hai sbagliato il numero, chicamo, a strumo al 4 umari, che passa?
10: Upa?
9: Bastardo, figli di puttana, fatti conosci, con un po', a te con la ciocca, con la tua amica, e con la tua non mi chiedete, con la voglia di tu, con la ciocca, mi chiedete la mamma, bastardo, chi te stai?
10: Ah, fa?
9: Ma la tua vita sta cagando, da sto cagando, fatti conosci, chi te muo?
10: Lala.
9: Non è che la nonna, basta, si sicuro.
10: Ah, fa? A fangula mamma!
9: Fate, bastardo! Fatete! Per che paese si chiamo? Per che paese si?
10: Cite!
9: Ah! Orrotò!
10: Ti comprate la peggiotte?
9: Orrotò! Fate che non su orrotò!
10: Balliero?
9: Orrotò!
10: C'è dove?

I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
2: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
3: Sono mistico! Sono confessionario! Ma c'è mistero! Misterioso! Che carta è questa?
4: E questa ma chi cazzo è?
5: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
2: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
6: Allora, schifo, merdi! I song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra. Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di Zoccola.
7: Scusa, ma perché tu si capa degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'ha la faccia bella.
6: Ma che io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
7: Ah, esatto, dove l'hai presa?
6: Da voi.
7: Ah, sì? Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello, bello.
6: Perché io sono un re.
7: Perché sa tutti i gobbi monco e tu sei bella dritta.
6: C'è stato un incantesimo brutto.
8: È proprio carino.
7: Oh, non fa la so.
8: Scusa.
6: Tu invece che tieni da dire?
9: Approcci timidamente ad Adar.
10: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
11: Guarda, io sono preoccupato.
10: Tu mi hai detto vai.
11: No, ma lo sai veramente? Scusa.
10: Non devi leggere le note del computer.
9: A parentesi, apri a parentesi.
11: No. Devi improvvisare.
10: Ah, e cosa dico?
8: Approcci quella che sta scritta.
10: Ok.
8: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
10: Ah.
11: Ma perché è la badante tu?
6: Devi improvvisare.
10: Ho capito, se mi fate leggere.
6: Vai, orco.
11: Non c'è da leggere, devi improvvisare.
9: Gli dice che lui non può.
10: No.
6: Non devi leggere tu. Devi dire, io non posso venire.
10: Ma come che è da qui? Ah, ok.
9: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
10: Così?
6: Tengo, ma meglio se può fare pure.
10: Fai tenga famiglia,
12: prova a mettere la lingua fra i denti.
6: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
9: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
6: Chi?
9: Io non posso andare.
6: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parla.
2: Quanta smisurata strongolaggine.
6: Allora, basta, cambi di programma. Andremo a cercare la figlia Sacra che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte. Così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
12: Traditore!
6: Scusate, mettiamoci d'accordo. L'urlo di battaglia è orco. Se Isma di cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia a 3. 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
11: Vetrina?
2: Ma che cos'è? E mentre l'orda di orcodi si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
13: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
14: Benvenuto. No, non piace quel carattere.
8: Ma un po'.
14: Cosa?
10: Così va bene.
15: Il nano ha la voce profonda.
10: Più malefico.
14: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Rubamba. Non è molto loquace.
7: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
6: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh? Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nomina Cristo e la Madonna.
12: Sì, però...
6: Non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nomina Cristo e la Madonna.
12: Sì, però... È orco.

0: denti elettrico. Preparate il secchio del vomito. Altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
1: Ma perché le altre non si chiamano Terra di Fianco?
2: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
1: Anche Gigio.
2: Chi è?
1: Dica, dopo Gigio...
2: No, toponomastica, è la scienza che dà i nomi alle cose.
1: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
2: No, toponomastica, ad esempio, che è albero. Questa è pietra, tu sei strunzo, toponomastica. Chi è lui?
3: Strunzo.
2: Ha visto come imbarca in fretta?
1: Infatti.
2: Ma più veloce che col cane di battaglia.
1: E anche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
0: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.
4: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
2: Mori,
1: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
2: Ma hai cambiato droga?
1: No, Mori, devi venire in un posto con me.
2: Ah sì, dove?
1: Da Morpheus.
2: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
1: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
2: E chi è?
3: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
1: È permesso?
3: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
2: No.
3: Siete gli eletti.
2: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
1: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
3: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
2: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
4: Ciao bei ragazzi, volete farvi un giro con me?
1: Ammazza che figa, ma chi è?
3: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
2: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo.
3: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei due?
1: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
2: No, pillola blu io, eh.
3: Benvenuti in Matrix.
2: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
1: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un bazooka?
2: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
1: cazzo? Morpheus!
2: Come si chiama?
1: Morpheus.
2: Morpheus, carica la gnocca, dai!
1: E caricala!
3: Matrix, il mondo che vorresti.
1: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
2: Guarda, fai entrare la spagnola e carica due russe, dilla Orfeo lì.
1: Vai due russe, anche la spagnola!
3: Al cinema.
2: Dai, russa! Picchiami, cazzo, picchiami!
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Mondo di Arda, seconda era. Guidata dal malefico Adar, l'orda di Orcotti ha attaccato il villaggio degli umani, prendendo prigionieri l'elfo tunisino, la guaritrice scapezzolata e il di lei figlio Maori col cervello leporino. Trascinati i prigionieri ai piedi del Monte Fato,

0: lo stesso che si vede nelle cartoline con su scritto «Saluti da Mordor». Il malvagio Ardar si appresta a sottoporli a indicibili torture per farsi rivelare l'ubicazione della spada spezzata di Sauron. Benvenuti all'Anello del Potere, una serie che potevamo risparmiarci, ma a Hollywood devono produrre merda per tenere in piedi la baracca.
1: Figli miei! Orco! La vittoria è vicina! Ora che abbiamo portato il prigioniero dentro le base, sapete che cosa facciamo?
2: Ce li mangiamo, ce li mangiamo!
1: Sì! Sbagliate, sbagliate! Dobbiamo interrogarli per farci dire dove si trovano le spade spezzate di Sauron!
3: Ma non possiamo interrogarli dopo che li abbiamo mangiati!
2: Appunto, hai ragione!
1: Ma allora tu sei coglione scemo tarlo!
3: No, quello è lui!
1: Io lo so che il cervello non te l'hai fatto quando ti hai creato tutto storpiarello, ma almeno usi la capocetta! Come facciamo a interrogarli se sono morto prima?
2: Propongo di mangiarli uno e poi interrogare gli altri due!
1: Una che ha finito la prima elementare non c'è qua! Però devo ammettere che questa potrebbe essere una proposta ragionevole!
4: Io mi offro volontario per essere mangiata! Ho solo una condizione da porre, che iniziate a mangiarmi dalla bagiana!
5: Ma questo è proprio puttana?
1: Zoccolo, sì!
5: Ma che cazzo sta scienza?
4: Sono in piena ovulazione, Khaled. Ho gli ormoni a palla che tu non puoi neanche immaginarti.
2: Dopo di la cacca!
1: Ma che cazzo sta facendo il bambino? C'è una crisi?
2: Mi sto cagando addosso! Così non mi posso da mangiare! C'è troppo furbo!
5: In fondo questo bambino non è proprio così, diciamo, di quel paese che sta nella terra...
1: Mordor!
5: No, di Mongieri.
1: Rohan! Cavaliere di Rohan!
5: No, questo bambino sembra che sia un poco...
1: Contea!
5: Un poco Retard!
1: Retard,
5: un po' Mung!
1: Mungu!
5: Esatto, ha avuto un'ottima idea! Adesso la faccio anch'io! Che idea, Africa!
2: Bello, Caterino!
6: Famina!
2: E fame!
1: È certo che questi che abbiamo pigliato sono proprio scemi! Ma queste, noi siamo la tribù degli orchi morandi! La merda è proprio il nostro condimento preferito! Acchiongolo tu, ketchup! Confessate adesso! Dove si trova la spada spezzata? Altrimenti vi faccio spronare con tutte le fecerelle puzzettine! Conto fino a uno! Tre!
6: No, aspetta! Riparti!
2: No, aspetta, c'è quattro!
6: A quattro c'ha così di diti come fai
2: no,
6: te.
2: No, quattro.
1: Dammi la mano che faccio prima io.
2: Allora, questa è la mano di...
1: Queste sono cinque.
2: Ma questa è la mano dispari. Questa è quella
1: con
2: mano.
1: Quale ti sei pulito il culo?
2: Tutte e due.
1: Ah, dammi un piede.
2: Anche con quello.
1: Ma no, non c'è nessuno che non si è pulito il culo?
2: Però bravo, arriva col culo al piede.
1: Bravo, ti metto a fare di nome nel capo Yurikeko.
2: Ehi.
1: Qualcuno c'ha la mano pulita?
6: Io c'ho un udite che uso come stuzzicadento.
1: Dammelo un attimo.
6: Ma... Aia!
1: Uno, questo è uno.
2: Ok.
6: Dovevamo arrivare a tre.
1: Ah, tre avevo detto. Dammi gli altri due diti.
6: Tieni. Aia.
1: Due.
2: Tra l'altro c'è una sopportazione del dolore impressionante.
6: Ma perché quelle mi sono gangreniti, da rene neri. Non è che...
1: Te ne spiace che mi dai il terzo?
6: No, vabbè, tieni.
1: Tre.
6: Questo è fatto.
2: Si vede ancora buono, cazzo! No, fermi! Volete la spada? Eccola qua! Tanto è rotta, non funziona, guarda, non si illumina neanche! Giù!
1: Dammi sta spada, dai, dammela qua!
2: Se la vuoi, venitela a pigliare!
0: Il bambino Maori lancia la spada di Sauron dritta nella bocca del Monte Fato, scatenando l'eruzione del vulcano. Un'apocalisse di zampilli e lava fatta al computer si riversa sull'orda degli orchi morandi e i tre prigionieri.
1: E ti ha segnato il Napoli! Dobbiamo scappare! bisogna scappare, che qua scoppia tutto.
6: Forza, bravo, Vercelli!
2: Dove è andata, oh? A ti fare Vercelli.
1: Dove cazzo sta? Vicino a Rohan.
2: Sì, può darsi.
4: Aiuto, Khaled! Sono rimasta bloccata su un'isola di lava! Aiuto!
5: Cosa detto? Non ti sento! Hai detto che devo scappare più lontano possibile da te!
4: No, ti ho detto di venire qua che sono in pericolo, coglione!
5: Hai detto che vuoi un maglione, a tua fredda?
4: No, sono qua davanti a te, guardami invece di
5: non
4: chiudere gli occhi!
5: Non ti sento, ti giuro, non ti vedo neanche, guarda!
4: Ti posso toccare?
5: Sento qualcuno che mi tocca, dove
4: sono
5: sei?
4: Io!
5: Ma non ti vedo, devo scappare, forte, via lontano!
4: Torna indietro!
5: Non riesco, sono di Tunisia, non abbiamo dietro un paese nostro!
1: Fratelli! La battaglia è andata male!
6: No!
1: Lo so, eravamo fuori casa e non ci si è preparati!
2: Io che avevo scommesso contro di noi!
1: Come? Come scommesso contro?
6: Hai vinto!
1: E allora urla di battaglia!
2: Porca!
1: Il solito fanatico!
0: Chi sopravviverà alla tremenda eruzione? Chi riuscirà a recuperare la spada di Sauron? E soprattutto, chi se ne frega? Tanto si sa che questa storia finisce in pareggio. Allora, a noi non resta che unirci al grido di battaglia degli orchi e urlare. Alla prossima puntata.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dal genio del regista mongolo di Goditi, una produzione Abdab International. Otto candidature ai premi Sbrappiti. Una storia che la critica ha già definito slooping eufemistica. Una vacanza sognata da una vita.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Non grida, fallo come intenzione, sì. Non è troppo piccola.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Aspetta, stacca, vai.
2: Ma non è troppo piccola sta nave?
3: Fa più intenzione di... Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
2: Ok. Oh, ma non è troppo piccola sta nave?
4: È il rimorchiatore questo, squalo. La nave è quella, di fronte.
1: Un momento di svago e relax nella stupenda cornice di una crociera dell'oceano.
4: Palma meglio, su tutta la spalla, squalo, non devi far metà.
2: Un attimo, Mori, è grande, ma che crema abbronzante è? Non l'ho mai sentita questa preparazione H.
4: Ma non è quella crema, ma che stai a fare?
1: Due amici inseparabili che si divertono.
2: Vai, Mori, buttati, dai, Mori, muoviti, muoviti.
4: No, ho paura.
2: E dai, e buttati, che sarà mai?
4: Ma sta piscina regge?
2: Tu ti fidi di me?
4: No.
2: Come no? Dai, vai, buttati!
4: Vado!
2: Vai a bomba, buttati!
1: Poi di colpo, il dramma.
4: Bantai!
2: Vieni, Mori, dai! Appoggiati, dai, tranquillo, appoggiati!
4: Ma i mortacci tua! Meno male che doveva reggere sta piscina, attualo!
2: Ma se le navi le fanno in Cina, mica è colpa mia, dai!
4: Ho capito.
1: Dispersi nell'oceano, in mezzo ai pericoli.
4: Qualo? Qualo?
2: Che c'è?
4: Non tu, c'è Tano Squalo! Sta venì dritto verso di noi, guarda!
2: Pussa via, pussa via!
4: Ma che stai a fare? Bravo, te sacca cazzotto! Dai un cazzotto, fai qualcosa, tirare un calcio, dai, e tu muoviti!
1: E giungono finalmente su un'isola deserta.
4: C'è nessuno?
2: C'è nessuno?
1: Fino a quando?
5: Naufraghi!
2: Chi è?
5: Mi sentite?
4: Sì, chi è?
5: Benvenuti all'isola dei famosi!
2: Ma vaffanculo!
4: La l'isola è famosa!
2: Sì, tu,
4: che briciolo!
6: Radio 105.
7: Yeah.
6: Yo. Per lo

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aut.
2: Aut, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Buongiorno, sono Giovannino.
4: Salve, sono Giovannino.
5: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmela in camera, faccio il puttano.
4: In che senso? Non ho capito bene, che roba è?
5: Praticamente sono un prostituto, cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
4: Cos'è che voleva?
5: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
4: Aspetta, tu che non ho capito bene.
5: Le lascio in bigliettino della visita.
4: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
5: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, hai capito?
4: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
5: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
4: Un biglietto, allora cosa vuoi fare poi?
5: Col numero di telefono, col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole la, che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dai il bigliettino della visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
4: Che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
5: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
4: Ah, e per far cosa?
5: Allora vengo e ci ficco il cazzo alla fica alla signora, capito?
4: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
5: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sballo i tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi il coglione ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è? Sta,
1: dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sai la campanella quella che fa din din din din din, ok? La prendo,
0: cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, ho capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: No. Il numero di telefono?
1: 335.
0: Aspetti che prendo l'auto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. Dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Hotel fine giorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... scemo di merda?
2: Bell'aspetto mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Vediamolo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta, ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo, ce ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è allora, qui che ti volevo.
2: Quando viene per Abano, si fa il micro dal fiore, chieda di sono io.
3: Sai, Rebot, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi, i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, Bet, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Questo scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame, cencioso bastardo, puttana la 8-bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: primo del suo nome, re degli elfi e signore della sfera di glitter, dichiara lo stato di Orcdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Scusate! Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno con lo shampoo pusher, così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Udite, udite, tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, sua maestà Gilad! Sua maestà Gil-galad primo!
4: Pure balbuziente lo stri... Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
3: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arre Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
3: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema con chiude, bro. Allora, facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
3: Ma se cammino male?
6: Io sono orco, non sono mica... No!
3: Io c'ho i piedi bianchi.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orcdown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
7: Che bello! Non c'è nessuno a giro! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare il pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quello che ti serve. Puoi andare tipo al supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare. Nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orcdown?
7: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Io porto pizzo, porto panino, c'ho bicicletta, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
8: Favorisca i documenti.
7: Guarda, si chiama Nutu perché lasciata dentro il cufano di cavallo. C'ho tesso regolare, proprio sono regolare,
8: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
7: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
8: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orcdown.
8: Ma cos'è questo fracasso?
4: Mi vai fuori tempo.
8: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orcdown?
4: Ma che dà Lucchio, ma che cazzo gridi?
8: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi il polso, so orco io.
8: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcodi qua. Ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
8: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso, no? Abbiamo finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
8: No, no, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Dai, vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
8: C'è una!
3: Non ho finito di urlare, fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba vai, sola. Bravo?
2: Sì,
1: è finito?
2: Sì,
3: devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
7: Bravo, massa, brava! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo. Oh, cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai, si, si!

0: Questi orc non li comprendo proprio. Sono proprio strani.
1: Gente buffa, eh?
0: Sei orco pure tu.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è gente comunata.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: proprio. Sono di Bari.
0: Ah, ecco perché.
2: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata...

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
2: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, pa, dimmi.
3: Alla Blue Whale.
0: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna Scorrettezze.
2: Ehi, pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana a scuola guida, cazzo!
3: Io l'ho sempre detto che era un ricchione.
0: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
2: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
3: Per prendere la patente, eh?
2: Sì, pa.
3: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
0: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
2: Che stai facendo?
3: Non lo vedi? Sto cementando.
2: Vedo. Ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
3: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
4: Aiuto!
3: Mannaggia, che sbadato!
2: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
3: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dargli una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
0: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
2: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda.
3: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
0: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
5: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
2: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
5: Bene.
2: Poi ci mettiamo la cintura.
5: Bene.
2: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
5: Perché?
2: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
5: Complimenti, promosso subito. Ecco la sua patente.
0: E allora non perderti Scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
2: Ehi, pa, io ho sospetto che la mamma beve.
3: Si dice ingoia, figlio mio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando tua moglie ti chiede di fare qualcosa, rispondile sì un attimo e poi non farlo mai. Sii uomo. Non scrivere su WhatsApp. Manda un piccione viaggiatore. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e cagati addosso. Sii uomo. Siediti nei cessi pubblici senza mettere la carta igienica sulla tavoletta. Sii uomo. Quando qualcuno ti sta facendo un favore, digli di sbrigarsi e muovere il culo. Non essere paziente. Sii uomo. Di a tua suocera di stare zitta. Sii uomo. Comportati come un miserabile e non fare niente per cambiare. Sii essere umano e soprattutto sii uomo. In palestra fai sempre la doccia senza ciabatte. Sii uomo. In culo all'AIDS. Mentre te lo ciuccia, dille quando vengo te lo dico e poi non farlo mai. Sii uomo. Non pianificare quello che ti serve per fare un lavoro in casa. Torna dal ferramenta 300 volte. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli di non iniziare mai a fumare mentre spegni la 21esima Marlboro del giorno. Sii uomo. Interrompi un lungo silenzio imbarazzante con un bestemmione. Sii uomo. Ricorda che non sei nato solo per lavorare e morire, ma anche per soffrire. Quindi soffri. Sii uomo. Commenta ogni notizia dei quotidiani online dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue e sii uomo. Ruttando contro il cielo.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Tamarri!
2: Quanto bavisteria?
3: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
2: Ok.
3: Cosa posso usare?
2: Nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
3: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
4: Buongiorno.
3: Oh.
4: Sì?
3: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassi, tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum, una roba, che poi dopo minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
4: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso salutare al telefono.
3: Sei sicura?
4: Vuole passare, poi gli possiamo dare qualche consiglio.
3: Sai che c'è l'accento minchia da attrice porno, proprio una roba incredibile.
4: No, guardi, buongiorno.
3: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
5: Erboristeria Mediano, il numero
6: no. Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropenol. Senti, sei erbaglio tu?
5: Sei?
6: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta. Erboristeria. Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia, vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia.
5: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
6: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
5: Sì.
6: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso è cambiato il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi stai
5: io, a me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
6: Pensa a te.
5: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
6: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
5: Ah, Dio.
6: Madonna, sai che adesso.
3: Questo è già cadavere, eh?
6: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
7: Pronto, erboristeria?
6: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
7: No, Geppetto è lei.
6: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
7: Geppetto, te lo metti nel culo.
6: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
3: La moglie è pantera, eh?
5: Buongiorno.
6: Conosci Massimino di Quarto?
5: Massimino di Quarto non lo conosco.
6: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque. Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
3: Pantera.
6: Una pantera nera mi ha risposto prima. Mi ha detto che mi devo infilare in culo.
5: La pantera nera è mia moglie. Bene, a risponderti ecco così.
6: È bravo,
5: stai andando oltre il limite tu stamattina.
6: Asco, ci di merda.
5: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
3: La minaccia, qua.
6: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora le foglie di coca le hai procurate o no?
5: Dai, forza,
6: di merda!
5: Di sorella procuro io.
6: Sai che non le sai foglie il rumore che fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
5: dai,
6: senti.
5: Mi stai proprio scocciando.
6: Quando si infila nel corpo.
5: Ti vuoi presentare? Ti vuoi dire il nome?
6: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
5: Quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
6: È basca la sorella.
3: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì. Oh! E ti scano la vita, te pantera. Ma vai a fanculo.
5: Ma pure faccio pure tu.
3: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
6: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
3: Maleducata proprio.
6: Ma cosa gli ho chiesto?
3: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me Mango Wender. No. Quello manga Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender.
4: Che bugiardo,
2: è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capa e capa di cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alcio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano che ha tirato giù.
1: Sai che è presto compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi fa impossibile, o che scherzano.
2: No,
1: ma dopo Renzi.
2: Signora, lei.
1: Renzi mi ha detto, guarda che a me mi piace scherzare, mi ha detto. Qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano
1: con
2: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frocio, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche lui
2: è famoso
1: tanto bene.
2: Lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, merece un capiccio.
2: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi, cioè Massimo.
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bello. Capito.
2: Poi Lino Banfi invece me lo sono incontrato per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
2: sì, allora tu sei lì che te lo stai incontrando, stai per sbagliare questo. "Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così". Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco, allora
2: Sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Era il 1789, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi. Stiamo parlando dei cerchi nel grano.
7: Ricordo bene, era il 1789 ed io avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse opera di un tatuatore gigante, ma io mi son detto, non me la bevo. E se fosse un'astronave?
5: Questa storia ha fatto il giro del mondo, ma quello che forse non tutti sanno è che guardando i cerchi dall'alto, specchiando l'immagine e leggendo solo quello che ci fa comodo, esce un messaggio cifrato inquietante.
8: Cred ugi ugiv nascod.
9: Per anni e anni ho provato a decifrare il misterioso messaggio, ma poi purtroppo sono morto.
5: Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza del filosofo tedesco Kraut Birra.
10: Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, dai cerchi nel grano possiamo arrivare praticamente a tutto, dall'omicidio di Kennedy alla produzione del frumento. Pazzesco!
5: È vero che i cerchi nel grano possono essere riconducibili a qualsiasi complotto? Ed è vero che cominciare una frase con è vero che ti fa credere di più che sì, in effetti è vero? Ma chi ha messo questi cerchi? Chi può essere stato? I filmati degli indiani che fanno le piscine nei boschi dimostrano come sia facile fare grandi lavorazioni. Allora li abbiamo intervistati.
11: Ah, my friend, noi facciamo grosse piscine nei boschi usando solo questo legnetto di bambù.
12: Sì, guarda YouTube.
11: Però cerchi nel grano no, quelli no, troppo assurdo, stato alieno per forza.
12: Sì, guarda YouTube.
5: Come han detto loro, i cerchi nel grano sono troppo assurdo per essere opera umana, a meno che non sia stato utilizzato un enorme strumento alieno.
10: Ho vagato più o meno per 600-700 mesi nel deserto di Atacama, alla ricerca di un grande bicchiere con il quale possano essere stati disegnati. Ma alla fine l'illuminazione è arrivata nel 1983, guardando Ratatouille. Ci avete mai fatto caso che la Tour Eiffel è un enorme compasso?
5: In effetti, non ci sono testimonianze di cerchi nel grano prima della comparsa della Tour Eiffel. Può essere un caso? Per porre fine a questo mistero una volta per tutte, vale la pena intervistare un vero scienziato. Il dottor Terence Hill. Il nostro intervistato, che vive a Francoforte, in via Mietzelstrube 34, appartamento con le tende a fiori, interno 7. Il nostro intervistato che vive a Francoforte, in via Mietzelstrube 34, appartamento con le tende a fiori, interno 7, su

0: Pronto?
1: Ah, mio Dio.
0: Pronto?
2: Siamo scioccati quanto voi. E infatti abbiamo chiesto chiarimenti al ricercatore.
3: Erano circa le 1:41 del mattino e fui davvero sorpreso nello scoprire che precisamente un minuto dopo arrivavano le 1:42. E lì ci fu un fascio di luce nel cielo. Poteva essere un UFO, un asteroide, uno Yeti.
2: Noi abbiamo optato alla soluzione più semplice. Doveva trattarsi di uno Yeti che abbatte un UFO con un asteroide.
3: Avevo paura, oh se avevo paura, signora mia. Poi ad un tratto la visione. Esseri sovrannaturali che facevano i cerchi nel grano con la Torre Eiffel. Tutti i miei colleghi che erano a conoscenza del segreto morirono. Ad altri andò molto peggio. Ricordo ancora Roger. Boh, Roger, riposa in pace. Quello scuolabus non doveva investirti, eri sulle strisce pedonali.
2: Con la sconvolgente testimonianza del ricercatore siamo arrivati dunque alla fine della nostra trattazione. Chi può dire se laggiù, a milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta, ad anni luce dalla Terra, a migliaia di terabyte di joule dal nostro sistema solare, c'è qualcuno che ci guarda?
4: Ho sempre avuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica, ma figurati se veniva a spiarci mentre eravamo nude sotto la doccia. Erano sicuramente gli alieni.
2: Chi può dire chi ci osserva? Insegnante? Alieno? Guardone? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità non la sapremo mai.
5: Radio 105.
6: Lo zoo di 105.
7: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
8: Papino, io mi annoio. Posso vedere la TV?
9: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
8: Quella del vicino col cannocchiale.
9: Ma no, oggi è chiusa la TV perché sciopero televisivo.
8: Allora ascolto la radio.
9: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zoo di 105. Non voglio che diventi un cafone.
8: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutto il giorno chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
9: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
8: Ma vado sempre io.
9: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
10: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
9: Non ci siamo per nessuno.
10: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
9: Ok.
11: Uè, Fernandozzo, lo sai che non ha riaperto le...
8: Ma era il signore del bar! Che voleva? Che hanno riaperto?
9: Niente, amore del papà adottivo, niente!
8: Le scuole! Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri!
9: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire! Perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica!
8: Madonna mia, io c'ho paura!
9: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente!
12: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo!
8: Crusca!
9: Ma tu come hai fatto?
12: Ah, come ho fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
9: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
8: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
12: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica! Ovviamente. Comunque ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
9: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
12: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
8: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri. C'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
9: Sì, insomma.

0: Non lo vedo benissimo.
1: Ma allora è vero che ti sei venduto le corna?
0: No, no, le ho solo mandate in riparazione.
1: Bravo papino. Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
0: Beh, bravo. Bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
1: Papino, ci siamo scordati le forbici.
0: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
1: E perché?
0: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
1: E che infezione sarebbe?
0: La scuola!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1947, quando a Roswell, nel New Mexico, vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene. Nel 47 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero pezzi di mieti trebbia, ma io mi sono detto... E se fosse un'astronave?
1: Questa storia ha fatto il giro del mondo. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a... Paul McCartney. Beatles, che nel 47 avevano tra i 4 e i 7 anni, decisero di non rendere pubblica la notizia della morte di Paul, ma di sostituirlo con un sosia. Fu il loro manager, Charles Manson, a suggerire ai Fab Four l'idea, consigliandogli di eliminare tutti coloro che, a conoscenza della morte di Paul, avrebbero potuto svelare il complotto e che furono messi a tacere durante quella che viene ricordata dalla storia come... La notte in cui i Beatles misero a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della morte di Paul e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
4: Quella notte i Beatles vennero da me per uccidermi. E ci riuscirono. Ma fortunatamente sono sopravvissuto.
1: Tuttavia, presi da un profondo rimorso e da una voglia irrefrenabile di prendere per i fondelli quegli inguaribili fresconi dei loro fans, i Beatles cominciarono a disseminare di indizi i loro album, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il dottor Johnson & Johnson, famoso per aver premuto il pulsante REC durante la registrazione di un famoso brano dei Beatles.
5: Tutti conosciamo questa canzone, ma non tutti sanno che se la giriamo al contrario... E poi, successivamente, lo facciamo di nuovo... Si riesce distintamente a sentire la parola... Help, che in inglese significa aiuto.
1: Chi è a chiedere aiuto? Che sia il grido disperato di una persona che è rimasta incastrata sotto ad un UFO e non riesce a liberarsi? Comunque sia, il disco era del 1965 e ad oggi, nel 2024, è molto probabile che l'aiuto non gli serva più. Ma non finisce qui. Se scriviamo il nome del Beatle morto, ossia Paul McCartney, e lo anagrammiamo, otteniamo Merlo Piccante.
3: Il merlo piccante in alcune religioni medio orientali rappresenta proprio la morte per schiacciamento d'astronave.
1: Può essere un caso? Non parliamo poi, ma in verità lo facciamo lo stesso, dei messaggi disseminati nelle loro copertine. Abbiamo con noi lo scienziato giapponese Hirogawa Sushi.
6: Nella copertina di Sgt. Pepper Rory Art Club Bando può essere rintracciato qualsiasi tipo di messaggio subliminare, dall'istigazione al genocidio, alla ricetta della carbonara.
1: Ma a noi interessa soffermarci a quelle che Ringo Starr definì persone a caso ritagliate dal giornale.
6: Tra queste, in alto a sinistra, si può nitidamente vedere un uomo con lo sguardo incazzato che sicuramente ha a che fare con la morte di Paul, anche se ancora... non sappiamo bene cosa.
1: E non è tutto.
6: Sulla divisa McCartney porta la scritta OPD, che è l'acronimo della 1-2 finirti a mina.
1: La 1-2 finirti a mina è un composto chimico mortale. Mortale, esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il musicista di Liverpool. Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva. Ma prima di proseguire, abbiamo la testimonianza di Rocchetta Friariello, una donna rapita e inseminata 18 volte da 4 razze di alieno diverso, nota per aver portato avanti una campagna contro il complotto di Paul.
7: Lo capisco, io lo so bene! Conosco quei mostruosi alieni! Hanno dei cazzi enormi e il colore scuro e... ed è pura verità! 18 volte! 18 fottutissime volte! Mica come le cazzate su Paul! Nessuno può crederci davvero!
1: Invece sono in molti a credere a questa storia. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1965, 68, 89 e in ultimo, qualche ora fa, Paul McCartney muore ancora. Ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi sosia di Paul McCartney? La risposta rimarrà per sempre seppellita in un campo di fragole e la verità noi non la sapremo mai.

avevo deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia, più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzosauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendy!

0: ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Ciao Luca Alba, ti sei inginocchiato su te stesso. Regola numero 4. Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Regola numero 5. Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo, benvenuto, sei come Fabio Lisei, sei dei nostri. Regola numero 6. Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi. Classico. Benvenuto, sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda.
1: Tu non sei dei nostri.
0: Fratelli e sorelle, io ritornerò molto presto. Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net. E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo!

0: Radio 105. Only for you, the zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
2: This is the zoo. Che perlizia. Vai, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zodi 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di...

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò? Sono soldi buttati! Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo!
1: Pure tu, anzianissimo, la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma ho detto che è mattissimo, la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo, perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi!
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter!
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato al casino e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casino.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Fammi vedere che cosa significa morare.
4: Morire, non morare, si dice morire, porco...
3: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Finalmente la produzione di Doc è arrivata ad una svolta. Mentre il dottor Fanti inizia a recuperare la memoria e a riprendere confidenza, il dottor Stronzo entra in un vortice di blasfemie e peggiora sempre di più la sua imbarazzante prestazione. Puntata numero 8, Supercomparsa e la scomunica.
5: Allora, questa è la scena clou di tutta la faccenda che stiamo mettendo in piedi. Questa è la scena in cui il dottor Fanti, che è il protagonista, ormai si è capito.
6: Aspetti che prendo la carta e la penna.
5: Non serve.
6: È per prendere gli appunti, se no...
5: Non prenda appunti, non servono. Dicevo, questa è la scena più importante, nella quale il dottor Fanti, dopo essere stato privato in modo violento della memoria, la riacquista e quindi ritorna in possesso delle sue normali facoltà. Scena importantissima, quasi. Cerchiamo di non sbagliare. No, dica lei, dico. Stronzo.
6: Chi?
5: No, lei,
6: dottor... è il dottore.
5: Dottore, stronzo. Non sbagli, mi raccomando.
7: Il dottor Lebre in dermatologia, il dottor Lebre in dermatologia. Il dottor Maghi in astrologia, il dottor Maghi in astrologia. Il dottor Cacca e Morandería, il dottor Cacca e Morandería.
8: Paolo, è successo, è successo.
6: Andrea, cosa è successo, Andrea?
5: Ma perché solfeggia, scusi, perché? Perché questo andazzo?
6: Pensavo che trasformarlo anche un po' in un musical, visto anche il passo
5: che ho fatto. No, ma questo è un dramma medicale.
6: Ma va molto di moda.
5: Ma non me ne frega il cazzo.
6: Se vogliamo puntare a Broadway.
5: Non vogliamo puntare da nessuna parte, noi dobbiamo arrivare alla fine di questa puntata. È già la prima battuta, mi sta già a romper cazzo.
6: Mi sembrava una buona idea.
5: A lei, a me no, che so io il regista. Chi è il regista?
6: Lei.
5: Io, ecco. Non è un paese democratico questo set.
6: Meno male che non ha fatto la battuta chi è lo stronzo.
5: Ecco, infatti, sarebbe stata pedissequa e pleonastica.
6: Chi è pedofilo?
5: No, dico pedissequa e pleonastica.
6: Sono sorelle?
5: No, sono due termini della lingua italiana. Pedissequa che consegue, pleonastica che aggiunge il troppo.
6: Troppo. Due nomi da stronza.
5: Sì, no, è il troppo. Sì, se fa due figli, le chiami pleonastica e pedissequa che si addicono alla sua personalità.
6: Vado.
8: Paolo, è successo.
6: Andrea, che è successo, Andrea?
8: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Davvero? Come fai a dirlo, cazzo?
5: No, meno concitazione.
6: Perché sono venuto in moto, c'ho ancora l'adrenalina.
5: Ma pinavo e bussavo la prossima volta. Faccia guidare sua moglie.
6: Meno?
5: Meno, molto meno, sì.
6: Davvero? E come fai a dirlo?
8: Con la voce, Paolo.
6: Con le mani.
5: Con i piedi.
6: Con
5: vaffanculo. Ecco, vada lei. No.
6: Era divertente, vede che il musical ci sta.
5: Non ci sta il musical, non ci sta. Non si fa, non è Broadway questo è Cinecittà. Se fa il dramma medicale ci sono i medici. Vada avanti.
6: Andrea, cos'è successo, Andrea?
8: Credo che mi stia tornando la memoria.
6: Porca...
5: No, ma no, ma finito le sbottà, scusi. Ma perché deve impregare?
6: Perché nella commedia moderna...
5: Ma non è una commedia, è un dramma medicale, questo è stato sparato un test.
6: Lei non ha visto i soliti idioti 3, dicono un sacco di parolacce e funziona.
5: Ma sì, ma noi stiamo a fare un'altra roba, siamo un dramma medicale.
6: Come fai a dirlo, Andrea?
5: No, senta, scusa. Allora, questa sfumatura blasfema che lei dà al personaggio non è coerente.
6: Ma perché questo dottore me lo immagino un po' aggressivo, un po'...
5: Ma perché?
6: Passivo, aggressivo.
5: E allora sia più passivo. Me tolga l'aggressivo e rimanga il passivo, prego.
6: Davvero, come fai a dirlo?
8: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire sì.
9: Io non l'ho capita.
6: Anch'io.
5: Ma signora, ma lei se fa i cazzi suoi? Ma è la barzelletta, è cosa del testo.
9: Beh, che... ma io sono un po' come dire il testo del pubblico, no?
5: No, che lei è un infiltrato che non voleva nessuno e che nessuno capisce che ci fa qua.
9: Intanto i miei panzerotti li vogliono tutti.
5: Sì, ma non è contestuale. Se non ci fossero i panzerotti ci sarebbe il cestino.
9: Che schifo.
5: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto.
10: Riprendiamo dalla risata del coglione.
6: Stronzo, non coglione.
5: Bravo, ha fatto bene a sottolineare. Prego. Troppo poco. Troppo. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, vedi una risata. Cioè, da compagnone, vedo.
6: Da compagnone?
5: Da compagnone.
6: Forza proletaria!
5: No, non quel compagnone, nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
6: Hai!
5: No, ti tengo giù quel braccio.
1: Non perdere la prossima puntata di Doc intitolata Fritta, è buona anche la merda.
11: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
7: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
6: È perché lui l'ha picchiato in c***o vostra madre! Quella puttana! No!

0: storia volete che vi racconti? Fili di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Hai visto? Non è vero che ci giustavo a cazzo, hai visto?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, super comparsa noto ritardello aveva nuovamente bloccato la produzione di Doc per l'incapacità di pronunciare la parola omeopata.
3: Non è come sembra, Andrea. Non ho avuto scelta. Mi stanno ricattando.
4: In che senso?
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal tappetato.
4: Chi è questo tappetappetato?
3: Optammota.
4: No, omeopata. Il medico
3: omeopata.
1: Per ovviare il problema, il regista ha chiesto ad un assistente di studio, anche esso con giganteschi problemi mentali, di pronunciare la parola al posto degli attori.
3: Omeopata.
4: Omeopata.
3: Omeopata.
4: No. Capito? Lo facciamo dire al signore sfortunato.
3: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
4: Ecco, allora lei faccia. Mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
3: E io continuo la frase.
4: Esatto. Perfetto. Sì. Beh, siamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
3: Mi hanno fotografato mentre andavo dal
5: omeopata.
4: Questa roba è veramente, io ne esco, c'è una pippa, prego.
3: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
4: Cosa? Tu vai dal
5: omeopata?
1: Riusciremo a finire questa puntata senza incappare in altri handicap mentali del dottor Stronzo o rimarremo bloccati qui all'infinito? Scopriamolo insieme. Motore partito, azione.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà più. Porco!
4: No, troppo. Ma perché?
3: È perché lui è disperato.
4: Ma non è disperato.
3: L'ha scoperto.
4: Ma è andato all'omeopata.
3: Lei lo sa dire.
4: È certo che sì, ma chiunque sa dire omeopata, a parte lei. No, lasci stare il buon Dio. Prego.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà più, porco.
4: Senta, non abbiamo rimosso il problema. Il problema è l'impregazione blasfema, non l'intenzione.
3: Ah, pensavo la tonalità.
4: Non è la tonalità, è proprio il fatto che si chiama in causa.
3: Spingo meno.
4: Una religione con 1.300.000.000 di fedeli.
3: Sono così tanti?
4: Sono tantissimi.
3: Porca
4: incazzati. Scusi, ha ribrigliato con un'altra.
3: Mi permetterei mai.
4: Ah, prego.
3: È stato un momento di debolezza, Andrea. Giuro che non accadrà mai più.
4: No, no. Ormai è troppo tardi. Non posso più vivere sapendo che sei andato dal
5: omeopata.
4: Basta! Mi butto dalla finestra!
3: Ah! Andrea, le finestre dell'ospedale sono sigillate.
4: Ah! La testa! Che male! Cielo, chi sono io? Oddio! Ho perso la memoria!
3: Tranquillo, Andrea, ora ti prescrivo un Corrutin.
4: Che è sta roba?
3: La risata diabolica.
4: Ma questo era un epilettico con la cintura in bocca? La risata diabolica è come quella dei thriller. Presente il capolavoro? No, quello è Michael Jackson che si strappa i testicoli.
3: Ah.
4: È quella all'inizio dei thriller. Se ricorda.
3: L'ho sempre sentito a metà, l'ho registrato alla radio con la cassetta.
4: Se la sarà capitato di sentire la qualche...
3: No, l'ho più sentito agli anni 80.
4: Vabbè, è un più. sì, così un po' okay. Diabolico.
5: Vuole che la faccia io?
3: Va bene, allora la facciamo fare a lui, dai.
5: Ok, lei rifaccia la battuta.
4: Ecco, sì. Si rende conto che il signore spastico è superiore a lei nell'interpretazione del ruolo?
3: Tranquillo, Andrea. Ora ti prescrivo un Corrutin.
5: Omeopata!
4: No, scusi, signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione, bastava solo la risata.
5: Scusa.
4: Grazie, lei è molto gentile. Può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia, meglio sulle spalle.
5: Okay.
4: Grazie, prego.
3: Tranquillo, Andrea, ora ti prescrivo un Corrutin.
5: Omeopata!
3: La tenga così, si fida.
4: Sì, molto meglio, molto meglio. Beh, pausa, 5 minuti. Per favore, rimuovete il signore spastico le lenzuola annodate. Oppure riportatelo nella strutturina.
5: Omeopata!
3: Poi ti do le 1.500 lire.
5: Omeopata!
4: Sì, basta, omeopata.
5: Omeopata!
4: Omeopata, bravo. Adesso si sieda sul suo triciclo.
5: Omeopata!
4: Sì, pedala forte, forte.
1: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc, Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi. Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Ottuagenaria puntata. La dottoressa Jodie Forrester sta indagando su un pericoloso serial killer che cattura le donne e ne uccide tutte le amiche false e ipocrite. Per questa ragione ha chiesto l'aiuto di un altro serial killer recluso da tempo nel penitenziario di Alcatraz, il terribile Annie Duball.
1: Venga, dottoressa, venga pure.
2: Arrivo.
1: Si sbrighi a venire.
2: Un attimo, ecco, sto per venire.
1: Ma insomma, deve fare sesso con un secondino proprio prima del nostro interrogatorio.
2: Oh, insomma, e va bene, vengo.
3: E io cosa faccio?
2: Continua da solo che io devo interrogare il terribile Annie Duball.
1: Un tizio che faceva un censimento una volta provò ad interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.
2: Ma che schifo!
1: Infatti ho vomitato al primo boccone. Mai mangiata una roba più schifosa. A parte quando sono andato al ristorante vegano con Mazzoli.
2: Parliamo del serial killer che devo catturare.
1: Le serve il mio aiuto, dottoressa, altrimenti non riuscirà mai a catturarlo.
2: Lei lo conosce bene?
1: Certo, era un mio allievo.
2: Ah, una roba tipo The Following?
1: Sì, comunque una cosa simile. Quel ragazzo ha imparato da me.
2: Perché cattura donne per uccidere le loro amiche false e ipocrite?
1: Ogni cosa ha suo tempo, dottoressa Forrester. Lei deve fare prima qualcosa per me.
2: E cosa?
1: Raccontarmi un ricordo che la tormenta.
2: Ok, io tifo il Milan e poco tempo fa ho visto Milan-Empoli e...
1: Qualcosa di meno scabroso.
2: E va bene, una volta ero bambina e sentivo urlare gli agnelli. Le loro grida mi tormentavano la capoccia, non riuscivo a dormire.
1: Quelle povere creature innocenti.
2: Creature innocenti? No, veramente io ero a Cortina d'Ampezzo ed ero finita vicina di stanza con la Puelca nei suoi cugini. Hanno fatto un festino e poi sono arrivate pure dei travi.
1: Dottoressa, ho già 6 ergastoli, non aggiungiamo pure una querela da parte di quella gente là. Veniamo al soldo.
3: Era quello che stavo tentando di fare.
1: Senta, può dire al secondino di toglierle una mano dal reggiseno? Non potete sbrigarvela quando abbiamo finito.
3: Ma porco d***o, ha ammazzato 700 persone e si imbarazza per una palpatina?
2: Forza, fai come dice, aspettami di là.
1: Dottoressa, ho deciso, la aiuterò, ma voglio qualcosa in cambio.
2: Cosa?
1: Voglio mangiare un'ottima persona.
2: Ma è inaudito, io non posso.
1: Le assicuro che è possibile. Non chiedo una persona per bene, mi accontento del mio vicino di cella. È un clown pluriomicida condannato a morte. Le autorità consentiranno, dottoressa.
2: Io non so.
1: Lei interceda per me, mi faccia fare il mio ultimo pasto umano e io le consegnerò il serial killer a cui sta dando la caccia. Milan-Empoli è stata davvero così brutta? La dottoressa Forrester starà ai patti? E il terribile Annie Duball potrà veramente mangiare il clown pluriomicida che desidera tanto? Lo scoprirete nella prossima antropofaga puntata di Dissapori che si intitolerà... Cucino It! Only for you. No, no, no. This is

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105. Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Bubu, siete? Manny, la pancetta non la compra più nessuno. È il momento di cambiare.
3: Sì, ma Sid, come sappiamo che piacerà il guanciale?
2: Perché il pianeta intero ha capito che nella carbonara ci va il guanciale.
3: Ma stanno andando tutti verso sud. Perché noi andiamo verso nord?
2: Perché è a nord che riusciremo a differenziarci nella produzione.
3: Sid, mi stai rincoglionendo con le tue follie. Abbiamo sempre prodotto pancetta.
2: Manny, è in arrivo una nuova era. Non capisci?
3: Sarà
1: l'era guanciale.
4: Tenente John J. Dapp, qui dice che lei è assegnato alla festa di confine.
5: Sì, signore, è vero.
4: La festa di confine è territorio dei bambini di 5 anni. Cosa ha fatto di male per essere trasferito qui?
5: A dire il vero, sono qui su mia richiesta. Voglio vedere la festa prima che finisca.
4: Ah sì? Che Dio possa proteggerla.
6: E adesso balliamo tutti insieme! Questo è il ballo del qua qua, tarararara, questo è il ballo che fa qua qua qua qua.
1: Balla coi pupi.
7: Cos'hai visto, Bill?
4: Lì c'è qualcosa che ci sta aspettando.
7: Qualcosa?
4: Ho visto un'ombra. Ma...
7: Cosa? Cosa?
4: Mi è sembrato di vedere dei tacchi e una borsetta bellissimi. Erano troppo alla moda.
7: Eccolo lì! L'ho visto, l'ho visto! Wow, avevi ragione! Hai visto che vestito? Era spettacolare!
6: Ma siamo nella giungla! Ma che cazzo si veste così?
4: È un essere di un altro mondo.
7: Ma è strastiloso!
6: Ma chi cazzo è?
1: Predator. Filmotti e Seriotte.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Stupido.it.
10: Erburbio!
11: Dimmi, Giannastapestio!
10: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb!
11: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
10: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
11: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
10: Li hai visti anche tu?
11: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
12: Hai detto porta santa?
11: Sì!
12: Sono imperdibili! Sono imperdibili!
9: Stupido.it.
13: Pronto?
14: Messer Giorgio?
13: Pronto?
14: Messer Giorgio?
13: Sì?
14: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
13: Pronto?
14: Sì, mi sente? Messer Giorgio?
13: Sì?
14: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
13: Pronto?
14: Sì.

0: ai mattoni.
1: Ah, mi dica?
0: Mi dica lei.
1: Cosa?
0: Dei mattoni.
1: Beh,
0: quanti ori vuole per i mattoni?
1: Ori?
0: Sì.
1: Ma chi è? Non ho capito.
0: Pronto?
1: Sì, chi è che non ho capito?
0: Mi dica per gli ori.
1: Senta, lei mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
2: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
1: No, la sento più.
2: Sono il cavalier Giorgione, puttano sì. della sega, mi sente?
1: Come?
2: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
1: Allora?
2: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
1: Ma l'ha letto l'annuncio?
2: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
1: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
2: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
1: E un vaffanculo.
3: Allo?
1: Allo? Non sento Allo? Più.
3: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'ordine sì. del coppolo.
1: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
3: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
1: Ho capito. Pronto.
3: Ordunque.
1: Pronto.
3: Ordunque.
1: Pronto.
3: Villico, porta rispetto al Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta e anche pure di Cipro.
1: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
3: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
1: Ciao.
3: A singolar tenzone ti svito.
1: Non ti sento più, cretino.
3: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
4: Ma chi è sto fenomeno?
3: Bellissimo.
4: Madonna. Stupido, stupido.it.

0: Carogne, vi regalo l'infameria del secolo. Il mio amico Michele ha ereditato una casa in provincia di Avellino. La sta rimettendo a posto piano piano, ma il cantiere è un casino, perché sta cercando di spendere il meno possibile. I vicini si lamentano e le imprese che ci lavorano sono di totali improvvisati. Insomma, è disperato. Dategli il colpo di grazia. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'ispettorato del lavoro di Milano. La chiamo per...
1: Non ho capito.
2: Se si vuole segnare il mio nome, sono Giulio Chiavichella, ispettorato del lavoro di Milano.
1: Sì.
2: La chiamo in merito a una segnalazione che ci è stata fatta per un immobile, provincia di Avellino,
1: sì.
2: Perché ci sono una serie di irregolarità sull'utilizzo di lavoratori non regolari.
1: Sì.
2: Suo l'appartamento?
1: È veramente di mio padre, però non vedo quali siano le irregolarità.
2: È emerso da alcuni controlli della polizia locale che nel cantiere sono state trovate persone non regolarmente assunte per il lavoro di muratura, nella fattispecie dal ditta che utilizza,
1: sì.
2: Ha utilizzato dei lavoratori non in regola, sostanzialmente lavoratori in nero all'interno di questa struttura. Ovviamente
1: guardi, io questo non lo posso sapere.
2: Mi perdoni, mi faccia finire. Lei sa benissimo la tutela sul lavoro in questo momento che Asticella ha anche per gli infortuni sul lavoro, quindi vengono prese,
1: certo,
2: molto seriamente,
1: però,
2: determinate cose.
1: Mi sta dicendo che io devo sapere, cioè mi devo far dare i contratti di lavoro dei dipendenti.
2: No, non le sto dicendo che lei deve farsi, diciamo, gli affari.

0: economici della ditta che lei interpella, però deve sincerarsi che la ditta che sta utilizzando sia una ditta seria e sicuramente non sfrutti il lavoro in nero o di immigrati clandestini come in questo caso. Le passo l'ingegnere.
1: Gli immigrati clandestini, però guardi, le dico che gente cioè, di colore o non italiani a casa mia non ci sono mai stati.
0: Ma lei è sempre stato presente sul cantiere?
1: No, non dalla mattina alla sera, perché purtroppo anch'io, però c'è mia madre che va.
0: Lo so,
1: padre,
0: magari la sua mamma non ha avuto l'accortezza di accorgersene, però diciamo la polizia locale ha proprio trovato delle persone ai quali ha chiesto i documenti, sprovviste di documenti di residenza e nazionalità. Vabbè, adesso le passo l'ingegnere che magari le spiega nello specifico e le spiega qual è il percorso che dovremmo fare adesso. Mi attendo un attimo in linea, un attimo, un secondo.
2: Round 2.
3: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, allora io qua sotto mano la sua pratica, che è un bel garbuglio.
1: Sì.
3: Abbiamo impiegato una settimana a venire a capo della sua situazione perché c'è un elenco di irregolarità che è veramente sorprendente per un immobile così piccolo.
1: Infatti faccio meraviglia, addirittura il suo collega adesso mi diceva che ci sono state a casa mia praticamente persone non regolarmente... cioè immigrati clandestini, ma
3: sì.
1: Cioè, persone non italiane io non ho mai trovato.
3: Le arriverà una raccomandata con tutti i documenti del tribunale dove si dovrà presentare per rispondere degli illeciti a suo carico, quindi ci sarà una documentazione dettagliata che avrà modo anche di vagliare con il suo avvocato. E molto semplicemente io la chiamavo perché in base ai lavori che lei ha svolto noi non abbiamo una documentazione fiscale che sia coerente con i lavori.
1: Ma sono ancora in corso, ecco, perché cioè non è un lavoro finito, stanno ancora lavorando, cioè la ditta stanno ancora facendo i lavori, ecco perché non è che è finita, no? Cioè abbiamo cominciato a ottobre, non è un lavoro, un cantiere, il cantiere è aperto.
3: Ma mi scusi, la pavimentazione è finita.
1: La pavimentazione, è stato montato l'impianto, sì.
3: Sì, ma io ho una fattura relativa ai lavori di pavimentazione di 2 euro. Cioè lei può aver speso 2 euro per la pavimentazione?
1: Non penso.
3: Nemmeno io. Però io qua ho una fattura di 2 euro, quindi le possibilità sono due. O lei ha messo un pavimento molto economico, o lei ha pagato i lavori in nero.
1: No, ancora non ho finito i lavori. Non ho ancora,
3: ma scusi, ma questa fattura...
1: Adesso mi sentirò anche con loro, perché...
3: Cioè, ma certo,
1: io...
3: se lei ha pagato un pavimento 2 euro, qui c'è un caso lampante di evasione fiscale.
1: L'ho comprato il pavimento. Mio padre l'ha comprato il pavimento, ma ho speso 5.000 euro.
3: E
1: no?
3: Dov'è questa fattura? Dov'è questa fattura di 5.000 euro? Non c'è, l'ingegnere non l'ha mandata.
1: Dell'acquisto del materiale.
3: Non c'è questa fattura.
1: Vabbè, allora vi verrà inviato tutto. Cioè,
3: ma quando
1: tutto,
3: però? Mi scusi, seguendo l'ordine che è indicato nella DIA, ad ogni lavoro svolto deve seguire una fattura e un pagamento.
1: Okay.
3: Nel suo cantiere ci sono persone che lavorano in nero, i materiali sono stati comprati con dei soldi che non esistono e lei o ha pagato i lavori, non lo so, con catenine d'oro o non ha pagato i lavori. Quindi i casi sono due. Mi scusi, mi faccia terminare.
1: Mi faccia terminare.
3: Allora, o lei è un camorrista e la gente lavora per lei gratuitamente, oppure lei sta facendo lavorare delle.
1: Lo chiamo anche loro perché io non ho nessuna fattura, cioè ancora non mi hanno fatto nessuna fattura.
3: Io semplicemente la chiamavo prima di tutto per capire se abbiamo a che fare con una persona fisica o con una società di copertura, perché in questo caso partirebbe anche la segnalazione all'antimafia, ma adesso al momento mi sembra che lei sia una persona che esiste e respira con noi.
1: Sì, allora il proprietario dell'immobile è mio padre, ecco. Io andrò a vivere in quella casa, quindi
3: ma chi paga però?
1: Mio padre.
3: Cioè chi è il soggetto fiscale che sta pagando i lavori? Lei o suo padre?
1: Mio padre.
3: Ma le fatture però sono a nome suo, Michele.
0: Mi scusi,
3: dica.
0: È ancora il telefono, signor?
3: Sì, stiamo venendo.
0: Perché ho avuto una telefonata dal cantiere, dalla polizia locale, che una persona si è fatta male proprio in questo momento sul cantiere.
3: E non c'era un'antinfortunistica.
0: Non c'era un'antinfortunistica ed era assoluta nero.
3: Non so.
1: Sto rimanendo allibito.
3: Lo so, però in questo momento mi diceva il collega, la persona che si è infortunata in cantiere è stata condotta in ospedale, l'assicurazione non era presente, l'antinfortunistica non era stata fatta, e dovrà aspettarsi una sanzione.
1: Sì.
3: Qua la sanzione applicabile va calcolata sul valore dell'immobile, quindi può variare da 35.000 a 100.000 euro.
1: Cioè, una persona praticamente siamo dei criminali, in poche parole.
3: Fino a prova contraria.
1: Potete contattare il mio, cioè l'ingegnere, che lui sa tutto.
3: No, ci sono amici e parenti che hanno lavorato in nero qua, signor. Cioè, non prendiamoci in giro.
1: Non...
3: Vabbè, senta, signor, ha la possibilità di prendersi un appunto?
1: No, sto guidando, io sto, faccio l'autista, non...
3: Ok, allora faccio, sta guidando, ce l'ha l'autoradio?
1: Sì.
3: Ok, allora oggi pomeriggio alle 14 metta su Radio 105 perché è nello Zoo di 105!
1: Ma mi avete fatto morire comunque, porca miseria!
3: Evasore!
0: Bastardo di merda!
1: Ma avete fatto morire, mi fate venire un infarto!
3: Ma come la stai mettendo a posto sta catapecchia, amiche? In bocca al lupo, ciao!
1: Vi abbraccio, grazie, vi abbraccio!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ci vediamo oggi allora per radio!
0: Ciao, ciao! Guarda la soddisfazione, mamma, di fottere un campano.
3: Mamma
0: mia,
3: hai preso in culo da un ligure.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonno Impei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma non Impei! Io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, a lavoro, ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma non Impei, questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti, giganti, tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: E torni mani vuote, stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Che campione che sei, Sanpei. Mica che due coglioni, sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, è più forte di me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Battere! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito. Sto parlando con la mia ragazza.
3: Stai gridando? E mi scappano i pesci!
1: Guarda che stronzo ha fatto scappare i pesci! Che cazzo gridi?
6: Dai, meglio! A me piacciono i froci!
1: Vai via! Cazzo infame, vai! Vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo!
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ma sei sordo?
1: Ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
3: Ma allora...
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda! Ma bene che sei arrivato tu, mi annoi a morte! Sono qui dalla torre, non ho preso un cazzo!
3: Scusate, però adesso arriva pure il quercio! E la puttana, il quercio! Io sono qua a pescare!
1: Ma tu lo conosci a questo?
4: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa!
4: E capita!
1: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei! I pei, come cazzo si chiamano loro? Mi cagano le orecchie!
4: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Ah! Preso!
1: Oh!
4: Ah! Preso!
1: Oh!
4: Ah! Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
4: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
4: Tieni, Sabetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
4: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
4: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Mi aspettavi altro, froccio di merda!
2: Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
2: Cosa?
1: E tu? Vai subito fino a casa!
3: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico,
4: Però per tre pesci!
3: Sì, sì, per tre pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma anche se non andiamo avanti, chiamo i carabinieri,
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei. Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è
2: i coordinati? È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Salve.
6: Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eccolatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Eh beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
3: Dopo la cena, allo stesso modo prese il pane, prese il salame. Maron! Ah, finalmente!
4: Che succede, padre mio?
3: No, niente, niente, devo correre a casa a vedere questo video messaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder!
4: È la messa!
3: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai!
4: Ma dobbiamo dare le comunioni!
3: Le comunioni, ma le ostie sono finite!
4: E com'è possibile che sono finite?
3: Perché c'è l'Eucarestia! Puttane mamma! Morte!
2: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
4: Padre!
3: Maronna, che vuoi adesso? Che?
5: Padre Bello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato. Altrimenti, ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
3: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due. Però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
5: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
2: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
3: Padre! Ma nonno, cosa c'è?
4: Sono venuto a prenderla.
3: Che cosa? Chi? Che cosa?
4: Non si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
3: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
4: No, padre, questo non me lo può fare.
3: Cristo!
4: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo.
3: Madonna.
4: Salga, non faccia storie.
3: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui?
2: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
3: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay e i bambini gay poi diventano di sinistra come Fabio Alisei e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero che è una parte del corpo poco interessante quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, Maronna. Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
2: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
4: Padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani!
3: Ma chi se ne frega! Puttana!
4: Che dolore!
3: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
4: Che cosa?
3: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje postato da Paolo Brosio.
4: Ah, posso vedere pure?
3: No!
4: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento per non farvi vedere.
3: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao pezzi di fango! Fate uno scherzo a mia suocera, che è una specie di samurai sardo incazzosissimo. Lei e suo marito sono proprietari di una villetta a Cerveteri. Hanno appena finito di sistemare tutte le pratiche per le ristrutturazioni dopo anni di torture burocratiche, ma hanno deciso di non sanare la tettoia abusiva del posto auto, sperando che nessuno se ne accorgesse. E qui entrate voi a gamba tesa. Fatela soffrire! Round 1.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, la chiamo dal catasto, Cerveteri.
1: Mi dica.
2: Senta, buongiorno, allora io la chiamo per una pratica relativa all'unità abitativa sita in largo 3 a Cerveteri.
1: Allora io vedo la pratica in corso.
2: Infatti appunto mi sto occupando della pratica. Allora ho visto che avete provveduto a pagare gli illeciti che sono maturati nel tempo.
1: Sì.
2: L'unica cosa che mi rimane in sospeso, che sulla pratica non compare, è l'ammenda per quanto riguarda un tetto abusivo in legno nel posto auto.
1: C'è solo una copertura di plastica perché gli uccelli ci distruggevano le macchine.
2: Dalla perizia mi risulta che è stato edificato un tetto in legno che non è stato accatastato, per il quale voi non avete fatto la pratica, e in pratica risulta abusivo, quindi io non posso.
1: Io lo demolisco, ma sì. non pago niente lì. Non mi interessa proprio, guardi, la macchina sta sotto la pioggia, ci metterò il pelo.
2: Ho capito, signora, lei lo può anche demolire.
1: Ma le mando le foto.
2: No, ma non c'è proprio. No, lei lo può anche demolire questo tetto, però nel corso del tempo comunque lei ha maturato un illecito che va sanato. Adesso.
1: Non ho capito se dobbiamo pagare per allora, anni passati che.
2: Esatto, le spiego, è molto semplice. Allora, questo tetto abusivo del posto auto è comunque rimasto in logo per un tempo X, e questo tempo X va sanato, nel senso che lei ha commesso un illecito e l'illecito va pagato con una multa. Ora io non le so dire l'importo, signora, perché.
1: Se mi guardo qua intorno ci sono tanti di quegli illeciti che sono innumerevole, chi fa tettoie, chi fa.
2: Lo so, signora, però.
1: Però quelli non hanno fatto nessun problema.
2: Lo so, signora, io.
1: I vigili hanno detto che non è compito.
2: Ma signora, che glielo devo dire? Io mi occupo della pratica sua, e poi quando mi arriverà un'altra pratica, la pratica del muretto.
1: Ha perfettamente ragione. Ma quanto conterebbe poi tutto questo uso di questa tettoia?
2: Per il calcolo dell'ammenda le passi il dirigente. Arrivederci, signora, buona giornata. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a lei.
3: Round 2. Pronto, salve signora.
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Lei ha costruito una tettoia autonomamente.
1: Non è una tettoia, sono dei pali con una copertura di plastica.
3: Una tettoia, signora, una tettoia. Le può chiamarlo barzò, tettoia, giardinetto, come preferisce. Comunque dal momento in cui lei appone un tetto risulta una tettoia. Quindi
1: questi sono tanti di quegli illeciti che uno potrebbe contare giorno per giorno.
3: Ma noi adesso ci stiamo muovendo attraverso dei droni che stiamo cominciando a utilizzare per visitare il territorio.
1: Comunque io dovrei pagare per questi anni che
3: Allora, prima di tutto cerchiamo di fare chiarezza su quanto tempo è passato. Lei si ricorda a memoria quando è stata edificata questa tettoia?
1: Quando abbiamo fatto questa tettoia? Non molto, perché la macchina è nuova, è da poco che ce l'abbiamo. C'è persino un buco nella tettoia che ci piove fuori giù. Quindi
3: neanche fatta poi a regola d'arte, tutto sommato. Fatta sommariamente.
1: Sì, era fatta a regola d'arte, c'era un albero che spuntava, da lì era rimasto il buco perché l'abbiamo delevato.
3: Scusi un secondo, facciamo un passo indietro, mi perdoni. Lei ha levato un albero?
1: No, io non ho levato un albero, ho levato un ramo.
3: E di che albero si tratta? Un albero a foglia?
1: Era una giacaranda.
3: Più alto di 3 metri?
1: È più alto di 3 metri? Sì.
3: Signora, lei doveva chiedere permesso al comune per portare il ramo,
1: No, questo non lo sapevo. Io
3: perfetto, quindi abbiamo un secondo illecito. Quindi noi abbiamo
1: la conifera che stava qui, ho chiesto tanto di permesso.
3: Signora, la questione è un po' più complicata.
1: Ma perché, scusi, quell'albero è un abuso?
3: Di fatto, l'albero, essendo un essere vivente, è tutelato da alcune leggi a livello nazionale. Quindi lei non è che può prendere un albero, abbatterlo, tagliarlo.
1: Stiamo parlando di un ramo, di una protuberanza laterale di questo albero. L'albero è ancora lì, bello, vivo e vegeto, anzi che sta tirando fuori.
3: Ma lei è botanica, signora? Lei
1: no, sono botanica, ma ho vissuto 10 anni in Africa, se permette, queste piante ce le avevo nel mio giardino.
3: Io ho lavorato 3 anni a Messina, non è che so fare la carne qua me usa.
1: Ho capito, ma io non posso tenermi un ramo tutto storto, bisbiletto.
3: Signora, lei deve chiamare il comune. Mi perdoni, signora.
1: Sì,
3: signora, lei non vive nel Far West, signora. Ci sono delle regole, lei le deve rispettare. Non mi può costruire.
1: Io non sto vivendo nel Far West.
3: Sto parlando, signora.
1: Le regole.
3: Signora, lei mi deve ascoltare. Signora, lei non ha rispettato le regole. Lei ha costruito abusivamente. Mi costruisce un barso. E poi io a questo punto è un attimo che mi scopro un bagno in più. Sto parlando, signora. È un attimo che mi scopro un bagno in più in casa. È un attimo che mi scopro che magari quel muretto lì mi stava male e lo sposto di 4 metri. A un certo punto, signora, mi viene anche un dubbio. Mi perdoni.
1: Io non ho spostato niente all'interno della casa, la casa è uguale come il geometra ha prospettato, perché l'ha verificata e straverificata. Mi sta dicendo che devo pagare per gli anni in cui ho usufruito di questa tettoia.
3: In più le sto dicendo che, vista la sua natura a questo punto semidelinquenziale nell'attitudine.
1: Ma lei lo sta offendendo, ma lei la denuncio,
3: Ma lei che cosa denuncia?
1: Denuncio, io semi delinquenziale. Ma di che cosa stiamo
3: Ma lei,
1: parlando?
3: Signora, è una delinquente, lei non può. Lei ha
1: questo
3: si chiama è un termine. Ma vada dove vuole, signora. Questo è un termine di italiano. Delinquere significa non rispettare la legge. Lei non ha rispettato la legge, signora. Lei ha costruito abusivamente, lei ha potato abusivamente, lei è una delinquente. Punto.
1: Delinquente sarà lei.
3: Io sono un esponente dello Stato. Io sono lo Stato, signora.
1: Senta, per una tettoia.
3: Ma la sua tettoia, signora, non
1: sta lì.
3: Signora, moderi i termini cortesemente.
1: È per un telo di plastica.
3: Ma moderi i termini, signora, che quella parola lì non la doveva dire cortesemente. Va bene, io allora comunque le sanziono la tettoia. Le sanziono il ramo e le mando il tecnico a controllare casa, signora. Ha capito, signora? Salve, signora.
4: Round 3.
2: Signora?
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, ho sentito un alterco col dottore Iaculato.
1: Ma questo qui mi dà della delinquente, mi dà che io ho tagliato un albero a più di 3 metri, che è questo, che è quello, per una semplice pelo di plastica bucato che sta lì a copertura della macchina.
2: Ma abbia pazienza, il dottore Iaculato è molto sotto pressione perché con tutte queste pratiche.
1: Ma sotto pressione, ma anch'io sono sotto pressione. Che ne sa lui delle cose degli altri?
2: Va bene, signora.
1: E adesso mi vuole mandare l'ispezione qui.
2: Sì, arriverà l'ispezione, signora, arriverà l'ispezione e una multa almeno tra i 9 e gli 11.000 euro, signora.
1: 9.000 euro.
2: Esatto.
1: Ma lei sta scherzando?
2: Questo purtroppo è la legge, signora.
1: Ma state cercando di fare cassa comune di cervetteri sulla pelle dei poveri pensionati.
2: Ma guardi, signora, fondamentalmente questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro consiste nel prendere un numero di telefono di una persona, poi telefonargli e quando la persona si incazza dirle che è su Radio 105.
1: Andate a fare il culo.
3: È colpa di sua figlia, signora.
1: Luca, ti ammazzo.
3: È suo genero, signora.
1: Lo so, l'ammazzo. Quando vedo l'ammazzo, mi ha fatto salire la pressione.
3: Ci dispiace, signora.
1: Disgraziato. Ti becco.
2: Arrivederci. Buona Pasqua, signora.
1: Grazie.
2: Arrivederci.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
10: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
10: forse
0: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
0: sì, va
10: signora...
0: Bene. Questo
10: mi ascolti,
0: sì,
10: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
10: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia miseria. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
0: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
0: Va bene.
10: Lo sport.
0: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
0: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
10: per
0: cosa
10: chi non
0: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma che cazzo di ora
11: preferito
10: si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo di... cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
10: Uno.
13: Uno. Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
13: Sì.
10: Allora, sono
13: ma lei
10: andato
13: che si, scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
13: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
12: fare la
10: cacca.
12: Ma
10: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
13: bene,
12: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
0: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
13: Sì.
10: Decisivo?
13: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
12: Hai visto
10: vabbè,
12: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, vieni, vieni.
1: Non ti azzardare.
2: No! No! No!
1: Mi sta pisciando addosso.
3: Ma
1: voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Sei qua adesso. Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No,
1: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
5: 105 Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna! Che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di copa!
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio!
0: A parte che non mi chiamo Emetrio, comunque accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, Linguaman. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco! Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso!
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me l'hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa, è un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io!
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5!
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza, io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io oggi darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia metterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, quando Bezos consegnava i pacchi di persona. 6 anelli sono stati forgiati e 3 ne mancano all'appello. Mentre Sauron e l'elfa, dalla fica fatata, fanno fichi fichi insieme aspettando l'ultima sfornata di bigiotteria magica, un elfo tunisino invisibile se ne va in giro rubando l'autoradio a tutti i cavalli del circondario. E il terribile Adar, languido signore degli Orcodei, con lo scroto martoriato di cicatrici, guida la sua orda verso le miniere dei nani per realizzare il suo piano di vendetta ai danni degli elfi ariani.

0: burdello che hanno camminato.
1: Siamo orchi, no? Facciamo casino.
0: E la possiamo fare gli orchi educati, una
2: volta. Se no eravamo principesse, no?
0: Allora, tutto fermo, stop, fermatevi qua. Fermo vuol dire, non è uno tre stelle che mi gira a far muovere.
2: Scusa, mi sono mossa, torno indietro.
0: Ah, non è Squid Game. Allora, sotto queste montagne stanno i nani. Che fanno i nani?
2: Ballano!
1: Sono buffi e portano le mele a Biancaneve.
3: Sì. Vanno in miniera!
0: No, fanno in miniera, brava!
3: C'hanno i picconi!
0: C'hanno i picconi!
3: Che ha vinto?
0: Niente!
3: E che cazzo!
0: I nani fanno con lo piccone e scavano tutto il metallo. Che ci fanno con lo metallo? Lo danno agli elfi che curano gli elfi con questo metallo.
2: Mi sono persa!
0: È una cosa facile. Allora, sta l'uomo nella montagna. Sotto la montagna stanno i nani. I nani tengono lo piccone. Con lo piccone scavano. E pigliano lo metallo. Lo metallo è sanguoso. So, elfo che è diventato orco che poi era diventato elfo con la chirurgia plastica.
1: Casino.
2: E mi sono riperso un'altra volta.
0: Raga, non l'ho scritta io sta cosa.

0: Bang.
1: Quant'è?
2: 1,20.
0: 1,20. Quanto sei alto tu?
2: Non lo so, io non conosco.
1: Così.
2: Sono alto così.
0: Ok, beh. Così, giusto. Allora metà di così.
2: Metà di così.
1: Ah, sì, metà di lei. Specchiamo le gambe.
2: Non c'è bisogno di fare esempio fisico.
0: Esattamente. Allora, se non sapete quanto è metà di lui, segate la metà.
1: Va bene, zaccate.
2: Su, avanti dietro. Sai cosa che mi fa più male? Tu che dici zaccate.
0: Mo, adesso vedete che senza gambe che è l'altezza nano.
1: È un nano.
2: Esempio di merda.
3: Adar e la sua mostruosa gangbang di abomini di Neanderthal entrano dunque nell'oscura e profondissima grotta ai piedi del monte, ignari del pericolo che li attende.
0: Beh, adesso che abbiamo fatto chiarezza su come ha fatto Nunana, non ci resta altro che entrare dentro questa montagna e scassare di mazzare tutti i nani, così essi non minano il metallo che salva l'elfo che il mio padre al mercato comprò.
4: È un po' difficile.
5: Scusa, Dar. È buio, io c'ho paura.
0: Come c'ha paura?
5: Sì, c'ho paura del buio.
0: Ah sì, Ork, tu sei essere oscuro, dell'oscurità.
5: No.
4: Aspetta che gli accendo la testa.
5: Oh, adesso vedo, va bene.
0: Mannaggia, morto l'orco Enel, mi è capitato a me. Allora, silenzio, fate silenzio adesso. Non ci dobbiamo far scoprire.
5: Questa è raffreddata?
0: Allora tu stai fuori. Dobbiamo fare silenzio che questi nani ci hanno occhi dappertutto. Silenzio. Entriamo 4x4.
1: Ehi, ma è passato in piedi, stupido.
2: Oh, zitta, che ha detto entrare 4x4. Quanti siamo noi?
0: No, 4x4, che ero fuori strada. No, 4x4, piano.
2: 4x4, siamo 4.
1: Quanto siamo? 4x8.
0: Quanti siamo?
5: 4.
4: Che ne è 5?
2: Allora tu non puoi venire.
0: No, siamo da 4 più 1.
2: 4x1 sono 9.
0: No, 4 e 4, 1, 9, 9, 9, bravo,
2: no,
0: bravo,
2: siamo. Nuovo! No.
0: Contiamoci, 1,
1: 2,
5: 4,
0: con ordine però, 1,
2: 7,
5: 8,
1: 2,
0: tombola,
4: ho vinto!
0: Zitto, dobbiamo andare in silenzio, zitto.
5: Ma è buio qui!
0: Allora, certo che è buio, è una grotta!
5: Non c'ho paura!
0: E tu, tieni l'umido, eh!
5: Grazie, brucia.
0: E non lo devi tenere dalla parte della fiamma, dall'altra parte lo devi tenere.
5: Ok.
2: Mamma. Senti, guardate, c'è una luce in fondo a quella cosa tipo tesoro che brilla di luce propria.
0: E saranno un tesoro, cioè voglio dirci, siamo
2: dentro. L'ho visto io.
0: Shh. Fatemi guardare prima me. Se è un tesoro, guarda prima io. Se non è un tesoro, vai prima tu.
2: Ma già, sei furbo tu.
0: Sì. Mannaccio, Carmine, quanta moneta! È forziere pieno di monete, è monete pieno di forziere, gioielli, formaggi, capocol. Ma questo è l'uvere proprio tesoro!
1: Sì!
4: Siamo ricchi, tutti a puttane!
0: No, no! Io sono ricco, voi siete miserabili!
2: Guardate qui, ci sta pure un uovo di nano!
5: Ignorante, i nani non fanno gli ovi!
1: E allora di che cos'è questo?
0: E c'è sta scritto copro, ignorante. C'è scritto uova di drago da allevamento a terra, no GM.
5: Drago, drago!
2: Ma scusa, da quando gli uovi, i nani cagano negli uovi di drago?
0: Da mai, che domanda è? E se è un uovo di drago l'avrà cagato il drago, no? Potrebbe essere, il drago potrebbe essere quella cosa con le fauci che sta alla fine di questa coda.
5: Io ho un'idea, perché non mandiamo avanti lui?
4: Sì, sì, vai tu che sei più forte.
2: Forse vi siete persi un passaggio.
1: Quale?
2: Credo che Adar ci stesse avvisando che in questo preciso istante ci sia un drago che ci sta fissando.
0: A voglia?
5: Fatti vedere, muoviti davanti a lui.
4: Ci sta guardando, salutalo.
1: Ciao.
0: Ma chi ha salutato un drago? Scappare.
2: Sono spaventato. Non riesco a fermare.
1: Sì, ma corri anche quando urli.
2: No, mi messo da urlare.
6: Avanti che la sto mollando.
3: Lo so, anch'io avevo lo stesso volto quando ho saputo che il drago nella serie aveva tutte le sembianze de il Gabibbo.
0: Allora, quello che vedete che da cui stiamo scappando è l'Udrag Smog. È un drago Udrag Smog si chiama.
1: Vabbè,
0: e sapete quando morti ogni anno fa smog? Sono tutto recuperato.
2: Però è una forzatura nel racconto, per lo smog non ci può essere, non ci abbiamo macchine.
0: Io lo conosco, andavamo in piscina insieme quando eravamo piccinini. Adesso provo io a parlarci che magari

0: ma chi te non ci mangia?
1: Levi la cuffia, Dar!
0: E certo che te ne
2: vado. Stavi buffo.
0: Scusa, nella piscina si deve mettere la cuffia, sennò cadono tutti i capelli.
1: Ma quella con i fiorellini?
0: Quella con i fiorellini, sì, io non ne stavo
3: pensando. Scusa, Dore! Dore, Riccione!
4: Scusa, Dar, ma ce l'avevi pure gli slippettini?
0: E certo che...
3: Dore, Riccione! Dore, Riccione!
0: Ma poi, allora vedete la voi con Smog. Smog, fatelo cazzo tua con lui, vai! Attacchi, Smog!
5: Ma... Mea, Adar, sei proprio tu? Guarda che gli alfi mi hanno addormentato con un incantesimo e mi brucia il culo da morire. Oh, Malandi, come brucia!
6: Ricapitolando, il drago nella grotta è identico al Gabibbo. Gli orchi sono una manica di smongolini che vi assomigliano tanto. Adar sembra l'amministratore delegato della radio, che vi riempie di promesse e poi non ne mantiene mai nemmeno una. Boh, inizio a pensare che questa serie sia fortemente ispirata alle vostre miserabili vite da pezzenti, falliti. Vado a farmi una riga di coca e ci sentiamo alla prossima. Fottuti malati di mente.
5: Tira il dito con l'unghia, dai! Tira il dito squamoso con l'unghia gigante! Eccola! Vai, Jimmy!
7: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
6: sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per un'offerta di lavoro, visto l'annuncio su internet.
7: Sì, mi dica.
6: Ecco, allora, ascolti, non so se ha saputo il fatto della settimana scorsa che hanno fatto le unioni civili legalizzate in Italia.
7: Beh,
6: allora, praticamente c'è questa cosa particolare che è avvenuta, ovvero che un sacco di omosessuali si sono riversati nelle piazze con i cazzi di fuori, perché hanno protestato in quanto vorrebbero che tutte le aziende forniscano dei servizi anche per gli omosessuali. Quindi diciamo che lo fanno davanti alle aziende che vendono cose solo per quelli che non sono omosessuali, no?
7: E come posso essere d'aiuto?
6: Ah, in pratica, le spiego, noi siamo una società di servizi telefonici. Ecco, siccome abbiamo già i nostri cazzi, che abbiamo avuto l'amministratore che ha 3 anni di detenzione di armi, pisce di gatto, più il nostro qua, l'inserviente che ha fatto 6 anni, che ha tagliato la faccia a 3 marocchini, vorremmo evitare altri problemi, no?
7: Madonna mia.
6: Quindi in pratica vorremmo anche noi adeguarci alle richieste di questi personaggi omosessuali, no?
7: E che cosa devo fare io?
6: Allora, in pratica le spiego, adesso le spiego il lavoro, prima però facciamo il test europeo. Perché sono poche domande per capire un po' il suo profilo di psicopazia, per vedere se possiamo assumerla e avere a che fare con i frodi, capito?
7: Madonna, mi dica.
6: Da adesso parte la registrazione, quindi mi dai il consenso per il trattamento della sua voce?
7: Sì.
6: Allora, domanda numero 1. Mi dica esattamente il suo nome.
7: Alfonso.
6: Domanda numero 2. Ha una linea fissa telefonica o dobbiamo fargli una noi?
7: Sì, ce l'ho.
6: Ce l'ha. Allora, domanda numero 3. Nella sua vita quante donne ha scopato?
7: Beh, una ventina.
6: Complimenti. Domanda 4, quanti uomini?
7: Che sento?
6: Quanti uomini ha scopato?
7: Nemmeno uno.
6: Dica un po', perché qua sentono anche i gay, capito? Quanti ne ha scopati?
7: Beh, qualcuno.
6: Domanda numero 5, quella importante, quella chiave per la comunità europea. Lei coi maschi di solito fa attivo o si fa sfondare il buco del culo? Giusto per capire, per la comunità europea, eh?
7: Ma che, cioè, voglio dire, che modo, no, vabbè, diciamo che faccio l'attivo.
6: Ah, perfetto, guardi qua, secondo le sue risposte ho avuto il consenso per l'assunzione. Quindi la sua mansione da noi è quella di operatore telefonico erotico. Lei farebbe, lo farebbe per gli omosessuali, no?
7: Ma va,
6: vabbè, ho capito. Dai, facciamo una prova veloce, guardi, tanto io faccio il cliente e te fai l'operatore. Tanto, guardi, di solito chi chiama è sempre timido, quindi cerco di entrare un po' nella parte del timido che chiama. Vado, pronto?
7: Da dove chiami?
6: Da Bari, voglio sborrare. Ci pensi tu?
7: Babbo, ma non si può, cioè, che uno di queste cose alle persone.
6: No, vedo che non è cosa sua proprio. Facciamo così, guardi, le faccio un'altra proposta lavorativa, vediamo qua che capisco che comunque fa sborrare. Gente, non è il massimo, giusto?
7: Beh.
6: Allora, guardi qua, c'ho una proposta. C'è una parrocchia che cerca un prete. Vuoi fare prete?
7: E che devo fare?
6: In pratica, quando vengono i bambini devi testa di merda.
7: A me.
6: Ma se va a fanculo, va.
7: Ma come si permette?
6: Ma va che ma va a fanculo, se ti becco i stati faccia, infame. Barese di merda.
7: Ah, puttana davanti, per la latrina.
3: Questo è il momento di Gigi Valli.

0: Ciao bastardi, sono Silvia da Ferrara e vorrei fare uno scherzo al mio compagno. Qualche mese fa ha ordinato una macchina nuova perché la sua lo ha lasciato a piedi. Doveva arrivare a settembre, ma il concessionario continua a spostare la consegna e il mio compagno è sempre più incazzato e vuole mettergli le mani addosso. Adesso sembra che l'auto debba arrivare dalla Romania verso dicembre-gennaio. Non sarebbe fantastico se fosse successo un altro problema gigante? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Italia.
1: Sì, perfetto.
2: Sì, buongiorno. Lei sta attendendo una color grigio allestimento Journey, giusto?
1: Esatto.
2: Perché ci è stato comunicato dalla casa di produzione in Romania che ci sono degli ulteriori ritardi sulla consegna, purtroppo.
1: Sì, questo mi è stato riferito, non so di quanto però.
2: Allora, la prima dilazione vedeva la consegna verso dicembre-gennaio. Infatti leggo qua che le avevano già assegnato il numero di telaio.
1: Sì, esatto, che però non riesco più a vedere dall'applicazione.
2: No, non riesce più a vederlo perché purtroppo recentemente nella sede di produzione in Romania, a causa del maltempo, ci sono state diciamo degli ulteriori ritardi nella produzione e quindi è molto probabile che la consegna slitti a aprile-maggio.
1: No, ma stiamo scherzando, vero?
2: Guardi, mi dispiace doverle dare questa notizia, però purtroppo ci sono stati degli allagamenti a causa del maltempo e la fabbrica ha proprio dovuto tenere chiuso per un paio di settimane per le operazioni di bonifica. Ci sono stati anche degli infortuni e quindi adesso c'è tutto l'ispettorato del lavoro e si slitta verso aprile-maggio, credo.
1: Ah, adesso comunque sentirò, magari mi metterò d'accordo col concessionario, perché io sono a piedi con la macchina, perciò non posso attendere così tanto.
2: No, certo, immagino, ma sai.
1: Anzi, era già troppo tardi, secondo me, dicembre, quindi. Figuri aprile-maggio.
2: No, certo, però io leggo qua che il finanziamento è comunque stato approvato, e tra l'altro è un finanziamento con garanzia il suo.
1: Sì, sì, esatto.
2: Quindi in questo caso lei non ha più la possibilità di recessione.
1: No, assolutamente no, io comunque è stato approvato, io non ho dato anticipo zero, non ho fatto assolutamente nulla.
2: No, certo, quindi... lei l'anticipo leggo qua che non l'ha dato, però lei adesso non può revocare il finanziamento senza una penale.
1: Va bene, io ho 60 giorni da contratto, giusto?
2: Sì, lei ha 60 giorni, ma lei avendo un finanziamento su garanzia, in questo momento le sue condizioni economiche sono diverse, nel senso che lei non può rescindere il finanziamento senza una penale.
1: E quindi cosa faccio? Mi rivolgo per farmi dare una macchina sostitutiva?
2: Questo deve concordarlo direttamente con il concessionario. Credo che sia improbabile però, perché in questo momento nella sua situazione ci sono tanti altri acquirenti che attendevano la macchina e quindi immagino che in questo momento le macchine sostitutive siano esaurite.
1: A prima maggio non ci arriverei in qualunque caso, quindi la soluzione la devo trovare.
2: L'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un altro modello, magari di quelli in pronta consegna o un usato.
1: No, assolutamente no. Non ci penso neanche. Se avessero delle pronte consegne me l'avrebbero. Penso che me l'avrebbero chiesto, cioè, insomma.
2: No, ci sono dei modelli vecchi del 2017, 2018.
1: No, ma non ci penso neanche. Guardi, è già tanto che abbiamo preso questo. Quindi io, cioè, l'ho preso perché mi piacevano, assolutamente che non vado sul vecchio modello.
2: No,
1: ma non ci penso proprio.
2: Certo, perché che cosa vuole? Comunque è una macchina in questo momento molto ricercata, soprattutto
1: nelle
2: fasce di reddito come la sua, che sono abbastanza basse, insomma, abbastanza miserevoli, ecco. E sui modelli vecchi invece ci sono magari dei colori e degli allestimenti che non sono andati, diciamo, per la maggiore, e lei potrebbe avere accesso subito.
1: No, assolutamente no. In parte che lei non sa la mia fascia di reddito, lei ha visto due buste paga e basta, prima cosa. E seconda cosa, io volevo con la macchina lì.
2: No, non è che le sto dando del pezzente del morto di fame, cerchi
1: no,
2: di capirmi.
1: No, me l'ha detto in una maniera.
2: No,
1: io
2: però.
1: Ho scelto con la macchina lì,
2: sì.
1: E volevo con la macchina lì, non vado sicuramente a prendere un modello più vecchio. Ho scelto con la macchina lì per il tipo, non per il modello.
2: Sicuramente, sicuramente. Però lei ha scelto, diciamo, un modello, un allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi, comunque una Mercedes a casa è stato l'interesse, ma non è quello il discorso. Il discorso, ripeto, che io siccome sono attivo con la macchina, ho scelto quella macchina lì e basta, adesso mi metterò comunque d'accordo col concessionario.
2: Certo. Cioè, ad esempio, questo allestimento Gypsy con la macchina rosa. E gli interni, diciamo, in tessuto, che non è andata fortissimo, ma che lei potrebbe avere subito, ad esempio. È rimasto.
1: Adesso, chiamo io la concessionaria.
2: Sì, ma non si spazientisca, scusi, abbia pazienza, io sono qua per aiutarla. Non capisco perché adesso mi deve trattare con questo astio, scusi. Io sono qua per aiutarla.
1: Ha ragione, per carità. Allora attendo aprile maggio, facciamo così.
2: Ma io non ho capito questo tono, scusi, perché adesso abbia pazienza, io sono qua a lavorare, lei mi sta facendo girare i coglioni.
1: Va bene,
2: No, non va bene, non va bene, perché sa che cosa le dico? Che io la sua macchina del cazzo gliela faccio arrivare ad agosto.
1: Come può farlo arrivare anche a settembre, faccia quello che vuole.
2: Certo, io posso fare quello che voglio, perché lei ha preso una macchina da pezzente di merda e mi sta rompendo i coglioni mentre io cerco di aiutarla. Ma le sembra il modo di fare? Ma le sembra il modo di trattare una persona che lavora? Ma io non lo so.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Non ho capito.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Perché?
1: Perché glielo dico io.
2: Quindi lei aspetta fino a aprile maggio?
1: Io aspetto fino a aprile maggio.
2: Benissimo, allora abbiamo risolto il problema. D'accordo, va bene. E allora la aspettiamo in concessionario per ritirare la sua macchina di merda.
1: Perfetto.
2: Va bene? Nel frattempo, come avrà capito, immagino? Cosa deve fare alle 2 del pomeriggio?
1: No, vaffanculo, avevo capito. A un certo punto quando mi ha detto la macchina Fucci, agisci, l'ho capito subito.
2: Perché è tua moglie che si è messa a ridere, sei nello Zoo di 105.
1: A un certo punto l'ho capito, non ti preoccupare.
2: Silvia!
3: Fabio!
2: Ma non ti devi mettere a ridere, cazzo!
3: La faccia preoccupata quando ho sentito aprile maggio mi è venuto male. Poi dopo quando ho iniziato a fare 2 più 2 ho detto oh mio Dio.
1: Però comunque sti stronzi sono in ritardo lo stesso comunque per questa macchina di merda. Ti ho chiamato stamattina e mi ha detto che sono in ritardo.
3: All'inizio lui tremava, la verità, è andato nel panico.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao Fabio.
2: Ci vediamo a gennaio quando ti arriva la macchina, se arriva.
1: Febbraio forse anche.
2: Ciao.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao, ciao,

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermati, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio, ma adesso non c'è stato per il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Sì, sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh...
1: Piano.
2: Così.
0: E che meridite, mi chiede in giro, mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare, no? Che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che volete a mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Ehi.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parla di americano. Io sono italiano, non sono americano, vabbè, non hai capito.
2: Leccami i coglioni.
0: Se io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora me.
1: Scusate. Bene.
0: E ma volete parlare che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: E ma volete parlare che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano, o siete americano?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle
0: parla in Gesù la lingua, camo.
2: Le
0: lingue di saggio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non mi sono cazzo,
1: Così.
2: Oh.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Ah, leccami i coglioni.
0: Si parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Eh?
1: Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo, o voi?
5: La caramella de sord.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella.
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io, tu lo sai chi sei? Chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sord! La festa da mamma, te de zinde e tutta la razza! La sorella! Qualcuno? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto?
0: Sì.
5: Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sord! E so fare si vuole che te ne prego, vaffanculo a te la razza! Ancora la nostra fetente che sei!
7: Beh, vaffanculo!
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Hai capito? Ma che cazzo cazzi tuoi? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Fai cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
12: Chi è? Pronto?
13: Chi sei?
12: Chi cazzo è, scusi?
13: Ma che cazzo è che parla?
12: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
13: c***o? A te te l'ho fatto.
12: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
13: Da Grattasoglio.
12: Ah, ti ho visto.
13: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
12: Sì,
13: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
12: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
13: Ciao, sette bur brutto.
12: Ciao.
13: Assorte.
14: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
15: Salve, lei chi è, scusi?
14: Armstrong.
15: Armstrong.
14: It's my bro.
15: Sì?
14: Come and rain. Shadow rain.
15: Ah, non è di colore però.
14: Fatto la cazzo.
15: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
15: Vai, ma tu. Cosa? Il genio.
7: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
16: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai.
16: Dai, no, dai, vai dentro.
15: Dai, vieni dentro,
16: dai,
15: Leo.
16: Dai, Leone.
7: No, no, è troppo.
16: Dai.
7: È una merda.
15: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
15: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
15: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
15: Sì.
7: E allora,
15: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Io muoio io sul letto.
15: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
15: Di chi?
7: Di qualche donna.
15: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
15: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
15: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
15: sì.
7: Mi vestono,
15: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
15: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
15: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
15: E fino al
7: cimitero, e fino al cimitero,
15: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
15: Sì.
7: Gaccio davvero.
15: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
15: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
15: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
15: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
15: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
15: Sì, ti alzi in piedi.
7: Ti alzi in piedi.
15: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
15: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
15: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
15: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
15: E morirò con te.
7: E morirai con me.
15: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
16: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
16: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
16: No, è arrivato
7: adesso.
16: Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
16: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
16: Tu
7: vai
16: fatti
7: tu
16: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
16: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa, la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque l'ho letto sull'articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
3: Ah, fanculo, vai.
2: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
3: Ma lei come parla?
2: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
3: Tempo da perdere, va.
2: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
3: Vai a lavorare.
2: Sto lavorando, questo è il mio lavoro. Io faccio la radio.
3: Bel lavoro di merda che fai.
2: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te e il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
4: Ce la scopiamo. Cazzo,
2: andiamo tra... Non ho capito, scusi.
4: Ce la scopiamo.
2: Chi?
4: Ma almeno andare a casa loro rumeni, capito?
2: Ci scopiamo chi?
4: La rumena.
2: Non è rumena la ragazza idiota del cazzo, la ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata... Come, scusi?
5: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
2: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti...
5: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
4: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
2: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
5: Ma il barbecue a casa.
2: Ma da tu! Bruciamo
5: tutti quanti, che da morto!
2: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
4: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
2: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
5: Sì.
2: Di cosa puzzano?
5: Di merda.
2: I rumeni... Non capisco un cazzo, porca puttana! Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
5: Le bruciamo vivi a quelle merde.
2: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
5: Stanno sui coglioni.
2: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
4: Ma io le scopo le rumene.
2: Lei si scopa le rumene?
4: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
2: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
6: Pronto?
2: Sì, lei è albanese?
6: No.
2: Di dov'è?
6: Cipria.
2: Cos'è Cipria?
6: Che cazzo lo so io?
2: Di dove cazzo è lei, scusi?
6: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
2: È una domanda lecita! Da dove cazzo viene?
6: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
2: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
6: Albanese sono.
2: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana...
6: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
2: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
6: ma
2: va bene?
6: Romperla.
2: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
6: Minchia, ti sei fuori di testa.
2: Le stanno spazzolando i coglioni? In questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto...
6: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
2: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
6: Il cazzo puzza.
2: Il cazzo puzza suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire... Niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il Lupomane. Lupomane, bentornato Lupomane. Allora, i rumeni puzzano, Lupomane.
7: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
2: Sì.
7: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si lam con ti l'ha detto, signorina, vaffanculo, vai! Che mo veramente stiamo esagerando! La cosa importante, sai cos'è?
2: Cos'è?
7: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non dando alla signorina, che qua magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
2: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
7: Ah, proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere la commessa.
2: No, per carità.
7: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
2: Sì.
7: Perché secondo me quella è la classica signorina.
2: Sì.
7: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
2: Come?
7: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è, perché se puzza si scarica le damigiane in culo di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
2: Viene la predica,
7: il ragionamento,
2: diciamo. Certo,
7: che
2: certo,
7: non
2: certo.
7: È un ragionamento, diciamo,
2: è un ragionamento del cazzo, diciamo,
7: proprio del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami, che manco lo so,
2: Michela.
7: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
2: Secondo te, quindi a questa signorina puzza il culo?
7: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
2: Sì?
7: Io spesso mangio la carne della braceria.
2: E la carne fa puzzare il buco del culo?
7: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
2: Immagino.
7: Mia moglie mi rimprovera sempre.
2: C'è della poesia in casa tua, Lupomane, cioè argomenti alti.
7: C'è una puzza di merda, c'è puzza più che altro. La poesia poi diciamo che viene da sé, però in primis c'è una puzza di merda.
2: Va bene.
7: Mia moglie mi sopporta.
2: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
7: Quando vuoi, bello.
2: Un abbraccione.
7: Sei sempre a disposizione.
2: Ricordiamo lo slogan, dai, lo slogan, dai.
7: Sempre, tiro fila, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
2: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo, ciao, ciao.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shane, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a 1000. Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Ah, non lo so, io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica diciamo l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shane che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, ecco. Non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché non le attiva.
1: Perché sono un'imbranata. Basta.
2: Guardi.
1: Ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo, lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
1: Ah, ho capito. Lei... Sì, non so, mi consigli lei. Non so.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. Ciao Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
3: La banca, c'è la banca.
2: L'home banking?
3: Yes, sir.
2: Mannaggia, allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
3: Adesso poi ci penso io con la banca, allora, cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato. Il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: No signora, perché
1: perché io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo signora.
1: È capo della polizia, posso parlarne?
2: Ma sicuramente sì signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io signora le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi, stia tranquillo, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, la parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
4: Pronto?
2: Elisa!
4: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
5: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
4: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
5: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
4: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e
4: dai,
2: quando lei lo legge.
4: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
4: Ok, va
2: grazie
4: bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Pronto, signora, sono Wang di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere.
7: No, fatti carica.
1: Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua io in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare i dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: A lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
1: Va bene, professionista, ok.
6: Ma
1: salve.
6: Come, che modo di fare? Ah, signora, pronto! Pronto! Pronto!
5: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere la polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
5: No. Niente, niente, sono irreperibili adesso, danno la macchia, cazzo.
2: Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo, senti, diglielo tu.
5: Si stana lì. Adesso sono stanati con i fumaceri da casa.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. 105. Lo Zoo di 105.
0: Disco retto.
7: Se fossi mia,
0: disco retto,
7: io ti legherei, ti innamorerai.
0: La tua dolce musica nel clou.
8: Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
0: Disco la tua dolce musica nel clou.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna, recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto, tua mai venuta. PS. Non sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciatemi...

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo Corpo del Reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchitte mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
3: Buonasera, dottò. E siete sporche dalla narice a destra, dottò.
2: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
3: Allora, iagge fatte, come dire, lu consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
3: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
2: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infine.
3: Allora, iagge fatte, come dire, lu consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
2: Certamente mica sono un ciuccio ignorante.

0: ancora in fronte alla Munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
1: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Luca Nogros, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
0: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
1: Taci, Munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
0: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando è agge e cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
1: Sfratte esecutive, tradotto per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
0: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo, perché un anno dopo nell'u palazzo hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
1: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della Camorra, i vertici della Cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami, la vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
0: Stroncata, mo, non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lui minime.
1: Che ci azzecca Molu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
0: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma io di lavoro facevo lu tassista. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. Ah. E sono ancora belle gonfie.
1: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta me trovi uno strunzchio strunzecchello della volta precedente?
0: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
1: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
0: Guarda che gli agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son che nu bravo persono.
1: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. A Famoc a tutte guante e giletti merda.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
7: Dica.
6: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
7: E qual è la domanda, mi scusi?
6: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
7: Vaffanculo, tu e tua madre.
6: Pronto, un altro dai.
8: No, l'ho visto, no. Ma chi, cioè,
6: sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
8: Sembrano dei cazzi.
6: Sì, dei peni che eiaculano.
8: Ah, non lo so.
6: Come non lo sa? Lei ha il pene, lei ha il pene.
8: Come no?
6: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
8: Certo.
6: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
8: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
6: Sì.
8: E basta, le feste fanno.
6: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
8: E poi vedi che fanno? Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi.
6: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, una cosa intelligente da fare?
8: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo,
6: sì,
8: intelligente.
6: E cosa possiamo, dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
8: Nel presepe?
6: Sì, dica.
8: Mettiamo quei porci dei politici, mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
6: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
8: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa. Aspetta.
6: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
8: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci? Cioè,
6: sì, ho capito.
8: Preso per il culo da una vita.
6: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
8: È tutto un business. Ma... Ok, questo è tutto un business.
6: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo c'entrano?
8: I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
6: I politici guadagnano sul Natale. Mi spieghi come fa il
8: su
6: politico?
8: Tutto, i politici guadagnano.
6: Mi dica,
8: tutto.
6: Mi dica.

0: Vuol dire che ci sono dei grandissimi pezzi di merda, sì, fanno parte della massoneria e siano dei porci.
1: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
0: Veramente, che cosa fanno?
1: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
0: Non lo so, abbiamo sforato. Abbiamo...
1: Lei non sa, non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco.
0: Ah, vabbè, il compleanno.
1: Il compleanno su. Il suo compleanno è la merda. Adesso
0: no,
1: io per...
0: il mio compleanno no.
1: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
0: L'1 marzo.
1: Il primo marzo, bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno, sarebbe contento?
0: Ma che cazzo c'entra, il mio compleanno è sacro, che cazzo me ne ho fatto
1: è sacro,
0: Natale.
1: Allora il suo compleanno è sacro, il Natale no.
0: Va bene,
1: se ne vada a fanculo, dai, se ne vada a fanculo, ci vediamo il primo marzo, sì, che le vengo a cacare in giardino, dai.
0: Grazie.
1: Sì, arrivederci, torna in Transilvania, dai. Un altro.
2: Il cazzo luminoso ficca in culo, tu...
1: Se li ficchi in culo lei, è la sua città, cosa me ne frega a me?
2: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
1: ma lei è orgoglioso, dei cazzi luminosi, dica.
2: Ma vaffanculo.
1: Ma vada a fanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza! Un altro.
2: Tutto, non c'è che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dica la verità.
1: Senta, scusi, lei sta masticando le ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
2: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è, com'è.
1: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano. Veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai. E Mindy pure. Dai. Sentiamo il comune. Proviamo a chiamare il comune, dai.
3: Sì, pronto.
1: Sì, pronto. Comune? Comune di Civitanova Marche?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
3: Io sono il centralino, io non sono una di queste cose.
1: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
3: Grazie, molto.
1: Grazie.
4: Sì, dica.
1: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
4: Ma io sono il centralino, come può parlare?
1: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
4: Sì. Non lo so.
1: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
4: No, perché...
1: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
4: L'ingegnere, non so.
1: L'ingegnere?
4: Sì.
1: L'ingegnere non so.
4: Mi passi l'ingegnere, eh?
1: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
4: Pronto?
1: Ingegnere?
4: Sì, un attimo, eh.
1: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
4: Sì, ho constatato anch'io questa data.
1: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
4: Vai, passa la cartapenna?
1: Mi passa la cartapenna?
4: No, la cartapenna lei?
1: Sì, volendo sì, perché?
4: No, io ho il numero telefono di turismo.
1: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
4: L'ufficio turismo. Turismo.
1: L'ufficio turismo.
4: Sì.
1: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
4: Ah, 0733.
1: Lei non è l'ingegnere?
4: No.
1: Se sente. Dica.
4: Ah, signor 0733.
1: 0733?
4: 13.
1: 13. Terno. Quaterna?
4: Buongiorno.
1: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore, ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose, però, se questa è la gente che lavora in comune, ok, non mi sorprendo che le luminarie siano una forma de cazzo, ok, perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fan cazzo, e quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche, bravo. Only for you. No. This is the zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
5: Con quale a due, pace, ma io non so, ce ne sta. Non lo so.
4: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a vincere. Ripeta il concetto.
5: E vabbè, quello ha vinto le elezioni. E fino alla andata bene.
4: E fino
5: però Putin, quello fa sempre casino.
4: Fa sempre casino Putin. Perché? Che casino fa? Che casino fa?
5: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
4: Certo, sono mille giorni di guerra, giorni di massacro.
5: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là vicini.
4: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
5: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
4: È un ubriacone Albano.
5: Sta chieno di soldi, che cazzo ne frega quella.
4: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
5: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, poi la cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
4: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
5: Che poi il vino di quello stronzo, sai quando cazzo costa un sacco, al supermercato non si può toccare.
4: Perché è di Albano?
5: Ecco, ma cosa sai, che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
4: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre, brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria, Ricchio.
6: Vaffanculo.
4: A lei e a sua sorella.
6: Tu e la puttana di mamma.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
6: Io ti faccio la guerra.
4: A chi fa la guerra?
6: Ti tappo la testa e strusso il sangue del tuo cervello agli infedeli.
4: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
6: Tu e chi la puttana di mamma.
4: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
6: Perché non sei fedele. Le troie in onda.
4: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
6: La pace tra Putin e la fissa di mamma.
4: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
6: Sì, perché pelosa ha le radici, come un albero.
4: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
6: Sì, io solo fino alla D.
4: Fino alla D.
6: Porco.
4: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
6: Albano canta puttana di mamma, bellissima canzone.
4: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana di mamma di Albano.
6: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
4: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
6: È una granata, ciao, boom.
4: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
7: In America non passa neanche poco, ci schifa te, all'America schifa come te, tale e quale.
4: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi Lota?
7: Beh, sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
4: Perché?
7: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
4: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
7: Che la bucchi di mamma da un cilindro fecale. Ma perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
4: Perché io vi schifo, perché io tifo per il Vesuvio.
7: Tifo sempre per quella grande bucchina di mamma.
4: Certo.
7: Che ti mette a pecora.
4: Però non mi hai spiegato spiegato perché Putin è un grande. Non mi hai spiegato perché Putin è un grande. Non me
7: Putin è un grande governante. Sì. È uno con la quale segue il diritto mondiale sì. di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma ora già fa lezione storica.
4: No, non saresti in grado. Non saresti in grado.
7: La capace allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista.
4: Paroloni, il fascismo non esiste. Non esiste.
7: Crede nel suprematismo bianco.
4: Certo, ma è dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
7: È il cazzo mio che è nero.
4: Il tuo cazzo nero non lo so. Può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo. Vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio.
7: Che cazzo vuoi?
4: Due cose.
7: Dimmi che cazzo vuoi. Cazzo hai da rompere i coglioni? Dimmi.
4: Se me le fai dire. Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei single.
7: A me non hai niente da augurare.
4: Sei il mio miglior amico. Io ti auguro sempre solo
7: il
4: bene.
7: Non sono tuo nessun miglior amico. A me non hai niente da augurare.
4: Forza, Zuccherino.
7: Chiamami quando sei in diretta.
4: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
7: Vieni a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo.
4: Piccola pepita luccicante, allora.
7: Non sa venire a rompermi i coglioni con pepite, merda.
4: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
7: Ma parla bene, infame cane, parla bene, infame, maledetta merda!
4: Preferisci un
7: bastardo!
4: Preferisci
7: merda infame! Bucchino. Maledetta merda! Dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni!
4: Senti, carotina, magari preferisci un travestito, non lo so!
7: Non serve a rompermi i coglioni con carotine!
4: Carotina!
7: Merda! Cane, vergognati!
4: Parlane nel merito!
7: Bella, mi sono fratello!
4: Hai finito con la tua esplosione di ira?
7: Madonna!
4: Dai, carotina!
7: Parla bene, infame, non parlare così!
4: Ascolta, però se...
7: Merda! Non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
4: Ci sembra una cocorita! Cocorita!
7: È colpa tua!
4: Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia?
7: Sei una cocorita! Tu sei una merda! Sei tu una merda! Se continui, vedi! Tangiversi, fai pagliaccio!
4: Non hai detto vedi che anche tu fai il pagliaccio.
7: Vedi come sei.
4: Tu sei così,
7: vedi.
4: Perché sei vuoto. Abbai. Tu sei come quei volpini.
7: Non abbaio.
4: Sei un volpino.
7: Scappi come un coniglietto.
4: Sono due anni che abbai.
7: Scappi come Tippet.
4: No.
7: Maledetta merda.
4: Io diffondo la verità, carotina. Tu menzogna. Io verità. Sei una carotina.
7: Tutti i messaggi del cazzo, cane.
4: Carotina.
7: Affrontami quando sei in diretta.
4: Non affronto le carotine.
7: Non venirmi qui. Chiara con queste cose.
4: Carotine.
7: Bastardo.
4: Carotine.
7: Sei infame, maledetto.
4: Sei solo una carotina nervosa. Carotina nervosa, io non parlo con le carotine nervose.
7: Te lo giuro, mi arrivi sotto, ti scotennerò vivo.
4: Pazzo.
7: Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere le piante, maledetta merda.
4: Carotina.
7: Ti trasformerò in croncime, bastardo. Anzi no, maledetta merda, ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
4: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
2: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, fa il mio per bene.
1: Ah!
2: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
3: Ah, si spunta.
4: Vai! Vai! Girati! Prendilo!

si spunta. Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
0: Oh. Oh.
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche buono.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti, salti.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: La Program?
1: Sì, sì, sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce ne abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Senta, un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio.
0: Va bene.
1: Salve. Prego, Cami.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo, ne parla questa mattina il Messaggero, e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da Senza Dio dalla Calabria. Vai Senza Dio.
3: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
2: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
3: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999.
2: Lei si è replicato, quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
3: E perché purtroppo? Che vuol dire? Che vuol dire?
2: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
3: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
2: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
3: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
2: Non vogliono fare, signor fece, signor fece, signor fece.
3: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a fare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
2: Esatto,
3: no? Ecco,
2: esatto.
3: Io non capisco.
2: Non capisce, e nemmeno io capisco.
3: La generazione Z sono dei figli di puttana.
2: Ecco. Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
3: Le piando la testa nel culo, no, una merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
2: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
3: Sì, è enorme.
2: Ha un ano peloso
3: un porto, ogni tanto mi scivolano dentro, no, le scarpe
2: nell'ano di lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sì, lo sa.
3: Sulla violenza sulle donne oggi?
2: Sì, oggi 25 novembre.
3: Metti piccolo cazzo in culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
2: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame in casa sua, troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
3: Sei una merda perché mi prendi poco culo allo telefono.
2: Lei e tutta la sua famiglia di feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
4: Cosa vuole, scusi?
2: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli. Non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
4: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
2: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
4: Lei indovini, la voce non la sento se è uomo o donna.
2: Eh no, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
4: Ma cosa sta dicendo?
2: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai!
5: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
2: Stanno lì a farsi delle pugnette e a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi!
5: Del maschio italiano, il maschio italico.
2: Oh, il maschio italico si fa...
5: Per preservare la specie.
2: Cosa fa?
5: Si fanno dei pugnatti.
2: Si fanno delle pugnatti.
5: Perché sono dei busoni.
2: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
5: Ma sì, preferiscono lì a farsi delle pugnette e le calci del bagiano per farli figli.
2: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la fica.
5: E questi qua invece pensano solo a spargere così e farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda. Netflix.
2: Ecco.
5: E adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
2: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
5: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
2: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
6: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***! Bianca.
2: Arrestato?
6: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame.
2: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
6: Ma ti anche che cazzo avuto da me, porco?
2: Faccino rosso?
6: Che cazzo avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni?
2: Sei un
6: infame, cane.
2: Sei un violento. Io so che sei stata alla manifestazione a Roma.
6: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
2: Che i poliziotti.
6: Che non ha rispetto per le donne, per gli animali, bastardo.
2: Contro
6: infame
2: i poliziotti.
6: Infame coniglio, bastardo.
2: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
6: Ma ti che cazzo sai che vi incontrate le
2: io
6: robe?
2: So tutto.
6: Ma porco
2: so tutto.
6: Ma puttana, ma che cazzo vieni a rompermi i coglioni? Ma chi sei che vieni con tante robe?
2: Io so tutto.
6: Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
2: Infonti.
6: Che so, il signore sa cosa che te faria.
2: Sì.
6: Tu te mi la solita
2: litania.
6: La solita
2: trombetta.
6: Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini. Sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
2: Sei tu il pagliaccio, infami. Sei tu il pagliaccio.
6: Senza parte, sì, quattro buffoni. Ascolta
2: mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei
6: no,
2: tu il pagliaccione, carotina.
6: Non coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
2: Piccolo pizzimonio.
6: Abbi coraggio di affrontarmi di persona.
2: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
6: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
2: Dai carotina.
6: Infame, gnam gnam.
2: Sei
6: bastardo.
2: Una carotina.
6: Un mucchio di merda che
2: ma
6: non sei
2: sì,
6: altro.
2: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo.
6: No,
2: ma rimani una carotina.
6: I coglioni sei una carotina, cane.
2: Sei
6: a te passo con un gruppo di carotine, fa speaking te passo.
2: Ma
6: con
2: dai.
6: Un gruppo di carotine, cane.
2: Ma dai,
6: sì, non te canti.
2: Sei un piccolo.
6: Bastardo.
2: Sei un piccolo unicorno piagnone.
6: Non stare a rompermi i coglioni. Per me il telefono, chiamami piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate che te metti. Infame.
2: Tu ti picchi con la polizia. Le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
6: Maledetta merda, cane, te lo giuro, vieni lì sotto, ti smembrerò vivo, ti caverò la pelle, bastardo maledetto,
2: sì, sì.
6: La userò come tappeto a casa,
2: certo,
6: e la tua testa, maledetta merda, la userò come in chiesa l'acqua santiara, ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca, maledetta merda, devi morire!
2: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa, tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate nella fattura.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lui conosce tutti.
10: Ma chi?
9: Lui è pieno di pila.
10: Ma quando?
9: Lui c'ha le Ferrari.
10: Ma che cosa?
9: Lui c'ha le barche e le ville.
10: Ma va!
9: Lui è amico dei più potenti.
10: Ma figurati!
9: Lui sa sempre tutto di tutti.
10: Ma va!
9: Lui è il cazzaro.
11: Ciao amore. Cosa? Fedez? Conosco benissimo. Sì, mille avventure, serate, disastri. Cosa? Concerto? Non c'è problema. Va, mio amico, mio amicissimo. Come se fosse fatto, tranquilla.
12: Ciao.
11: Ciao Fede, sono Luca. Come va?
12: Yeah.
11: Sono Luca.
12: Luca
11: a posto?
12: Chi, scusami.
11: Eh?
12: Luca chi?
11: Luca Alba. Tutto bene?
12: Bene, ma sai che non mi ricordo, cioè perdonami.
11: No.
12: Aspetta, perché starò facendo sicuramente una figura di merda. Ma...
11: Bella grossa, eh?
12: Quando ci siamo visti?
11: Ultima volta, Bologna X Factor.
10: Ma dove?
12: Bologna X Factor.
11: Ammazza, che memoria di ferro che c'hai.
12: Ho una memoria di merda, proprio.
11: Abbastanza.
10: Ma cosa?
11: Senti, ti disturbo un minuto?
12: No, dimmi tutto.
11: Senti un attimo, allora io sto organizzando già per quest'estate. Io faccio una festa in Sardegna a casa mia. Un villone abbastanza grosso a Cala di Volpe.
10: Ma quando?
11: E niente, ci sono tutti. Tu non sei mai venuto, però ti volevo invitare.
10: Ma che cosa?
12: Volentieri.
11: Ecco.
12: Ma una festa di cosa?
11: Una festa, appunto, mia. Mio compleanno, io faccio questo disastro, vengono tutti e...
12: Quando la fai?
11: Io la faccio il 21 di giugno.
12: No, vabbè, hai fatto bene, perché il preavviso è buono.
11: Beh, sono un po' in anticipo, dici?
12: È un pochino. Però sì.
11: Sì, senti, vabbè. No, perché io adesso devo fare i voli, capito? Che li faccio io.
12: Certo.
11: Devo fare i voli e poi volevo sapere che numero porti di piede.
12: Che numero porto di piede?
11: Sì.
12: E il 42?
11: 42?
12: Sì.
11: Senti, allora niente, ti voglio dire questa cosa. Ci vediamo adesso, poi ti farò sapere più in là, ovviamente. Però il 21 giugno,
12: va bene.
11: Cala di Volpe.
12: Che io, cioè, io mi sforzo, ma ho dei seri problemi. Però io non mi ricordo quando ci siamo visti.
11: Siamo visti a Bologna quando stavi facendo le selezioni di X Factor.
12: Ma tu eri lì, cioè, ci siamo sì. parlati?
11: Sì, sì, sì, sì, ci siamo parlati. Abbiamo parlato un po', non abbiamo parlato della festa. E niente, poi sto organizzando.
12: Ah, perché tu lavori lì?
11: No. Senti, un'altra domanda, vabbè, adesso vabbè, te la faccio più là. Volevo sapere, tu sei fidanzato, no?
12: Sì, perché?
11: Lì è un disastro la festa, eh?
12: È un disastro.
11: Sì, vieni da solo, vero?
10: Ma che cosa?
12: No, no.
11: Sì,
12: no.
11: Credimi.
12: Io sono un ragazzo bravo.
11: Ma chi? Ma non è vero, dai.
12: Vabbè, ma è... No, no. Ma figurati.
11: Ma poi a giugno chissà, avremo tutti i capelli ricci.
12: Speriamo di no, nel senso.
11: No, no, veramente bella. Poi se ti documenti così.
12: Va bene.
11: Questo è il quarto anno che la faccio e mi piaceva.
10: Ma quando?
12: Va bene, dai.
11: Una gentilezza, poi ti lascio stare. Senti, ma non è che riesci a trovare 3-4 biglietti così?
12: Sì, sicuramente. Tu lo conosci, Mattia?
11: Certo.
12: Guarda, se senti Mattia sicuramente...
11: Siamo lui?
12: Prova. Sì, sì, sì. Okay. Perché io magari ti dico di sì, poi mi incasino che ho 2000 robe da fare, mi dimentico, mi perdo.
11: Ecco, quindi l'unica gentilezza che ti chiedo, io però il numero di Mattia non ce l'ho.
12: Va bene, ti faccio contattare lui, lo chiamo adesso, gli dico.
11: Ok, cosa faccio? Ti mando un WhatsApp?
10: Ma figurati!
12: Mandami un WhatsApp e ti giro il numero di Mattia o ti faccio contattare da lui, va bene?
11: Grande, grazie mille Fede.
12: Ciao.
11: Già, un abbraccio, ciao ciao. Pronto amore? Tutto a posto? Mi ha asciugato, parlava, mi ha detto che mi ha incontrato a Bologna, X Factor. Guarda. Mi sta addosso. Vai tranquilla. Ah, a proposito, tieniti pronta per giugno, che ci ha invitato a una festa a casa sua in Sardegna. Sì, ci fai voli lui. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
13: Il cazzaro.
8: 105. Hey! Lo Zodi 105.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.